Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: 2, 3, croce di amore.
1: Visto i continui ritardi dell'inizio della programmazione, la direzione ha deciso che questo mese vi verranno decurtati 500 euro in busta paga per tutti.
2: Buongiorno, io e Giorgio ti stiamo aspettando. Eccomi. Alessandra da Tiriolo, un bacio.
3: Un bacio,
2: ciao.
3: Ale, buongiorno. Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schettini, Schett

0: Guarda, diamoci al ballo.
1: Guarda,
0: diamoci al ballo. Esprimiamo la nostra arte con ballo. Basta parlare, cantare. Balletto, un, due, tre. Balliamo, balliamo.
2: Attento resto, a non cadere,
0: resto,
2: però.
0: Anche al liceo lì fa la maturità. Non c'è latino americano oggi. No,
3: no, latino. No, latino senza basta. Americano.
0: Ma mettici un po', no? Di, no, di rumba, di ramba, di sgranga, di dramba, di bam. Allora, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, caldo, caldo, caldo, tanta gente che sta soffrendo di
2: caldi,
0: di pressione. Sì. Tu sei a posto, hai bloccato il coso?
1: Ho bloccato l'altra, la seconda del giorno.
0: La seconda?
2: Sì, state parlando di pastiglie, pillole.
0: Ah, quindi niente beta bloccante?
1: Beh, un pochino
0: ma,
1: ci vuole.
0: Cioè, ma quando ti alzi, ti gira, fai una prova, dai, per favore, così proviamo un po' anche voi da casa. Alzati,
1: preparatevi.
0: No, alzati e siediti due o tre volte contemporaneamente.
1: No, non posso.
0: Vedi. Mettiti a pesce.
1: Mettiti a pesce.
0: Oh, respira.
2: Cioè, dovrebbe boccheggiare per stare a pesce.
0: No, ma voi state scherzando, ma state attenti con queste botte di calore. Un attimo che ve ne andate.
1: Buongiorno, vero, Aldo.
3: Buongiorno.
0: Vedi Aldo come è parsimonioso, non, come si spende proprio con,
3: certo,
0: con estrema calma.
2: Quanto
0: ottimismo. Non sto scherzando, belli. Ieri dicono 42, a me sembra esagerato che in un momento della giornata ci sono 42 gradi. Poi ci sono quei 40 gradi che tu metti in dei palazzoni, in delle strade strette e schiatti. Quanto sei all'aperto qua? No, dico, no?
3: Beh, se lasci la macchina al sole 5 ore, forse arriva a 42 gradi l'abitacolo.
0: No, ma dicono, ieri c'erano delle... Vabbè, tu dormivi, tu vai la sesta, pomeriggio, tu finito il programma, ti affranchi proprio dalla giornata e via. Buongiorno, allora, 19 di giugno, buongiorno a tutti, grazie per essere dei nostri. Apriamo la borsa, va?
3: La borsa, dopo un'apertura piatta, fa registrare in questo istante un più 0,34%.
0: Bene, bene, gli acquisti, vedi, Elon Musk, se ti interessa, si è comportato male anche ieri, un pochino distratto, ha fatto due giorni di botti, pum pum pum, adesso si pareggia. Allora, cosa succede nel pianeta in generale?
3: Pianeta
0: guardiamo noi, guardiamo in casa nostra, perché ieri abbiamo mollato il cos'è così, lo vogliamo...
1: È vero, ragazzi, è vero.
0: Vedi, non ha più la reazione degli altri giorni. È vero,
1: dai,
0: Sabrina,
1: no.
0: Dillo, tu sei sempre,
2: sì, è più spenta.
0: Tu sei sempre uguale.
2: Io
0: sei,
2: sì,
0: sei
2: sempre immobile, due di pressione.
0: Sei rigida.
3: Estate, inverno.
0: E invece lei accusa subito. No, sei proprio,
1: no, io
0: sei
1: non
0: lenta,
1: accuso niente.
0: Sei lenta, non è che devi accusare. È lenta nei movimenti, nelle reazioni. Anch'io oggi parlo un po' così. Chi lavora per la TV? Dai, poi facciamo il test. Chi lavora per la TV?
1: Canepa.
0: Chi dirige l'orchestra?
1: Marcello Zora.
0: Facciamo la sigla finale. Il caporedattore?
1: Aldo Preda.
0: Sabrina Bambi.
2: Buongiorno.
0: No, arrivederci. Regina Saraiva.
1: Buongiorno.
0: E codice nuovo.
1: 331-8090-101.
4: Procediamo.

0: è arrivato il proceriamo. Vi guarirà da ogni malanno, non avrete bisogno di pillole, di pastiglie, di sciroppi, di supposte, di quant'altro. Sì. Non vi permetterà di avere il portafoglio pieno, ma vi darà
1: un toccasana, una panacea, una medicina.
2: Buongiorno, procediamo. Tue, buongiorno Fernando, sono Barbara da Milano. Per cortesia, volevo salutare tutti i dipendenti del supermercato, che non posso fare pubblicità, inizia con la C, che lavorano qua a Quinto, che hanno la vostra radio, e quindi niente, adesso vi mando un messaggio sperando che me lo mandiate in onda, perché sono sempre gentili. E niente, con l'occasione, buon weekend a tutti quanti. Grazie. Da Barbara, bye bye.
3: Ciao Barbara, buon lavoro a tutti.
1: Mi controlli queste Norvasc?
3: Ma dai ragazzi, sembrate due vecchi in ambulatori.
1: Queste quante ne stai prendendo?
4: No, questo la sera, la però sera. Non lo sto prendendo.
1: Fermala, stoppala adesso, questo caldo stoppala. Prendi, vai a prendere lo
5: Ma non può decidere lei, deve sentire il parere di un medico.
1: Perché dopo tanta esperienza che ho io vado così tanto dall'oculista che quando vado in attesa faccio
3: ho
1: visite.
3: Capito, ma come paziente. Cioè,
1: sono dall'oculista da 50 anni, da quando sono nato, e quindi quando vado lì se c'è gente, do una mano.
4: Senti,
1: vai a prendere lo sfigmomometro.
4: Che cos'è?
1: Quello là.
3: Muratore, sì,
1: no,
3: per la
1: puoi controllare Aldo 20 mg. Allora, sì. Rivestite le Olmosartan Metoxomil. Metoxomil. No, vediamo cosa ha la signora.
3: Olmo?
1: Olmo. Olmo. Oggi puntata farmaceutica. Olmosartan Metoxomil.
3: Ah, ecco, Medox- l'ho già trovato.
1: Che cos'è? Allora,
3: è un antipertensivo.
1: Ah, quindi è il beta bloccante.
3: No, sono tutti per la pressione.
1: Non meta bloccante, beta.
4: Ah, beta bloccante.
1: Beta bloccante, manco quello. Aldo, facciamo un giro nel nostro paese. Cosa accade di interessante, di importante?
5: Seconda prova questa mattina degli studenti agli esami di maturità. Seconda prova diversa a seconda degli indirizzi. È uscita matematica ovviamente allo scientifico e latino al classico, un brano di Quintiliano pensa sugli effetti terapeutici della musica.
1: Vedi,
5: già
1: vedi,
5: se ne parlava a quei tempi.
1: Poi c'è questo approfondimento sul lago di Bracciano allo scientifico.
5: Sul lago di Bracciano, sì, perché allo scientifico sono 8 i quesiti. C'è un approfondimento sul lago di Bracciano, un approfondimento sul terremoto del Friuli del 76, un approfondimento sulle teorie legate alla pallavolo e allo scopone scientifico, insomma, tracce interessanti.
3: Come la bocciofila.
1: Senti, invece a proposito di sport, ieri l'Olimpia Basket di Milano ha fatto il triplete in anticipo.
5: Triplete, ha vinto il suo 32esimo scudetto della sua storia, ha vinto gara 4 in casa di Venezia, si è aggiudicato questo triplete con la Supercoppa e la Coppa Italia.
1: Bravi, bravi, complimenti. Poi di sport parliamo dopo, anche di pallone, di mondiali. Anna da Verona sta andando in vacanza con la mamma, 3 giorni a Riccione, altri si stanno muovendo, è giornata di inizio, insomma, di vacanze per molti dei nostri. Se volete entrare con una chiedere e partecipare al programma, perché c'è uno spazio, no?
4: Assolutamente
1: io
4: sì,
1: fare
4: amici.
1: Delle pause tra un periodo e l'altro di almeno un paio di minuti. No, fare un programma bello,
4: sì,
1: dall'amaca. Allora, se volete entrare, se avete una bella canzone, bella, bella, bella, da condividere in tanti, potete mandare un vocale per la canzone che ti fa stare bene a questo numero, fatelo con calma.
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: ancora. Finale.
1: Che caldo procedia.
0: Questi cazzi è bella.
2: Inossidabili, indistruttibili. Dai che venerdì.
3: Buongiorno, procediamo.
0: Buongiorno.
3: Regina, guarda che il Norvas, io lo prendo per la pressione, quindi non ci scherzare con le medicine.
4: Venerdì. Canzoni. Qualsiasi colore, ma di valore. Per amore. Procediamo. R101. Canale 67.
5: Devo. Cioè, un'altra rima.
2: Ciao Fernando, buongiorno ragazze. Buongiorno Aldo. Sono Manu e sono felice dopo 2 settimane trascorse in ospedale con 2 interventi chirurgici di tornare a casa per potervi vedere
0: in tv.
2: Vi ascoltavo dall'app e mi avete tenuto una compagnia straordinaria.
0: Bene, siamo contenti. I'm a human. Oggi va così, ve lo dico. Allora fatemi salutare un artigiano. Dov'è qua? Procediamo, sono Maestro Manunzio. Cosa c'è scritto?
5: Maestro Marietto.
0: Ti
5: ho realizzato il premio a Tricase, il microfono di Elvis. È uno spettacolo sentirvi. Grazie mille,
0: grazie, maestro.
5: Grazie.
0: C'ho il microfono di Elvis, bello. Scolpito nell'albero d'ulivo. Davvero sto dicendo?
6: Ci credo.
0: Credici. Tutte le cazzate che dico. Comunque devo farvi i complimenti per essere arrivati a venerdì. Di questi tempi
5: sembrava impossibile.
0: Di questi tempi non è uno scherzo, ok? Fare la settimana piena tutti insieme e arrivare anche, non dico svegli, lucidi, anzi verifichiamolo subito. Dai.

0: tutto il cos'è di ieri, non siete riusciti, poi abbiamo avuto tantissime cose, quindi nemmeno l'occasione di...
1: Regina non lo sta trovando più.
0: Ma me lo ricordo io.
1: C'è una foresta di foglie disboscato.
2: Raga, io 12 sono alberi. Perché, una donna organizzata.
0: Perché lei prende gli appunti di tutto quello che dice Aldo, capito? Perché noi intanto andiamo a verificare l'efficacia dell'informazione, se ha ancora un senso fare informazioni.
1: Trovato.
0: Bene, allora sentiamo, test per capire se siamo pronti, belli lucidi, nonostante il caldo, nonostante insomma il weekend. Prego.
2: Cos'è? 2026, maturità top. Tanti pensano di sapere cosa?
0: Allora, ci siamo, come dire, un pochino messi, trovati in difficoltà nel dare la risposta. Tant'è che poi è intervenuto anche uno psichiatra ieri, avvicinandosi alla risposta. Sembra una domanda banale, no? La può ripetere, per favore?
2: Cos'è?
0: Sì, non tutto quella trippa lì, la cosa.
2: Tanti pensano di sapere cosa.
0: Ecco, forse è formulata male.
1: Forse.
0: Però ha un senso. Tutti pensano di sapere cosa. O meglio, però se la riformulo giusta, indovinano subito.
2: Indovinano.
0: Ah, quindi è voluto.
2: È certo, cara.
0: Ah, sei una truffatrice.
3: Quindi è un tranello.
2: Non sono una truffatrice.
0: Però
4: la verità.
0: Non è la verità. Lo psichiatra ieri aveva detto il sapere stesso. Un pochino.
1: La conoscenza.
0: Però c'è quasi. Tutti pensano. Allora,
5: te la educazione.
0: Te la riformulo. Va
1: okay.
0: Bene? Allora, tutti pensano di conoscere cosa?
1: Ah. Riagomitolamelo. Il mondo.
0: No. È banale, è semplice.
1: Tutto.
0: No. Aldo,
3: riagomitolamelo.
0: Mi sei ingolfato.
3: Il destino.
1: No. La vita.
0: No. 331 80 90
1: 101.
6: Procediamo.
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ascolta R101.

0: Gesù innamorato.
1: È un po' da barca oggi, no?
0: Voilà.
1: Da Love Boat, mare, profumo di mare. Allora, alle 9.49 della mattina, nella replica, sta replica sta facendo dei danni, ve lo dico.
0: Perché
1: vedo dei messaggi alle 3.49 del mattino, dove sei? È replica, noi sono in radio, quindi a quest'ora abbiamo cominciato, cominciamo alle 2, dopo 49 minuti sono le
0: 2.49.
1: Oh,
0: bella,
1: gliela devi imboccare in questa maniera, regina. Ora la ruota
2: gira,
1: la ruota libera la mattina, quindi non vi diamo nessuna indicazione, mentre la seconda ruota della musica del Procediamo è legata all'amore, alle dediche, alle 10.45, poi l'ultima, insomma, ha un'indicazione. Questa è liberissima, per cui avete tirato canzoni che vi appartengono, che appartengono a momenti della vostra vita. Che vita! No, giudicare dalle,
0: bella vita,
1: dalle canzoni. Bella, sì. Sentiamo le 7 come 7 i colori della ruota.
3: Canzone verde!
4: Salve, sono Antonino da Solarino, in provincia di Siracusa. Vorrei chiedere la canzone che mi fa stare bene stamattina di Duran Duran, Ordinary World.
5: Canzone viola!
6: Buongiorno R101, io ho una voglia pazza di sentire The Logical Song dei Supertramp. Me la mettete?
1: Dai!
3: Canzone blu!
7: Per la canzone di fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Street Dance Breaking Machine.
1: Tu sei pazzo.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene,
1: regina.
9: One by One, Cher.
10: Canzone rossa.
11: Wow. Ciao amici pazzeschi, buongiorno, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene questa mattina proporrei The Capitan of Our Heart di Double.
12: Canzone fucsia.
13: Ragazzi, buongiorno, Valerio, la canzone mi farebbe stare bene Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers.
1: Scar,
13: un bacione
1: tissue.
13: Forte forte a tutti.
14: Canzone gialla.
15: Buongiorno procacciatori di sorrisi, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Love is in the Air di John Paul Young. Ciao.
1: Oh, c'è anche amore in questa routine. Cosa vorresti, caporedattore?
16: Io senza dubbio i Double.
1: Ah, pensavo Break Machine, perché mi hanno detto che tu facevi la break dance da ragazzo.
16: Mi dilettavo un pochino.
1: Sai che proprio non riesco ad associare te ad un ballerino di breakdance.
16: Anche Cristiano Militello, grandissimo ballerino di breakdance.
1: Sei serio?
0: Cioè, ma eravate un duo?
1: Cioè, di quelli che si rotolano per terra, che si attorcigliavano come presi dal ballo di San Vito lì, dal demonio.
0: Che sembra che c'hanno i goli.
1: Va bene, io giro e auspicherei una della
16: Blue.
1: Ma c'è uscita?
3: Canzone blu.
7: Per la canzone di fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Street Dance Breaking Machine.
1: C'è un trucco qua. Cioè, parlavamo di breakdance e ti viene fuori breakdance. Aldo, adesso la richiesta viene spontanea. Fammi un passettino, ma piccolo.
0: Dai, almeno una isolation.
1: Non togli nulla alla tua caratura di giornalista.
16: No, ma rischio il femore, quello.
0: Dai.
1: Dai, niente, non ce la fa sul finale, magari. Adesso intanto sentiamo la canzone carina. Questa qua, sentiamo,

0: fuori di non essere in grado. Prima ti cimenti, poi se non ci
1: No, ma sono anche stata con un paio di breaker, ma non ho capito nulla di come si.
0: Come sei stata con due breaker? Come si chiama?
1: Allora, non contemporaneamente, però dopo il liceo ho avuto dei filarini con dei breaker.
0: Cioè, ogni qualcosa che dici, provi quella cosa, no, con quello ci ho scopato. No, così è. Vabbè.
1: Allora, Morelli... Però neanche per osmosi ho imparato nulla.
0: No, scusa, Morelli sta ascoltando?
1: Ma non credo, vabbè, ma Morelli pure ha avuto le sue ex,
2: con dei breaker.
0: Però c'è...
3: non credo.
0: C'è sempre la gelosia retroattiva.
1: Beh, è il male, è il male delle coppie, ricordatelo.
0: Cioè, vabbè, non fa piacere a nessuno. Adesso devo parlarvi d'amore, ma non fa piacere a nessuno, anche se lo accetta, no?
1: Ma posso dire non che se non nessuno... avessi avuto quelle esperienze, che... non sarei la donna provetta.
0: Cazzata.
1: È vero, così.
0: Cioè, non è che ti fa piacere sentire tu, ah sì, io ho scopato i tre di là, poi sono andato in vacanza, non ho fatto altre cose. Cioè, non dirlo, no.
3: Beh, ragazzi, ecco,
1: ma perché uno si deve vergognare di quello che ha fatto?
0: Non vergognare, ma insomma, non è che sei obbligato.
2: Non è che puoi avere l'esclusiva,
1: Cioè, l'ho conosciuta a 35 anni, secondo te... Cioè, tenevo un gelo fanata.
0: Guardate, guardate, sì, non dico quello, che ognuno fa le proprie esperienze, però evitare di farne proprio chiacchiere.
1: Guarda che sei tu che l'hai portato in onda.
0: Non lo so, se tu hai detto, parlavo di breaker, tu hai detto. Vabbè,
1: hai detto break? No, dei breaker.
0: Era la canzone che ti fa stare bene. Mi ha tirato fuori questa, singolare, carina. È proprio questa la mission della canzone, ti fa stare bene. La prossima invece sarà una canzone d'amore. E una canzone d'amore lì lasciamo un po' sesso, ste robe qua, ci dedichiamo proprio ai sentimenti, no?
3: Oh, j'adore
0: l'amore. Sentimenti
3: l'amour.
0: Di ogni tipo nei confronti di figli, di amici, di colleghi, di persone che si sono comportate bene, di
1: fratelli,
0: amori finiti, di amori che stanno nascendo. Insomma, l'importante è che ci sia una dedica e una canzone d'amore bella con un vocale ora a questo numero.
4: 331-8090-101.
5: Procediamo!
6: Procediamo!
7: Anche sul canale 67 del digitale terrestre. E ciao.

0: Sabrina, ti vedo proprio calda come una stufa oggi.
1: Allora, noi stiamo lavorando per individuare un live che abbia un senso. Ok?
2: Ok.
1: Perché oggi è venerdì ed è ufficialmente un prefestivo
3: da urlo!
1: Diciamo proprio il primo che sancisce l'inizio dell'estate, tanti sì. Portano i bimbi al mare, insomma la solita storia di ogni anno. No, le fanno ancora queste cose, no?
2: Certo.
3: Sì,
2: certo.
1: Tu?
2: No. Non porta i bimbi al mare.
1: Va. Per cui dobbiamo fare una canzone proprio che sappia di salsedine. Che, cosa le facciamo fare? Live. Tra l'altro hanno rifatto la siepe stamattina.
4: Io farei Alghero.
1: Alghero?
2: No, io vorrei fare Brusco.
4: L'hai già fatta. L'hai già fatta.
1: Però sai che c'è stata una richiesta di Brusco di nuovo? Se no.
4: Di un Lambrusco forse.
1: Lascia stare. No. Allora io sono d'accordo con la signora.
3: Sì.
1: La signora fa il bis e canta a.
4: Ma te la ricordi come ha fatto?
5: Sì, ma ti ami, tu lo sai.
1: La fa da Dio, la fa benissimo, solo che ci attacchiamo una piccola coreografia. Tua madre c'è?
4: Sì.
1: Perfetto. Quindi
2: la mia amica.
1: Alle 10 adesso. Alle 11:10.
4: Ok, così là.
1: E ci prendiamo tempo. Alle 11:10, se siete a Milano, se non siete partiti, se non siete già via per il weekend, avete una pausa, tanto di venerdì andate solo per timbrare, mica per lavorare, anche di venerdì inizi un progetto o cominci lunedì, venerdì stai lì. Quindi potete staccarvi, pausa caffè più lunga e venite ad assistere al live gratuitamente in Largo Donegani. Vado da Aldo per una brutta notizia, quella scomparsa di uno sportivo.
6: Sì, un lutto nel mondo del calcio. È morto questa mattina Igor Protti, bomber, attaccante di tante squadre di provincia, del Bari soprattutto, dei primi anni 90. Aveva 58 anni e da tempo combatteva contro un tumore al colon. Era stato capocannoniere in Serie A, in Serie B e in Serie C, unico assieme a Dario Hübner, altro storico giocatore del Brescia,
1: no?
6: e del Cesena. Però Protti era stato l'unico giocatore di Serie A a laurearsi capocannoniere giocando in una squadra, il Bari, che poi era retrocessa. Quindi per farti capire l'importanza di questo attaccante. E Igor Protti ha voluto lasciare un messaggio prima di andarsene, pubblicato dalla famiglia sulla sua pagina Instagram, e Protti ha lasciato scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore che mi hanno sempre dimostrato.
1: Che botta, no?
6: Eh sì.
1: Che parole, insomma. Grazie Aldo, a tra poco.

0: Ve lo dico, di barca, barca. Aldo, non ti viene voglia di barca, di acqua, di contatto con l'acqua, col mare? No.
1: Non sono proprio un uomo di mare.
2: Non mi fai la breakdance, non sei un uomo di mare. Oggi sei proprio, che miseria, guarda, cosa hai... Sta tremando il braccio?
3: No, ho tolto la giacca e ho rimessa e ho fatto...
2: Sto facendo così?
3: No, ragazzi.
2: Sto facendo?
3: Ho preso un colpo di freddo alle braccia.
4: Io... Cioè, non c'è nessuno, ragazzi, sotto il tavolo.
2: Io che sprizzo energia, che voglia di mare. Questi stanno morendo.
3: Non è vero.
2: No, se sei più freddo, cosa faccio? Va bene, va bene, va bene. Vi porto in un posto di vacanza, va? Vi porto in una delle città più belle del mondo, laddove vi è una proposta un pochino singolare. So che molti di voi stanno muovendo, molti di voi andranno probabilmente a questo posto. Sto parlando di Venezia, laddove c'è una proposta da parte dell'amministrazione per limitare l'overbooking di turisti, addirittura mettere un ticket, nemmeno qui da Del Vecchio paghi così tanto. La proposta di 50 euro, cioè per visitare Venezia 50 euro, quanto? No, qua costa un millino per entrare. Ma sì, ma poi cambia. E se tornare... No, dai, non è che ci vai solo una volta a Venezia, no?
3: No, più volte.
2: Quindi
3: ragazzi,
2: questa è la proposta, no?
1: Sì, è una proposta che verrà fatta dal nuovo sindaco di Venezia, che si chiama Simone Venturini, eletto lo scorso maggio. Portare il costo del ticket d'ingresso, che attualmente costa dai 5 ai 10 euro a seconda del momento in cui si prenota, dell'anticipo sulla prenotazione, portarlo a 50 euro, e nelle prossime settimane Venturini andrà a Roma a parlare con i ministri competenti per illustrare questa proposta, che lui dice era nella mia campagna elettorale, quindi tutti sapevano, è inutile che adesso ci stupiamo. Io l'avevo detto già in campagna elettorale che avrei aumentato il costo del ticket, adesso mantengo la mia promessa. Perché l'obiettivo dell'amministrazione di Venezia è di regolamentare il flusso dei turisti e quindi sapere in anticipo
2: comunque
1: quanti turisti...
2: in un'area delimitata o in generale proprio l'accesso a
1: nel
2: Venezia?
1: Centro storico,
2: nel centro
1: di Venezia.
2: Vabbè, a Milano ne paghi 7,50 per dire, per entrare.
1: Però il centro storico di Venezia è compreso, è molto ampio, insomma.
2: Beh, 50 euro non ha senso. No, però giustamente, provocatoriamente, Aldo mi diceva prima: vabbè, tu vai in discoteca e le paghi 50 euro. Venezia è una delle città più belle del mondo, perché non dovresti pagare? Insomma, è diverso il target della discoteca. Lì ci va la famiglia, 5 persone, anche che sganci 200. Cioè, però belli miei, no, ma cioè la strada è quella, e non so se gli imparagonabili sono d'accordo. Se vuoi entrare, fai pure 331 80 90 101. La strada è quella, lo stanno facendo anche per alcune spiagge, alcuni lì. Ma non è che sua.
4: Beh, non è giusto.
2: La devi vabbè, non ho voglia di litigare, perché venerdì c'ho tanto da fare, c'ho anche il Papa.
4: Le città devono essere aperte, le spiagge idem.
2: Le città devono essere aperte, ma se arrivano barbari, se arrivano fiordi che ti distruggono,
4: come li fa entrare,
2: che
4: li
2: ti
4: porti
2: distruggono
4: alla
2: città,
4: porta,
2: che ti distruggono l'ambiente, ci devi mettere dei limiti. È vero, signora, dica.
4: Ma non
2: dica.
4: Dei soldi.
2: Certo, lo fai con i soldi i limiti. No, come lo fai? No. Allora, sparando pum, pum,
4: con
2: pum,
4: delle
2: pum.
4: Regole più ferree.
2: Le regole sono queste. Limiti è un modo, Aldo, no? Per limitare.
1: Si potrebbe anche mettere il numero chiuso: i primi che arrivano entrano, gli altri che arrivano
2: tardi restano
1: fuori.
2: È un disastro atomico. Crei soltanto confusione col numero chiuso. Cosa crei? Le code di qua, di là. Paghi, paghi.
4: E allora
2: sei
4: stato a casa, che è meglio.
2: Per pagare per morire. Ricordatelo, uomo.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: procediamo!
1: Venezia, patrimonio dell'UNESCO. Patrimonio dell'UNESCO. Cioè nostra.
2: Certo,
1: non
2: certo.
1: Intendo pagare, io vado con moglie e due figlie, 50 euro a testa? No, mi dispiace. Cannato in pieno.
3: Buongiorno ragazzi di Radio 101. Mio caro Fernando, poi non ci lamentiamo quando non vengono i turisti a visitare le nostre città e non c'è il turismo e non c'è questo e non c'è quello. Se tu mi porti il biglietto per entrare a Venezia, 50 euro, allora per visitare la costiera amalfitana o visitare un altro Capri. O Ischia, ce ne vorrebbero 200 per entrare.
2: Adesso lo esageriamo, dai Ischia. Va bene, no, è provocatoria. Però pare che questa proposta l'abbia portata anche in campagna elettorale il nuovo sindaco di Venezia, ed è stato eletto. Per cui immaginate anche i veneziani che soffrono questo overbooking, questo continuo questo turismo di massa esagerato. Ovvio che d'amblè, senti 50 euro, siamo impazziti.
4: Sì, lui in campagna elettorale ha parlato genericamente di aumentare il ticket di ingresso, non ha parlato di 50 euro in campagna elettorale, però era chiaro il programma.
2: Sì, insomma è spigolosa. Ora alleggeriamo, belli, non pensate, soldi, maledetti soldi. Sosterco del demonio. Ora si canta, la cantante è di fuori.
5: Regina di fuori.
2: Comunque devo dire una cosa a Canepa. Canepa, quando ha dei momenti di, come dire,
4: di difficoltà
2: motoria, non indugiare, non facciamo la radio della...

sorprese di Sabrina. Bambi, prego. Ecco, sempre rifatta nuova, visto che non sempre l'ho fatta bene.

0: insuperabile, regina.
1: Dai, il rap.
2: Tu già sei sdraiata.
1: Ma il rap non lo fa.
2: Guarda il sole in faccia. Con la faccia spitricata.
1: Nel balletto si inserisce la signora Bruna.

0: la strofa.
1: Tanto come la non bla bla bla bla bla.
2: Comunque la parte di Brusco è perfetta.
1: Sì, però fa solo il ritornello.
2: Senti
1: come c'è tutta quell'altra parte lì. Vieni subito, torna subito. Vieni, porta la Bruna. No, per favore siate buoni stamattina. Dai, venerdì è un prefestivo. La parte del rap non l'ha fatta, ecco, sta per entrare negli studi. Sono tre metri, ci mettono un quarto d'ora. Beh, questo considerate anche la calura e le temperature che sono particolarmente in aumento. Mi dicevi di bollini rossi oggi, no? C'è qualcuno di rossi o non ancora?
2: Non ancora, domani non primi ancora. Bollini rossi.
1: Ma perché non hai fatto fare la parte del raps? E io quando questa entra, sai cosa? Ti mancano le ciabatte e il telo. Cioè, ti mancano le ciabatte e il telo. Cioè, uno scoglionamento proprio

0: procediamo. I love you.
1: Brava Regi, brava. Non è facile. Due demoni nella stessa persona. Non è facile.
2: Non è facile più fare questo lavoro.
3: Ma che canzone ha cantato? Io non ho capito mica.
2: Non si è capito? Era un...
4: Sentendo male.
2: No, dai, fate così. Allora, 10:37 di mattina, di notte. Sono le 3:15, giusto? Un quarto, adesso faccio come le 3:37.
5: Nella replica, le 3:37.
2: Allora, siamo reduci, se avete appena acceso, siete andati tutti da Bragato, ma un favore a Bragato li abbiamo fatto. C'è la canzone, qualcuno se ne va. Allora, da. Tornate belli tranquilli. Appunto, siamo reduci dal live, adesso andiamo verso la canzone d'amore, la canzone che ti fa stare bene d'amore, con tanto di pensiero a qualcuno che tenete a cuore, insomma, liberatevi da qualunque condizionamento. Adesso c'è una canzone nuova invece, torna Tommaso Paradiso.
5: Esatto, lui ha scritto tante di canzoni d'amore, ma questa è bella, fresca, estiva, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: 1, 2, 3.
1: Con tanto amore te la dedichiamo. Con tanto amore.
0: Non riesce a imparare la nostra canzoncina di Con tanto amore. Buongiorno. Le 10:50, questa è Radio 101, in radio e in televisione sul canale 67, di mattina e anche di notte in replica. Con tanto amore. Questo è il momento in cui vi si chiede di scegliere delle canzoni e di aprire il vostro cuore verso chiunque, verso, insomma, situazioni meno gioiose, nonostante il weekend, tutti presi dall'euforia, c'è gente comunque che convive con la sofferenza, ma anche robe, insomma, belle. Sentiamole.
2: Ciao R101, sono Brian e volevo dedicare la canzone di Giorgia, La cura per me, a Musa 72. Probabilmente, spero che starà ascoltando R101, visto che io faccio sempre ascoltare R101 a chiunque. E voglio dirgli che è lei la mia cura.
3: Buongiorno Radio 101, per la rubrica Con tanto amore oggi vorrei fare la dedica a mio figlio Samuele, che è il figlio migliore del mondo, quello che tutte le mamme desidererebbero, è un angelo di ragazzo e oggi compie gli anni e vorrei dedicargli una canzone del suo cantante preferito, ovvero Michael Jackson, Billie Jean, grazie.
4: Salve, io vorrei dedicare questa canzone di amore disperato di Achille Lauro a mia nipote Asia, io sono la nonna, perché gli piace tantissimo, oggi è impegnata con gli esami per il suo diploma, grazie mille.
5: Ciao R101, sono Sofia, vorrei dedicare la mia canzone d'amore a mia sorella Matilde, Love is in the air,
0: ciao.
6: Oggi, per quanto riguarda la canzone che mi fa stare bene, volevo ascoltare la canzone Il filo rosso e dedicarla al mio cagnolino Tiago.
7: Buongiorno ragazzi, vi ascolto tutti i giorni, mi fate tanta compagnia perché vivo da sola e la musica, diciamo, che mi fa andare avanti. Vorrei dedicare la canzone di Massimo Ranieri, Perdere l'amore, da un uomo che ho amato, che amo e che amerò per sempre. Purtroppo, per ragioni non difficili da spiegare, ho dovuto lasciarlo, ma l'ho sempre amato, sempre l'amerò. È difficile quando ci sono complicazioni tenere in piedi una storia, però non vuol dire che l'amore finisca. Io, dal momento in cui l'ho lasciato, si è spento il sole, mi si è spento il sorriso, i miei occhi guardano ma non vedono, perché non c'è più niente da vedere. Ragazzi, sappiate che l'amore vero, per qualsiasi cosa, non solo per un uomo, ma per qualsiasi cosa che appartiene a questo mondo, è l'unica cosa che ci fa andare avanti. E io, proprio per questo, perché non ho amore più per niente, per nessuno, non vivo, sopravvivo, ma quest'uomo lo amerò per sempre, perché sono sicura che anche lui prova lo stesso sentimento per me, e questo un po' mi dà serenità.
8: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: brividi ad ascoltare questa canzone di Massimo
1: poi
0: Ranieri.
1: Dicono, no?
0: I brividi mi sono
1: come fate a rompere la nicchia? Perché c'è tutto in questo format, c'è la disperazione, c'è l'ignoranza, c'è il fancazzismo, c'è la cantaccia, capito?
2: Raga, dopo tutto questo mentre la Shakira,
1: minimo Shakira, va messo cioè, proprio per tirare su. Vabbè, solo noi le possiamo fare, solo noi ste robe. Passare dalla tragedia al calcio di Aldo Preda al live di regia allo sbadiglio di questo. Mi raccomando, falli sempre mentre siamo in diretta. Cioè questa, capito? È come fosse dal parrucchiere, Tina, si fa proprio.
3: Vabbè, ma apprezza la spontaneità.
1: Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Vedi che quanta sofferenza c'è adesso, seriamente, tornando seri, cioè, insomma, gente che vive delle situazioni particolari, singolarissime, fatte di. Apparentemente io credo che ci sia una via d'uscita, Aldo, a qualunque no? situazione, però ci sono delle cose un pochino più pesanti che portano tanta sofferenza. Un abbraccio a tutti, a chi insomma condivide con noi questi momenti di ogni genere. Allora, tra un'ora ancora si fa la canzone che ti fa stare bene, però con un vincolo, prendendo un termine da questa canzone del grande Ranieri. Il testo è adesso andate via.
3: Voglio restare
1: basta,
3: solo.
1: Basta. E via. Sia nel termine, sia nel testo o nel titolo. Dica.
4: Via.
1: Brava, vieni
3: Paolo
1: via
3: Conte.
1: Paolo.
5: Te ne vai via.
1: Questa te ne stai andando via.
4: Scusate,
1: Regina, per favore.
4: Era un pissicotto.
1: Tra i nervi del braccio, la tosse.
6: Mamma mia.
1: Questa ci lascia prima di mezzogiorno.
4: No,
1: tu con via hai qualcosa che
6: anche via nel senso di street?
1: Beh sì, dai.
6: Streets
1: of Philadelphia, ce ne sono tante. Tocca a voi imparagonarvi un bel vocale a questo numero.
7: 331 80 90 101.

0: è bello.
1: Non fai in tempo a riprenderti dalla situazione di euforia che poi sei nel baratro e poi riemergi. La fatica. È veramente la fatica. Adesso ci affidiamo, intanto saluto chi da poco dei nostri. Allora, stanno indicando delle canzoni col termine via, tipo la via rose.
2: No, quella è la vita.
1: È la vita.
3: È la vita.
1: Però sai, noi accettiamo tutto. L'importante è che sia via. Via in inglese street, via nel senso motorio, via, vattene via. Cosa c'era? Qualcosa che ti ricorda vattene via?
2: Dai, portati via.
1: Bella!
2: Mina.
1: Bella!
2: Chiedetela, grazie.
1: Porta. Sì, sì, sì, mandate un vocale, mandate un vocale.
4: Ciao a tutti, sono Ginca da Bologna. Nessuna via d'uscita di Mondomarcio.
1: Mondomarcio. Va bene, quello che vi pare. Con un vocale al 331 80 90 101. Adesso sigla, sigla per il momento sportivo di Aldo.
0: Ok, ti farebbe cosa vuoi.
1: Cosa vuoi? La sigla. Aldo è nel pallone. Anzi, Aldo Preda è nel pallone. Prego.
0: Aldo Preda è nel pallone.
1: Pallone mondiale.
3: Il punto sui mondiali di calcio. Iniziamo dai risultati delle gare di ieri. Il pareggio 1-1 tra la Repubblica Ceca e il Sudafrica. Poi ieri in serata la Svizzera ha travolto la Bosnia 4-1. Bosnia che, lo ricordiamo, è la formazione che ha eliminato l'Italia nei gironi di qualificazione. Quindi in un certo senso la Svizzera ha vendicato gli azzurri. È stata una partita strana, 0-0 fino a quasi alla fine della partita, poi tutti i gol nel finale di gara.
1: Ormai dobbiamo vivere di queste piccole soddisfazioni.
3: Esatto,
1: che chi,
3: esatto,
1: ci ha eliminato,
3: esatto,
1: sta soffrendo. Vabbè.
3: Nella notte la larga vittoria dei padroni di casa del Canada 6-0 sul Qatar, festa che è stata rovinata da un gravissimo infortunio che è accaduto,
1: sì,
3: a Ismail Koné, centrocampista del Canada e del Sassuolo. Gioca in Italia, durante uno scontro di gioco
1: gamba, no?
3: Si è addirittura rotto una gamba, lacrime dei giocatori in campo, insomma un momento veramente drammatico. Nel 6-0 del Canada la tripletta di Jonathan David, attaccante della Juventus. E poi il Messico, che è la prima squadra ufficialmente già qualificata ai sedicesimi di finale, perché ha superato la Corea 1-0. Stasera una sola gara in programma, Australia-Stati Uniti. Si sono concluse, come abbiamo detto, le gare della prima giornata della fase a gironi. È già un po' tempo di fare i primi bilanci. Argentina, Francia e Inghilterra sembrano al momento le formazioni più in forma, le squadre più in forma. Attenzione comunque anche a Marocco e Germania, che hanno ben impressionato nel loro esordio. Qualche problema per la Spagna e per il Brasile di Ancelotti e di Regina, ma avranno avuto modo di rifarsi nei prossimi incontri. Le più grandi delusioni sembrano essere al momento Turchia e Belgio.
1: Allora, per gli allenatori italiani non sta andando benissimo. Piogge di critiche nei confronti di Ronaldo. È cotto di qua, magari una partita. Insomma, una persona, un calciatore, un grandissimo calciatore di 42 anni, insomma, va considerato un po' tutto. Io credo che potrà riprendere. Vuoi fare un endorsement al Brasile?
0: Sì.
1: Ma quello proprio, una rappagliacciata tipo col pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe, quello vuoi fare?
0: Con la base di pepe pepe e parlo in portoghese e italiano.
1: Contemporaneamente.
0: Sì.
2: Ma base pepe pepe.
1: Contemporaneamente riesci a parlare. Proviamo questa nuova cosa inedita, sentiamo.
0: Ancelotti, tu sei grande. Vai Brasil! E aí, meus amores, fazem gol, por favor, já noi.
1: Favor já noi, pura te.
0: 200 milhões de pessoas estão esperando.
1: Sputando?
0: 200 milhões.
1: Abbiamo capito, mica siamo deficienti qua, eh.
0: Ancelotti, faz bonito, véi. Go, go, go, Brasil.
3: Questa sembra una minaccia.
2: Ma all'inizio ha detto Ancelotti, se non vai bene da coppo, che detto?
1: No, io ci avrei messo anche la bestemmia.
0: Dice
2: no,
1: il morto che
2: no,
1: fa sempre
2: no.
1: Colore, guarda i veneti, l'avrebbe buttata lì tra roba e l'altra.
0: No, non posso. Ci ascoltano.
1: No, ma in portoghese, che
0: ci ascoltano.

0: di oggi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, temperature record, ci siamo? È arrivata la calura esagerata?
2: È arrivata. Domani le prime 5 città in bollino rosso, oggi 8 città col bollino arancione, non siamo ancora al picco.
0: Quali saranno quelle col bollino rosso?
2: Adesso non le so a memoria, dovrei cercartele un attimo.
0: Secondo me ben distribuito sto anticiclone africano, stanno un pochino meglio quelli, insomma, nei posti un po' dove c'è un po' di brezza marina.
2: Domani bollino rosso
0: per Roma,
2: Torino, Perugia, Firenze, Brescia, Bologna.
0: Non Roma, no. Che solitamente è quella più calda. Va bene, godiamoci quelli che hanno la possibilità di farlo. Ho una ricerca che ben si lega al periodo delle vacanze, ma soprattutto a questo weekend che è fatto di grandi spostamenti. Una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere su uno yacht con tutti i comfort. Fatta bene col cuore, questa, come, proprio come se lo desideraste. Prego!
1: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere su uno yacht con tutti i comfort.
0: Tutti i comfort, viziosa! Capito? Ti piace la bella vita, eh? Hai trovato il commendator Morelli.
3: Sì, certo.
0: La fonte.
2: La fonte è un articolo del sito grazia.it, no, del settimanale Grazia.
0: Bene,
2: che solitamente è una delle nostre fonti preferite.
3: Una delle tue.
0: Ma anche lascialo stare, un po' di rispetto per il caporedattore. Anche Cucito e Uncinetto lì, no? Anche quella, la stiamo trascurando un po'.
2: Grazie.
0: Cosa dice Grazia?
2: Segnala 5 trucchi per non sbagliare a fare la valigia e soprattutto per la partenza per le vacanze e per non dimenticare a casa nulla.
0: La valigia è sempre quella sul letto.
2: Quella di un lungo viaggio.
0: 5 trucchi. Ti stai già calando nel coso?
3: Sì.
0: Allora, 5 trucchi. Prego, quali sono?
2: Devo
0: secondo
2: fare
0: te
2: la notizia sulla base di Iglesias. Va bene. Primo step, fare
0: attenzione.
2: delle liste intelligenti,
3: giusto,
2: perché bisogna scrivere tutto.
0: Addirittura,
3: da controllare e monitorare anche alla fine.
0: Mamma.
3: Io faccio così.
0: Ma conto se fai un viaggio una volta di tanto, che siamo sempre in movimento.
3: No, perché c'è sempre qualcosa che dimentichi.
0: Va bene, quindi lista.
2: Sì, la lista può essere anche divisa in due parti. La prima lista è quella che puoi tenere sempre, che va bene per qualsiasi viaggio, in cui metti di non dimenticare il caricabatteria, i medicinali, insomma le cose che porti in ogni viaggio.
0: Pilulange.
2: La seconda lista va fatta sul proprio ad hoc per ogni viaggio, perché ogni viaggio uno può andare al mare, in montagna, stare un weekend.
3: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
2: Anche col coro.
0: Vabbè, fa colore, fa estate, dai.
2: Secondo step, scegliere il bagaglio giusto per un weekend in aereo, un trolley da portare in cabina, se viaggi in auto, borse che si possono schiacciare, incastrare bene nel bagagliaio. Se hai intenzione di camminare molto, uno zaino comodo, insomma, scegliere il bagaglio giusto.
0: Parto. Poi l'altro, il terzo step.
2: Ragionare in termini di versatilità, non chiedersi quanti vestiti porto, ma quanti look posso creare diversi con pochi vestiti.
3: Vero, bravo.
2: Questo è un consiglio intelligente.
0: Poi
2: riempire la valigia, cioè fare la valigia con la regola della piramide: sotto le cose più resistenti, al centro quelle più fragili e sopra quelle che non vuoi rovinare.
0: Questa non la sapevo, segnatela, piramide, ok?
2: E poi, importantissimo, ultimo step, vogliamo sentire un attimo ancora Giulio?
0: Ritornello e poi torniamo, dai, all'ultimo.
1: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
0: Ultimo step,
2: il controllo finale, spuntare la lista per vedere se c'è tutto e poi un consiglio.
0: Attenzione.
2: Togliere almeno un capo, quello che hai messo ma eri in dubbio, toglilo, che tanto non lo utilizzerai.
0: Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. Cioè, hai aperto un mondo.
3: Aldo Travel.
0: Non parto proprio. Se tutto sarà la lista, la piramide, è una fatica.

0: Ciao 101. Vabbè, era così molle. Un consiglio prima di partire:
1: attenzione, prima di
0: scrivere
1: partire
0: i numeri di telefono dei propri cari più stretti e le persone più vicine su fogli di carta, più di una copia, distribuirli in valigia, zainetto, portafogli, borsa, perché se non dovesse più funzionare il telefono,
1: se lo perdi,
0: insomma,
1: brava,
0: qualsiasi problema per il telefono, almeno si possono avvisare le persone
1: perché
0: vicine,
1: ormai,
0: più care.
1: Ormai diamo per scontato di non ricordare i numeri di telefono di figli, di parenti, di mogli, di mariti. Sì?
2: Sì, io non mi ricordo.
1: Il mio numero di telefono, Regina.
3: Allora, 335.
2: No, sbagliato.
1: Ah sì, non vi ricordate nulla? Niente. Tu il numero di Morelli? Sì.
2: O sai non tutte le cifre? Mi ricordo solo che finisce con 166.
1: No, vabbè, ma ragazzi, ha ragione. Allora, si parlava, se sei appena arrivato, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile.
1: I consigli per valigie, tutta una serie di cose. Invece l'ascoltatrice diceva di mettere anche: ma guarda te come siamo combinati. E prima come si... ma prima ce li ricordavamo?
4: E prima ce li ricordavamo di più.
1: Prima della debacle totale. Oh,
2: anche perché
1: signore,
2: li scrivevamo spesso.
1: Aiutami, 11:30. Allora, questo weekend in Lombardia arriva sua

0: La serata stasera, questo momento con tante delegazioni da Chicago, da ogni parte del mondo, su questa santa che sinceramente non ne sapevo tante, invece è una storia molto affascinante. Con questa calura sarà un weekend particolarmente difficile, insomma, ma però molto sentito a Sant'Angelo di Giano, soprattutto che è una cittadina che frequento spesso, anzi saluta anche voi, siete stati anche
1: come
0: voi,
1: no?
0: Siete amici,
1: sì,
0: di Sant'Angelo, salutate Cristiano il sindaco e
1: ciao,
0: tutti
1: ragazzi,
0: ciao,
1: buon lavoro
0: anche Pavia poi importante perché c'è la tomba di Sant'Agostino, che insomma è una figura molto importante per chi è cristiano, insomma, per chi segue.
1: Che meraviglia,
0: che
1: ragazzi.
0: Che Dio ci benedica, figliuola.
1: Amen.
0: Amen. Procediamo.

0: C'è un film sulla Santa Madre Cabrini che consiglio di vedere a tutti quanti. Una donna con una tenacia pazzesca ha realizzato qualcosa di incredibile.
1: Sì, è vero, perché stavo studiando veramente, perché devo entrare un attimo nel mood della celebrazione della Santa stasera, poi con l'arrivo del Papa domani, ed è una roba veramente, sapevo anche di questo film. Bene! Ti sei spaventata?
2: No, caro.
1: Mi sono sussurto. Allora, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene con il termine via in tutte le sue accezioni. Sei a posto, Marcello? Sono comportati bene?
3: Pieno.
1: Quindi chiudiamo? Siamo chiusi, basta. Quindi sentiremo le 7 proposte tra poco. Ora un disco nuovo, solitamente li lancia Sabrina, però qui insomma c'è qualcosa di personale, perché la signora ha avuto una liaison con uno di questi.
2: Voglio salutare i miei amici.
1: C'è più che dell'amicizia,

0: qui proprio c'è carne, diciamo. Cioè, con... Prego, prego, faccia.
1: Sono ritornati alla grande i miei amici, i vostri amici, i gemelli diversi, con un pezzo meraviglioso. Udite, udite, desiderio.
0: Qua c'è sempre.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: parte!
1: Dance Party!
0: Chi sono gli ospiti della prossima puntata, la puntata di stanotte?
1: Una sorpresa, amici. Seguitemi, ok? A mezzanotte, venerdì e sabato.
0: E poi dopo ci attacchiamo alla replica?
2: Eh sì.
0: Quindi ti... No?
2: No.
0: Ah, non va la replica?
2: Nel weekend non vanno.
0: Ah, quella di oggi va lunedì? No, dai. Come fai senza replica nel weekend?
2: Vabbè, ci siamo stati 6 anni.
0: Va bene, sto scherzando. C'è la ruota! Allora, siamo per chiudere la puntata e siamo per chiudere una settimana piccola.
2: Appassionante.
0: Appassionantissima. Allora, ruota Aldo con il termine via. Che belle canzoni, sono italiane, straniere. L'indicazione era via nel testo o nel titolo. Sentiamo le 7.
1: Canzone verde.
3: Via, senza più pensieri andiamo via.
0: Raff.
3: Ciao, da Daniele, da Rovigo, la mitica canzone di Raff.
4: Canzone viola.
5: Ciao ragazzi, per la canzone a tema propongo Via di Claudio Baglioni.
6: Canzone blu.
7: Via, via le mani dagli occhi. Non so se ho azzeccato la canzone. È quella dei Negro Amaro.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno a tutti, per la canzone che mi fa stare bene con la parola via, Luciano di Capue, ho messo via.
1: Canzone rossa.
10: Ciao Fernando, sono Alessandro da Lecco. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Per la canzone che ci fa star bene col termine via inteso come strada, andiamo su un classicone. Jerry Rafferty con Baker Street.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene volevo ascoltare Il tango della gelosia di Vasco Rossi.
0: Vasco. Grazie.
13: Canzone gialla.
14: Ciao da Emanuela, da Milano.
0: Ciao,
14: la via rosa. Ciao.
0: Non c'è,
2: cioè, l'hanno messa alla fine.
0: Te l'abbiamo inserita perché ci piace, perché la via rosa. Bella anche il tango della gelosia. Avete sentito di Vasco?
1: Cosa?
0: No, vabbè. Mentre ancora nel pieno del suo tour di questo 2026 annuncia per il 2027 il Giubileo.
2: Quello
0: tour
2: a Roma.
0: 10 wow. date. 10.
1: Che,
0: all'Olimpico, no?
2: Sì.
0: Quanta gente?
2: 500.000 persone sono attese.
0: Hai capito? Porca miseria, grande Vasco. Giro, giro, giro, giro, giro. Dai, se uscisse un bel Vasco.
6: Viola.
2: Nada benissimo.
0: Non ho girato bene, non ho girato bene. Aspetta, se esce Viola lo cancello per tutta la vita. Fucsia.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene volevo ascoltare Il tango della gelosia di Vasco Rossi. Grazie.
0: Non ho rubato, non ho rubato. Giro, giro e le gare, tutto bello. Vasco.
15: La gelosia.

0: su Vasco e Pristiano. Adesso 10 date a Roma, sono stati vivi. L'unico obbligo è quello di essere vivi. Sono l'unico. Ragazzi, mi frega.
1: Ciao, sono Vasco e procediamo.
0: Ciao Vascone!
2: Ciao Vasco!
0: Allora, il tango della gelosia era la canzone che ti fa stare bene con il termine via all'interno del testo del titolo. Vi hanno detto di queste 10 date del prossimo anno, tutte a Roma nel mese di giugno. Allora, prossima canzone che ti fa stare bene, ci sono i Bonazzi con la Bonazza qua presente che ormai...
2: Ormai?
0: Ti sei fermata, ormai, cioè, sei in...
2: devo dare il mio apporto in momenti di difficoltà.
0: Long version, 331 80 90
2: 101
0: per scegliere la vostra canzone che vi fa stare bene. Vado da Aldo Preda, velocemente, c'è una dichiarazione un pochino pesantina, ma... Cioè, non ci si abitua mai alle sparate, alle uscite del boss cosiddetto, così l'hanno accolto anche al G7. Parlo di Trump, sto giro, c'è una dichiarazione un po' pesantina nei confronti della nostra premier.
3: Sì, stiamo parlando di un incontro che hanno avuto Giorgia Meloni e Donald Trump a margine del vertice del G7 a Evian in Francia. C'è una fotografia che circolava nei giorni scorsi. La Meloni aveva parlato di un rapporto di amicizia che era rimasto immutato. Saldo, immutato, e oggi è arrivata questa dichiarazione di Trump che leggo testualmente per non essere frainteso: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato di fare una fotografia con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena e ho fatto la fotografia.
0: Boh, secondo me, cioè, ma al di là di tutto, no, nei confronti di una donna, ma non lo fa nemmeno una... Cioè, dire mi ha fatto pena e ho fatto una foto, perché questo è il sunto, è una cosa che può tranquillamente...
3: Sì, che va oltre la politica.
0: È una cosa che proprio qualifica questa persona come veramente una persona maleducata. Maleducata!
2: Sì, anche megalomane, così, puoi esagerare.
0: Eccetera, però io lo amo ugualmente. No, scherzo.
2: Sei masochista.
0: Scherzo. Verso mezzogiorno prefestivo, dai!

0: Quindi non mi dici, non mi dici nulla del dance party, non mi dai anticipazioni sulla puntata di stasera?
1: Amici,
0: ma almeno che genere?
1: Dance dagli anni 90 ad oggi.
0: Ad oggi, quindi anche robe attuali. Ospiti dal vivo, niente?
1: Sorpresa, seguitemi più tardi. Vi aspetto stasera e domani a mezzanotte.
2: È giusto, così attira,
0: a mezzanotte.
2: Aumenta
0: mentre
2: l'hype.
0: Il dottor Preda vi aspetta domani a pranzo. Se volete sapere novità sulle macchine in maniera proprio sintetica, il programma dura 2 minuti.
2: Esatto. Scarsi pure.
3: Non è un programma, è una
0: rubrica che poi ha una sua versione televisiva,
3: certo,
0: anche più ampia.
3: Completa.
0: Che macchine presenti sto giro?
3: Non facciamo pubblicità.
0: Hai un buon usato con pochi chilometri.
3: No, tutte nuove, elettriche.
0: Comunque è un buon periodo per la Stellantis, dopo che insomma ha avuto dei problemi. Negli ultimi report parlano di una bella ripresa, insomma, della casa italiana, perché questo. E chiudiamo la puntata e chiudiamo la settimana. Grazie a tutti per aver vissuto con noi queste mattine. Da lunedì cambia completamente il registro, ma partendo lunedì, perché sarà un summer party, sarà una festa proprio d'estate.
2: Enjoy the summer.
0: E poi faremo un programma più sciolto, tutte le rubriche, bello, proprio, capito?
2: Ah.
0: Leggero. Per la TV chi ci ha lavorato?
1: Canepan.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoana.
0: Il caporedattore?
1: Aldo Preda.
0: Sabrina Bambi.
1: A tra poco.
0: Regina Saraiva.
1: Dance Party.
0: Che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Ci siamo? Si può partire per questa fantastica stagione da inaugurare su R101, la stagione più sudata dell'anno. E ha voglia, mamma mia, quanto ne abbiamo buttato in questo weekend. Ne avremo da parlare, da discuterne nel buongiornissimo che prende il via in questo istante, fino alle 7 coi più sudati d'Italia, certo.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo. I più

0: defunto.
1: Ah, ma allora l'ufficio musica avrebbe saputo che la mia camisa stamattina era non tanto nera, ma anche un po' viola, anche un po' blu, anche un po' con delle palme, anche un po' con, insomma, bianco di nubi di passaggio su quest'estate che ha preso il via, ma ufficialmente adesso, in questo istante, su R101, con una giornata molto molto particolare, tutta estiva, da seguire dall'inizio fino a stanotte, fino a mezzanotte, quando chiuderà il palinsesto in diretta. Ovviamente, per partecipare, essere protagonisti e sudare insieme ai conduttori, 331 80 90 101. Per l'occasione siamo anche in video in TV, canale 67, ormai si è soprannominato così, sul canale 67, il buongiornissimo è servito in versione estiva, appunto con questa camicia che io veramente non ho mai messo, era stato un regalo di quelli scherzosi che si fanno, Totti, non te la metterai mai, invece l'ho messa anche in TV, ha un tessuto che, se accendiamo ancora un faretto in diretta, prendo fuoco io e tutto l'ambaradan qua, tutto gli uffici di R101. Comunque è bello, è versione estiva, terrò gli occhiali anche per motivi proprio visivi, i miei occhi non sono presentabili alle 5 del mattino, avendo dormito come sempre le mie 3-4 quarti d'ora mischiati, tra l'altro, nella notte caliente di questa giornata, che va ovviamente a comporsi con il solito rituale del buongiornissimo. 5:07, lunedì 22 di giugno. Si è capito? L'abbiamo già persa la pazienza, sì sì. Vai. Mamma mia, ragazzi. Uno dice, vabbè, dai, siamo solo all'inizio dell'estate, siamo quasi alla fine di giugno, non può far così caldo. E invece state sudando da ogni dove, me lo state dicendo anche al 331 80 90 101. Chi è la prima o il primo che suda con me, prego?
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Buona estate.
1: Grazie,
2: da
1: dai,
2: morire.
1: Dai.
2: Ricky, cos'è che hai appena detto? È stato un weekend caldo. Aspetta, sì, che inizia questa settimana. Ecco. Che hanno detto veramente le temperature, altro che Africa,
1: a autosetto. Palla de fuoco.
2: Ci fa un baffo a noi. Meno, io, ragazzi, non ce la faccio più. Io, perdonatemi, ma io basta.
1: Basta,
2: mollo,
1: io basta.
2: Mollo la spugna. Faccio fatica a lavorare, faccio fatica a ragionare, faccio fatica a dormire.
1: Lo so, lo
2: uno
1: so.
2: Dice, metti l'aria condizionata. Ma è peggio, perché quando esci dalla zona
1: lo sbalzo, sì,
2: no, un peso sulle spalle,
1: è
2: che è meglio la normalità.
1: Certo,
2: buona giornata,
1: certo,
2: a tutti da Barbara.
1: Niente problemi legati ai superati 40, diciamo, allo sbalzo termico tra zone con l'aria condizionata impostata, tipo l'auto, che uno se la imposta a meno 18 e poi però esce e pia lo sciupun, capito? Quindi bisogna fare molta attenzione da quel punto di vista. C'è partito un giro cruscotti che io non ho chiesto, da Rovigo mi segnalano un 27 gradi alle 5 del mattino, grazie alla nostra amica Elisa che si sta squagliando con noi. Sarà, come detto, una due ore molto particolare, così come tutta la giornata su R101, ma noi dobbiamo rispettare il canone del lunedì mattina. Dalle 5 alle 6 ci concentriamo sul...
3: Sta per finire un altro weekend.
1: È finito, è andato, caro Max.

Allora, la domanda è molto semplice, per radunarci, per contarci, per fare l'appello dei più svegli d'Italia: dove e come avete sudato in questo weekend? Dai, dai, dai, raccontatemelo come sempre con un bel voto finale dall'1 al 10 al 331 80 90 101. D'estate che me posso mangiare qualcosa de fresco, tipo un po' di frutta mischiata a malinconia. Tiè.

0: Tan, tan, tan. Ah, c'era il finale, lo ricordavo. Questo era il buon Gabbo Gabbani versione estiva. Perché? Perché la giornata sarà composta di canzoni solamente di hit estive di oggi, del passato, del futuro. No, il futuro non possiamo prevederlo, però insomma sarà una gran bella giornata anche a livello musicale, proprio per festeggiare l'ingresso ufficialmente di questa stagione su R101, il buongiornissimo è servito anche in TV, dicevo, sul canale 67. Ho anche annunciato che sarà una puntata particolare, perché adesso lo dico sottovoce. Avremo anche un appuntamento gioco con Dammi il regalo. Lo dovevo dire sottovoce, mi è partita un po' più alta, diciamo. Quando non posso dirvi tutto, dovete rimanere lì incollati per vincere. Beh, questo posso dirvelo, la nostra bag estiva con tutti i gadget di R101 griffati col nostro marchio, autografati dal buon Edoardo Mondino in regia, che ancora non ho salutato. Fatti un applauso sudato, sai come... Mamma mia ragazzi, stringere mani in questi giorni. Delle meduse, c'avete delle meduse voi, io pure ovviamente, una roba veramente improponibile. Saluto Chicca da Como al 331 80 90 101, mi dice ciao Ricky, virgola, quindi già uno che mi piace, perché si presenta bene quando mette la punteggiatura. Dopo aver sudato facendo 30 ore in due giorni in ospedale tra sabato e domenica, oggi finalmente riposo e vado a sudare sul resegone. Sveglia all'alba, adesso sono già alla partenza del sentiero. Buona estate a tutti e buona giornata. Questo si conclude così il messaggio scritto da parte della nostra amica, che ovviamente riposa dopo un weekend passato sudare in ospedale, voglio dire, sul lavoro chiaramente impegnativo, ok, però in ospedale so che fa fresco, cioè nel senso, è ovvio che l'ambiente, il clima deve essere ideale, ecco, per un certo ambito, per cui va bene. Comunque non mi dai il voto del weekend, c'è un altro saluto prima.
1: Ciao da Yolanda e Diego. Ciao. Dietro la finale ligure siamo di corsa per andare a Torino a riempire il bar.
0: Vai.
1: Teatro al caldo. Vai. Caldissimo al mare questo weekend. Ciao Ricky, da me, da Yolanda.
0: Ciao, però almeno avete avuto il mare lì attaccato, dai, in qualche moto moto l'avrete sfangata, diciamo. Al 331 80 90 101, dove avete sudato questo weekend, come, che voto date? Prego.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Roberto da Vercelli. Sì. Ma io non ho sudato mica tanto, a parte mercoledì sera il concerto a San Siro degli Iron Maiden, lì ho sudato veramente tanto, ma bellissimo,
0: credo.
2: Bellissimo. E poi ho passato qualche giorno in Val d'Aosta, quindi a 1700
0: metri non ho
2: sudato niente. Da stamattina incomincio di nuovo a sudare di più.
0: Certo.
2: Buona giornata a tutti.
0: A te, grazie. Ammazza, concerto di Iron Maiden, lì sudi anche a dicembre, voglio dire, in un concerto del genere. Comunque, bello, belli i vostri racconti, come sempre. Non mi ha dato il voto, glielo do io, un bel 10 per quello che ci ha raccontato e perché è sveglio insieme a noi in questa mattinata. Tutta da vivere, tutta da protagonisti, sempre al nostro numero, che ripeterò all'infinito. 331 80 90 101, lo sa anche Harry Styles. Secondo me lo sa.
3: Enjoy the music.

0: The Colors, anche loro nell'R101 Summer Party alle 5.23 di questo lunedì 22 giugno, puntata speciale, bella, calda e sudatissima anche dalla vostra voce, lo si percepisce. Al 331 80 90 101, come ogni lunedì dalle 5 alle 6, cerchiamo di capire attraverso il voto del weekend come è andato il fine settimana. Vi aspetto tra poco, grazie.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: R101 Meteo.
5: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello in tutta Italia. Temporaneo aumento delle nubi progressivamente sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Isolati, rovesci e temporali su Alpi e zone appenniniche, con possibili locali sconfinamenti lungo le coste centrali tirreniche. Temperature sempre decisamente elevate, anche di notte. Le minime non scendono al di sotto dei 20 gradi, massime per lo più comprese fra i 31 e i 37, con punte fino a 39 gradi al centro-nord e in Sardegna. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo a sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Insieme. Hola, hola, mamma, estate 1995, si era Pischelli all'epoca, almeno io me la viaggiavo con queste cassettine, anzi c'erano le compilation del Festival Bar che si andavano a mettere, si andavano a usurare i nastri con la Bush Sweet Dreams e via dicendo. Fa parte di quello che ascolteremo per tutto il giorno su R101, le grandi canzoni estive del passato, del recente e del presente, ma non del futuro. Per questa R101 Enjoy the Summer, che ha preso il via da circa una mezz'oretta, c'è già un sacco di gente là fuori, ribattezzata i più sudati d'Italia, al 331 80 90 101. Venghino, signori, venghino, prego.
1: Buongiorno R101. Ciao. Caro Russo. Salve. Sei il numero uno. Io sono Mr. Turbo da Modena, Mr. DJ Turbo. E vocalist. Qui siamo un collega. In tangenziale a Modena ci sono, sì, 25 gradi. Grazie. Celsius. Ok ragazzi, vi saluto.
0: Ciao.
1: Siete numero uno.
0: Grazie.
1: Come te
0: non c'è nessuno.
1: Radio 1 il numero uno. Ciao da Claudio, ciao.
0: Ma Claudio fa il vocalist e si sente, perché proprio quell'animo lì alle 5:30 del mattino non è facile, anche quel finale è venuto molto bene. Grazie, solo un saluto di passaggio concentrato ancora sui gradi fuori.

0: sfangata bene. Buona giornata.
1: E cosa ho detto io venerdì nell'ultima puntata della scorsa settimana? Dai che chi ha amici, colleghi con piscina ci si autoinvita, ci si auto fa il tuffo, diciamo. E lo fanno perché ne so qualcosa, 331 80 90 101, prossimo, dai.
2: 101, buongiorno, Michi da Varese. Salve. Per la canzone estiva che mi fa stare bene.
1: Adesso?
2: Club Tropicana degli UEM.
1: Bella.
2: Buona giornata a tutti.
1: Mentre la TV diceva, era quella? Club Tropicana? Credo proprio di sì, però non è l'orario giusto, lo sapete, sempre 3 minuti 40 e 45, ma questa dimostrazione del fatto che stanno già arrivando tante richieste legate a quel momento prettamente estivo, cioè nel senso da oggi prende ufficialmente il via la canzone estiva che vi fa star bene, quindi quella canzone che vi ricollega a un'estate in particolare, che vi fa riaffiorare un sacco di ricordi pazzeschi. Io ho voluto metterne un po' insieme, incastrarle uno con l'altro con i nostri classicissimi medley legati all'estate, questo è legato al mondo delle spiagge, ma ci sta. E belle donne, dove? Adriatico, ma che belle. Eccitantissimo. Ah, sbagliato strofa. Vabbè.
3: Spiagge.
1: Renato.
3: Immense da solate.
1: A voglia se sono assolato.

diretta 90-101, scegliete la vostra canzone preferita. Tema spiagge, se non vi viene in mente niente, anche nonostante questo medley, c'è il nostro sito r101.it, un sacco di canzoni per voi, sulla quale fantasticare, proporre al nostro numero per la canzone estiva che vi fa stare bene, dei suggerimenti, ecco, 101 suggerimenti di grandi canzoni del passato. Jessie J and B.O.B. sono pronti? Certo che sì. Price Tag, R101. Okay.

0: insieme. Basta, basta, era l'ultimo, diciamo, coretto che andava a chiudere questo brano su R101, nell'R101 Enjoy the Summer, 5.38, un sacco di gente al 331 80 90 101. Saluto la nostra amica Mimì da Foggia, dice: weekend a 7 nel fine settimana, ho bisticciato col mio compagno, non ci siamo visti. No, vabbè, non può, ma non si può litigare d'estate con sto caldo. Io l'ho detto a mia moglie: guarda, facciamo una cosa, tu hai ragione su tutto da qui fino a settembre inoltrato, poi ne riparliamo. E lei mi ha risposto: guarda che io ho ragione tutto l'anno. Ma l'ha messa giù subito, così, con questo spirito agguerrito. Ma io non ho proprio ribadito il concetto, dicendo: fa caldo, ne riparliamo poi quando sarà. 331 80 90 101, prego, avanti.
1: Ciao Ricky, non litigate, buongiorno Simone dalla provincia di Milano. Questo weekend io ho sudato, ma sì, sudato tantissimo.
0: Dove?
1: Insieme a mia figlia, due giorni di piscina piena.
0: Beh, vabbè,
1: un
0: però,
1: abbraccio a R101, ciao, ciao.
0: Però un bel sudare lì, uno si rinfresca almeno ogni tanto, capito? Quindi ne hai approfittato, come dicevamo già prima, per qualche nostro collega tra i più svegli d'Italia. Ancora uno, dai.
2: Ciao,
0: dai, dai.
2: Buongiornissimo, Alessandro Radiano Marina. Sabato sera concerto del Liga San Siro, e poi è rientrata alle 4 e subito a lavorare. Cameriere di sala in albergo. Un abbraccio, ciao ragazzi, buona giornata.
0: Mamma mia, l'avete cantata in versione estiva, la canzone, una delle canzoni del Liga, sudando contro il cielo, perché sicuramente andava così sabato sera a San Siro in mezzo a quella ressa con una calura assurda. Comunque, questi sono i racconti, i resoconti del vostro weekend. Sento pochi voti però, cioè sento tanti di voi, però mi dimenticate di dare, proprio suggellare il tutto con un voto da 1 a 10. 331 80 90 101, c'è il canto d'amore di Angelina Mango, Margo Mengoni, prego.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Era proprio il titolo del brano, Canto d'amore, su R101. Il prossimo brano, la prossima canzone lo sceglierete voi. Ne sono già arrivate tantissime di segnalazioni, di canzoni, di richieste legate a qualche pezzone dell'estate passate. Quindi approfittatene, 331 80 90 101, certo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: La canzone che ti fa stare bene.
1: Ma che precisione, sono le 5.45 esatte, quindi tempo di andare a pescare tra le tante richieste una canzone scelta da voi al 331 80 90 101. Mi raccomando che riconduca qualche estate in particolare, che vi ricordi qualcosa, dove appunto la canzone richiesta risuonava in tutte le radio, compresa la nostra. Chissà, sentiamo chi
8: la
1: c'è.
8: La canzone che mi farebbe stare bene, sì, è Kingston Town degli UB14.

0: reggeggiando un pochettino a ritmo di UB40, Kingston Town, estate 1989, la prima richiesta delle canzoni estive che vi fanno stare bene. Oddio, chi ha richiesto questo brano non è che sia stato proprio lì a specificare che voleva ricordare quell'estate dell'89, però era sottointeso, anche perché una delle richieste che è già arrivata questa mattina al 331 80 90 101, ne stanno arrivando tantissime. Dovreste fare proprio in modalità estiva e richiesta legata a questa giornata in questo modo qua. Sentite.
1: Ciao, sono Manu e la canzone estiva che mi fa venire voglia di fare un balletto è Copacabana del 1978.
0: Bellissimo.
1: Barry Manilow.
0: Allora, cara nostra amica, rimani all'ascolto, magari tra un'ora passerà la tua richiesta, o magari tra due ore, magari insomma sempre nei minuti 40 e 45 di ogni ora di ogni programma, da qui fino alla mezzanotte, insomma, per questa R101 Summer Edition, la vogliamo chiamare così, ma chiamiamola come ci pare, insomma, andando il via alla bella stagione calda, sudata, come nel weekend appena trascorso. E mi state raccontando quello che avete fatto, come e dove avete sudato, come continuiamo. C'è anche
2: buongiorno
0: che dà il voto.
2: Ricky in moda Piacenza.
0: Ciao.
2: Allora, weekend da 10 perché siamo stati in Toscana al mare tutto il giorno sabato,
0: bello,
2: e
0: bello.
2: Ieri, ma sì, tutto funestato da
0: chi?
2: La scomparsa del mitico Igor Protti.
0: Sì.
2: Io sono di Bari,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: per noi è stata una grande bandiera. Comunque 10 tendente a scendere. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Grazie a te per avercelo raccontato, aver condiviso insomma le tue emozioni e del weekend, raccontando e citando anche questo fatto di cronaca, purtroppo mitico bomber Igor Protti è venuto a mancare, che abbiamo salutato nel weekend. Grazie per averlo ricordato, mi fa piacere perché insomma ha fatto passare delle stagioni non solo estive ma anche proprio a livello calcistico degli anni 90 clamorose, e quindi sono riaffiorati un sacco di ricordi in questi giorni proprio legati alla sua notizia. Purtroppo ancora.
3: Ciao, Ricky. Ciao. Sempre Marzia da Padova, dal Blue Bar di Lozzo Testino.
0: Salutiamo.
3: Noi anche abbiamo sudato da Dio,
0: sì,
3: Sagra paesana, bar in mezzo alla piazza, una affluenza enorme dopo le 10,
0: certo.
3: Sì, che si è lavorato fino alle 2:30 di notte,
0: Ale.
3: Ma va tutto bene, è solo giugno, arrivederci.
0: Un saluto a tutti i baristi impegnati in questo weekend. Non mi ha dato il voto, però secondo me era più positivo che negativo. Dai, si è lavorato bene, ma quando si lavora ora si porta a casa a pagnotta, come si dice. Ancora uno? Dai.
4: Buongiorno Ricky, Michi da Varese.
0: Ciao.
4: Per il voto di questo weekend facciamo un 3. Purtroppo sabato sera siamo andati fuori a mangiare con la mia famiglia, i miei tre ragazzi, per fargli la festa, visto che sono stati promossi.
0: Bene.
4: Ma dopo ho iniziato a stare malissimo, pronto soccorso, e sono tornato a casa domenica mattina alle 5 del mattino. Purtroppo voto.
0: Che è successo?
4: 3. Ciao a tutti.
0: Beh, allora lo capiamo, insomma, è giustificato questo voto così basso, che ci abbassa di brutto la media che stavamo mettendo su con una buona sufficienza. Però insomma, da quel che ha raccontato, è andato male qualcosa nel cibo? Indaghiamo? Vogliamo indagare? Vabbè, comunque ti sentivo abbastanza ripresa, per cui in bocca al lupo per tutto, per questa nuova settimana che si apre su R101 a suon di musica, belle canzoni delle estati passate. 331 80 90 101, ritroviamo Ghe Pecchegno, Michele Bravi e Elodie insieme.

0: E estate 2018 per questa Bali, uguale. Al 331 80 90 101 leggo questo messaggio arrivato scritto: ma come ti sei vestito? E aggiunta anche dell'emoticon della faccina lì che ride con le lacrime. Ha detto di vestirmi estivo, l'unica che ho trovato è questa qui, bella hawaiana, Miami Nice. Molto carina come camicia, e che ha un tessuto che fa talmente che potrei prendere fuoco. Quindi sintonizzatevi sul canale 67, perché il buongiornissimo, come tutti gli altri programmi oggi, come sempre tra l'altro, è anche in TV. Va bene, chiudiamo questo weekend come? Con cosa avete fatto? Come avete sudato? Prego, gli ultimi.
1: Buongiornissimo, voto del weekend 7. La festa della nostra borgata, ho cantato anche una canzone.
0: Evviva. Quale canzone? Non lo sapremo mai. Ancora.
2: Ciao, sono Davide. Io questo weekend ho sudato a pesca, a drifting al tonno in mezzo al mare, c'era un caldo della Madonna. Sole che picchiava a picco e non abbiamo preso niente. Ciao.
0: No, che brutto però, tutto il giorno lì aspettare, non neanche il classico stivale distrutto, sai come nei cartoni animati di una volta tiravano su sempre lo stesso stivale, quello come aperto, niente, neanche quello. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Riccardo, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
3: Allora, come weekend ho avuto solo ieri di riposo, perché sabato sono andato a lavorare. Però dai, un 8, anche se 8, si è sudati come un macchè, cacciate proprio acqua a tutte le parti, doccia dalla mattina alla sera. Vabbè, comunque tutto sommato è andato bene.
0: Molto bene.
3: I gadget non so se riuscirò a vincere qualcosa, perché gran parte della giornata sto al lavoro. Ciao a tutti.
0: Lo so, al lavoro è difficile partecipare all'R101 dammi il regalo, perché bisognerebbe urlarlo proprio al nostro numero, il 331 80 90 101, appuntamento che abbiamo detto si ripeterà in tutti i programmi, quindi anche qui nel buongiornissimo. Non c'è stato nella prima ora perché stiamo per chiuderla con Alex Warren, la sua Fever Dream, quindi più tardi arriverà anche per voi l'appuntamento con i

0: È in punto il buongiornissimo, chiude il pagellino del weekend con un bel 8 di media, ci sta, un applauso a tutti voi più svegli barra più sudati d'Italia che adesso si vanno a prendere un bel caffè freddo, shakerato chiaramente, mi raccomando, e si ritrova tra poco dopo le news per una super sfida estivissima, vi aspetto.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Un buon lunedì da Virginia Giacomin. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Nuovo attacco del presidente americano alla premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non risponde più alle accuse. Il vice premier Tajani dice: siamo alleati, non sudditi. La premier alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale nel Milanese a Senago. È stato arrestato. 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Il calcio italiano ha il voto oggi per eleggere il nuovo presidente della FIGC. A Roma la sfida tra l'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. I mondiali, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Questo è l'unico e solo Buongiornissimo Summer Edition. Ha preso il via l'R101. Enjoy the summer per tutta la giornata sulla vostra radio preferita. Celebriamo la stagione più bella, un tantino calda, così quello che si è percepito, già a partire dalle 5 fino alle 7. Per cui tra poco anche una bella super sfida per voi più svegli d'Italia.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i più

0: Shakera, shakera, shakera con Taylor Swift, anno estate più che altro 2014, rivissuto all'inizio della seconda parte di questo buongiornissimo nell'R101, Enjoy the Summer, per l'occasione anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Ben ritrovati, buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più sudati d'Italia al 331 80 90 101, che nella prima parte mi hanno raccontato come è andato il loro weekend tra alti e bassi e sudori spurgati proprio di brutto, di brutto, di brutto. Adesso ci tuffiamo in quella che è la nostra parte principale, no, di queste due ore, le super sfide che mettiamo giù anche per tutta l'estate, e siamo pronti ad inaugurarlo con il ritorno, anzi un nuovo quarto di finale del torneo che ha come sigla questa colonna sonora qui, eccola. Momenti di gloria, tinti di azzurro questi momenti di gloria nelle estati italiane del passato, uno dei tornei più partecipati da voi, che quindi vi piace un sacco perché si sbloccano ricordi, si aprono cassetti della memoria legati all'estate del passato, dove si festeggiava uniti tutti quanti insieme ad amici, parenti, eccetera, grandi avventure, grandi conquiste da parte degli atleti azzurri. Chissà quali saranno oggi due in sfida, due momenti, due stati particolari, molto particolari, ben ingastonati nella nostra memoria dei momenti magici. Andiamo subito a presentarveli? Direi di sì. Primo momento che vogliamo così mettere in gioco stamattina, estate 1982. Ciao, io avrei già finito qua. Posso andare? Cosa sto a spiegare? Spagna, un gruppo di ragazzi imbattibili entra nella storia indossando la maglia azzurra, conquistando il mondo.
1: Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo!
0: Mamma
1: mia! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: Ma cosa mi ricorda quell'estate lì? Niente, avevo un mese di vita, neanche, cioè vagamente, un mese e mezzo, diciamo, di vita, però quello che mi hanno raccontato i miei genitori fu un'estate clamorosa. Per chi c'era all'epoca se lo ricorda, è un momento che sicuramente verrà raccontato al 331 80 90 101. Farà passare magari questo momento dell'82 come il suo preferito. Al confronto, a cospetto, abbiamo un altro grande appuntamento, momento estivo, estate 2021, molto più recente, in un'Europa che cercava di uscire da un incubo. Un gruppo di ragazzi quasi inaspettatamente regalava una grande gioia ad una nazione intera, ragazzi.
2: Sì! Il calcio torna a casa grazie a questa meravigliosa nazionale.
0: Cioè, nel marasma più totale di questi ultimi 15 anni di calcio italiano, dove non si riesce ad andare nemmeno più a partecipare a un mondiale che tra l'altro è in corso, c'è stata questa vittoria inaspettata di un europeo che non è da buttare via. Io questo ovviamente c'ero, me lo ricordo, sembra passata già una vita fa, un calcio e mezzo fa, però è successo praticamente l'altro ieri, e quindi sarebbe bello anche ricordare quei momenti lì, come li avete vissuti, con chi li avete condivisi. Sono state estati che ci riporteremo dietro per sempre, anche per questi motivi qui. 331 80 90 101, l'estate dell'82, l'estate del 2021. A voi, come sempre, l'arduissima sentenza. Oh yes, via alla sfida di questa mattina nel buongiornissimo.

0: ufficialmente l'estate, anche su R101 la celebriamo per tutto il giorno con i grandi successi del passato. È passato recente, in questo caso El Mismo Sol de Alvaro Soler, di qualche estate fa. Abbiamo anche iniziato la super sfida legata alle estati del passato con il ricordo di eventi clamorosi come quello degli azzurri, in questo caso messi a confronto l'estate dell'82 in Spagna. Che ve lo dico a fare, i mondiali vinti all'epoca, per chi c'era, è un ricordo assolutamente indelebile da condividere al 331 80 90 101. Ma i più giovani, secondo me, mi andranno anche a scavare nei ricordi recenti dell'estate 2021. L'europeo portato a casa inaspettatamente con un duo in particolare da ricordare. Vialli e Mancini, uno in particolare, Gianluca Vialli, fu un momento epico, clamoroso, quell'abbraccio dei due che insomma sapevano già quello che ci si attendeva da lì a poco, purtroppo, e che quindi hanno voluto condividere con tutti quanti noi, che ci siamo commossi davanti a te. Quindi ci sono dei buoni propositi per far passare una piuttosto che l'altra, ma come sempre lo dovete stabilire voi. Al nostro numero ne stanno già arrivando di ogni. Chi vuole inaugurare la sfida di oggi, prego?
1: Buongiornissimo Riccardo, guarda, senza neanche ascoltare l'alternativa estate 82, avevo 7 anni, sì, e per festeggiare siamo saliti tipo in una decina su un ape car a fare il carosello, è stato fantastico. Poi a 7 anni ti diverti a prescindere.
0: Certo.
1: Simona Dalla Spezia.
0: A far casino, a far baldori. Poi un'immagine classica proprio degli anni 80, l'ape car attrezzata di tutto, bandieroni, eccetera, per le vie della città. Quindi un ricordo legato ai suoi 7 anni che è ancora lì, chiaro, lucido e condiviso con noi. Quindi 82 oppure.
2: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
2: Allora, io non ero ancora nato, però ci sono momenti, ci sono frasi, ci sono fotografie talmente iconiche.
0: Vero.
2: La corsa di Tardelli, non posso che votare 1982.
0: Abbiamo nominato Vialli del 2021, dobbiamo per forza nominare anche il grande Paolo Pablito Rossi, legato sempre a quell'anno lì, 82. Vabbè, che in questo momento è in vantaggio, ma la sfida è appena iniziata. L'altro momento da ricordare per voi, se vorrete, è l'estate del 2021, l'europeo dei nostri azzurri. 331 80 90 101, la sfida legata alle estati del passato nel buongiornissimo di oggi. Enjoy the summer.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Io vi avevo avvisato, non venitemi a dire ma non lo sapevo, anche nel buongiornissimo si gioca R101, dammi il regalo. Certo che sì, oggi è una giornata particolare, inauguriamo l'estate come meglio sappiamo fare, regalandovi anche l'esclusiva bag con tutti i gadget estivi grifati R101. Si va dal cappellino, t-shirt, telomare, la cassa Bluetooth per ascoltare R101 in spiaggia, il porta beige, due braccialetti, un pallone gonfiato, che quello è Paolo Dini, da spiaggia però. Allora, come si fa a perdere questa occasione anche nel buongiornissimo? Molto semplice, per vincerlo bisogna andare sul vostro smartphone, WhatsApp, impostarlo sul numero 331 80 90 101, pigiare il tastino del microfonino e urlare a squarciagola R101 dammi il regalo, e il più veloce o la più veloce si porterà a casa la bag estiva con i gadget super esclusivi di R101. Quando? Adesso. 3, 2, 1, dammi il regalo.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Solo su R101, già a partire dal buongiornissimo, si può richiedere la canzone che vi fa star bene. Allora approfittatene al 331 80 90 101, il titolo più l'artista e magari una dedica speciale.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: R101 Meteo.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al via una settimana di alta pressione. In questa giornata splenderà il sole in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone interne del paese. Isolati rovesci e temporali sulle Alpi e più a sud anche sulle zone appenniniche, da dove potrebbero localmente scivolare fin sulle coste di Toscana e Lazio. Temperature sempre decisamente elevate, massime per lo più comprese fra 30 e 38 gradi, con possibili picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. Venti deboli a regime di brezza lungo le coste, mari calmi, poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: rifatissimi a 101, lo facciamo fin dall'alba nel buongiornissimo, regalando a chi è stato più veloce a urlare appunto R101, dammi il regalo, sentiamo l'audio.
1: R101, dammi il regalo.
0: Ciao, ma quanti eravate? Chi c'è? Simone, mi dicono dalla regia. Simone, buongiorno.
2: Buongiornissimo Ricky, ma buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, buongiorno, ma c'era qualcun altro insieme a te o sbaglio?
2: Certo, certo, mia figlia, contentissima.
0: Come si chiama?
2: Mia,
0: che salutiamo. Ma dove te la porti già in spasso a quest'ora così?
2: La porto in giro.
0: Qualche camp estivo, i camp estivi vanno di brutto.
2: Esatto.
0: Allora la prossima volta potrai accompagnarla con la bag di R101, perché siete stati i più veloci a mandare il vostro messaggio. Sei contento? Esprimi un parere positivo, mi raccomando.
2: Contentissimo,
0: ci mancherebbe.
2: Ce la porteremo anche in spiaggia, insomma, quest'estate.
0: Bravo, dove te ne vai in spiaggia?
2: Andremo qualche giorno nelle Marche ad agosto.
0: Nelle Marche ad agosto, quindi farete un figurone, sarete magari gli unici della playa lì con tutti i gadget di R101, sarete invidiatissimi. Simone, io ti auguro buon lavoro, buona giornata, buona estate. Sempre in compagnia della tua radio preferita. Mi puoi ripetere quello che hai urlato al telefono insieme alla tua figlia, a Mia?
2: Assolutamente sì.
0: Vai.
2: R101, dammi un regalo!
0: Prendilo! Ciao!

successo estivo di un anno fa, 2025, con Noemi Rocco Hunt su R101 alle 6:36. Stiamo inaugurando la stagione estiva con l'R101 Enjoy the Summer. Abbiamo già anche dato un po' di regali. Continuerà così, anche con la banda, anche con Procediamo e via via, tutti i programmi fino alla mezzanotte. Tutto visibile anche sul canale 67, canale 67 del digitale.

0: terrestre e il 331 80 90 101 aperto soprattutto nel buongiornissimo per la nostra sfida che prosegue nel torneo intitolato Momenti di Gloria, legati proprio all'estate del passato, dove si è conquistato il mondo, per esempio nell'estate dell'82.
1: Bergomi, è finito.
0: Campione del mondo per tre volte, all'epoca erano tre volte. Oppure l'estate più recente, gli europei del 2021, portati a casa così, sentiamo.
2: Sì.
0: Con un grande Donnarumma e quasi inaspettatamente abbiamo vinto un campionato europeo in mezzo al marasma più totale dei mondiali, dove non ci si riesce più ad andare. Quale delle due estati vi suscitano più emozioni? Ricordi? 331 80 90 101, venghino.
3: Buongiorno Riccardo, come della Brescia. Allora io c'ero nell'82,
0: certo.
3: Ovviamente c'ero anche nel 2001.
0: Ovvio.
3: Emozioni indescrivibili, ma la cosa che mi ricordo tanto degli europei, la faccia di Donnarumma all'ultimo rigore, che praticamente guarda tutti e dice: ho parato, no? Che vai, anche vinto, oltre allo parato. Ecco. Però ci sono anche adesso, no? Non giocano da un po' di anni, e va bene così, però io penso che secondo me ai mondiali dovrebbero partecipare, comunque non fare le selezioni, niente, parteciparci e poi giocarsela lì. Vinci, non vinci, non perdi, però ci sei andato. Va bene, dai. Eccoci, ciao ciao.
0: Ha lanciato la sua proposta il nostro amico per i futuri mondiali. Adesso vedremo il capo del UEFA Infantino se l'accoglierà, cioè far partecipare tutto il mondo. Tutto il mondo. Dura 7-8 mesi il mondiale, però sarebbe male per far partecipare almeno l'Italia, sarebbe l'unico modo ormai rimasto, no? Poi faceva riferimento e quindi al 2021, per lui il 2021 è quello che ha giocato, quello che ha segnalato con Donnarumma che parava i rigori nella finale contro l'Inghilterra e senza accorgersi che era già finita la partita praticamente, con quell'ultimo rigore si è alzato, no, ho parato un altro, adesso andiamo avanti, no è finita, hanno vinto, vai.
4: Riccardino caro, le emozioni dell'82 sono indescrivibili, io avevo 12 anni, va bene la vittoria con la Germania, ma quella col Brasile, ma è una roba che non si può spiegare, già, Riccardino, già. Riccardino mio, che ne sapete voi?
0: Ha detto tutto senza dire niente, ha fatto passare il suo anno preferito in questione oggi nel nostro torneo 1982. 3-3-1, 80, 90, 101, Italia-Brasile 3-2, mamma che partitone fu quello, io non me lo ricordo ma ho visto un sacco di volte le immagini.

0: 6:42 nel buongiornissimo su R101, si celebra l'R101 Enjoy the Summer, sta per arrivare l'appuntamento con le canzoni che vi fanno stare bene, ovviamente special edition anche qua in questa occasione, le canzoni estive che vi fanno stare bene, che vi riportano magari ad un'estate in particolare da raccontare e condividere al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: La canzone che ti fa stare bene.
13: Eccoci allora pronti ad ascoltare un'altra canzone che vi fa star bene, un'altra canzone estiva da condividere qui su R101. Enjoy the summer, prego, avanti.
14: La canzone che mi piacerebbe sentire, sì. Vamos a la playa dei Righeira, che mi ricorda quando ero giovane.

0: Mamma mia, che tormentone è stato questo nell'estate del 1983, poi all'estate anche a seguire, via via via ce lo siamo portati dietro per anni e anni e anni. L'abbiamo ricordata e rispolverata anche questa mattina, 22 giugno 2026, 10 minuti alle 7 del mattino nell'R101, Enjoy the Summer, le canzoni che vi fanno stare bene legate all'estate del passato. Ho rigustato anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre per vedere R101 in TV, devo dire i Righeira con quelle loro camicie improbabili, detto da me oggi, e sul canale 67 potrete vedere la mia camicia, è l'unica estiva che avevo a casa, non l'ho mai messa, quale migliore occasione per portarla in TV e coinvolgere tutti quanti in questa festa d'estate che sta per culminare nel buongiornissimo con quasi il verdetto finale del nostro torneo intitolato Momenti di Gloria, legate all'estate del passato dove si è vinto, trionfato, festeggiato, ricordi che si sbloccano dell'estate 82 per esempio, no?
1: Sentire
2: è finito, è
1: finito del mondo.
0: Oppure l'estate più recente, quella vinta dai nostri azzurri, l'europeo del 2021, ragazzi. Due estati molto lontane uno dall'altra, con varie motivazioni, vari ricordi che si intersecano, si può dire? Si intrecciano nelle vostre parole. Al 331 80 90 101, andiamo.
3: Che bello, l'estate 82, ero in un campeggio in Toscana, mitico.
0: Bello così, veloce, indolore, campeggio in Toscana, l'unico. Gli unici flash, diciamo, parole chiave legate a quell'estate lì, campeggio in Toscana. Invece ero in montagna, mi dicevano i miei, montagna, Limone, Limone Piemonte, che per noi provincia di Cuneo è proprio di casa. Andavamo a prendere un po' di fresco, credo, perché io avevo un mese e me la ricordi molto quella estate lì, chiaramente, però nei ricordi e in quello che mi hanno raccontato, sì, c'è, prego, prego.
4: Buongiorno Riccardo. Ciao. Allora, anch'io entrambi li ho visti tutti e due.
0: Certo.
4: Estate 82 indescrivibile, ma voto la 2021 perché uscivamo dal Covid. E poi ero padre, mentre nell'82 ero figlio, lo sono tuttora, ma nel 2021 avevo il figlio io e insieme abbiamo gioito alla grande, si usciva dal Covid, quindi 2021, ciao ciao.
0: Perché bisogna tenere in considerazione vari aspetti, insomma, delle estati che mettiamo in gioco in questo torneo, e questo è due motivazioni più che valide del nostro amico, è vero, si usciva da quel periodo di un incubo globale, no? Tra pandemie, lockdown, eccetera eccetera, e si usciva con una bella vittoria e, come dicevamo, quasi inaspettata, per cui insomma gli abbracci tra Vialli e Mancini, cioè ce ne sono di motivazioni anche per votare proprio il 2021, ancora.
5: Buongiornissimo Riccardo. Ciao. Ricordo benissimo l'estate del 1982, 18 anni, un'estate in cui c'erano i preparativi per l'esame di maturità
0: proprio
5: per
0: il
5: Mondiale dell'Italia, uno splendido mondiale, e ricordo bene quella sera del 1982 quando, dopo la vittoria dell'Italia, siamo andati a festeggiare tutti insieme con i bandieroni, e pensare che l'indomani mattina davanti alla commissione d'esame davo il mio esame di maturità.
0: Sei andato a dire
5: Forza Italia.
0: Avrai detto la formazione Zoff, Gentile, Caprini, Cirega, eccetera eccetera. Cosa potevi dire il giorno dopo? Io non lo so, avrei fatto così ancora?
6: Allora, se parliamo di calcio, vabbè, per forza il mondiale l'82. Però l'estate del 2021 è stata completata da Marcel Jacob, ragazzi, che ha vinto la gara delle gare la più importante delle Olimpiadi.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo. Lo sanno bene i più svegli d'Italia, quelli che hanno seguito anche questo torneo fin dall'inizio, perché Marcel Jacobs è già in semifinale anche in questo torneo intitolato Momenti di Gloria. Ha già passato il turno nelle passate settimane, proprio legato sempre all'estate del 2021, particolarmente prolifico dal punto di vista sportivo, come abbiamo quindi dedotto. Dai che ci siamo verso il verdetto finale di questo appuntamento col buongiornissimo su R101, il suo Enjoy the Summer.

0: pochi minuti alle 7 del mattino arriva come sempre il verdetto finale, tutto sudato però in questo caso, del buongiornissimo in versione estiva. Abbiamo inaugurato l'R101, Enjoy the Summer per tutta la giornata, soltanto grandi successi legati al mondo della musica dell'estate, del passato e del recente, e poi tutto a tema estate, spiaggia, sole, mare, anche con la banda ci abbiamo dato dentro con i ricordi legati all'estate dell'82, ma anche quella più recente, estate 2021, con i grandi trionfi dei nostri azzurri. Quale sarà passato dei due?
1: Bergomi.
0: Gentile,
1: è finito.
0: È passata l'estate dell'82 con i vostri grandissimi ricordi legati alla gioventù, all'infanzia, alla terza media. Qualcuno stava dando la terza media, qualcun altro la maturità. Lui invece.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Mondiale dell'82, avevo 8 anni. Mi ricorderò sempre in piazza a Udine.
0: Sì.
2: C'era la bara con la bandiera sopra della Germania.
0: Grande classico.
2: Non dimenticherò mai quel momento. Forza Italia!
0: Grande classico di quando si vince, si fa, diciamo, la festa ai perdenti in quel modo lì. Ma l'urlo di Tardelli ce l'abbiamo? Eccolo! Proprio lui, eh? Vai, vai, tienilo.
2: Tardelli,
0: l'avevamo capito.
2: Oddio,
0: c'era anche Pertini che diceva non ci prendono più. No, ci prendiamo tra poco con la banda di R101, R101 Enjoy the Summer. Prosegue, a tra poco.
3: R101.
4: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
6: Tutto il giorno.
5: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La crisi diplomatica con gli Stati Uniti. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice, Tajani e Salvini, a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto, St. Exet. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative, a livello tecnico, proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce del presidente americano di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita temporanea della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1 alle 19, Argentina-Austria alle 23, Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
8: Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A13 Bologna-Padova si lavora al ripristino dopo un incidente per un veicolo in fiamme tra Altedo e Ferrara Sud. In direzione Padova ci sono code per tratto chiuso tra Bologna Interporto e Altedo. Code per traffico intenso sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e nel tratto dell'autosole Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, quindi procedendo in direzione Firenze. Incolonnamenti sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code per incidenti invece sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Rallentamenti per lavori infine sulla statale 38 dello Stelvio tra San Giacomo di Teglio e Sondrio in direzione della statale 36 del Lago di Como. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ma buongiorno, buon lunedì e buon inizio estate dalla banda di R101. Ve ne eravate accorti, ragazzi? È iniziata l'estate.
1: No.
0: Ed oggi qui...
1: Anche perché fa ancora fresco fuori.
0: Vero?
1: Quindi come fai a accorgerti che è iniziata? Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Oggi qui su R101 per tutto il giorno c'è la festa di inizio estate, a partire da Riccardo Russo.
1: Eccolo,
0: buongiornissimo.
1: Buongiorno, buongiorno. Che bellezza oggi, guarda. Sono venuto solo per il pallone gonfiato. E non è Paolo Dini, è proprio quello griffato R100. Uno.
0: È il nuovo pallone con cui si gioca in spiaggia, però non in studio.
1: Gioco qua io.
0: Di R101, il pallone da spiaggia.
2: Non ci capiamo. Ho chiesto una bracciola, non il bracciolo. Io ho fame.
0: Devi
2: a quest'ora
0: specificare meglio. Buongiorno Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, il gin tonic è una... Se lo vedi fermalo tu perché a me non mi dà retta.
0: Calma, sono le 7.05, magari la sera con i trafficanti.
1: Ma cosa fa quel telomare sulla spalla?
2: Ed è, dove siamo secondo te? A Madonna di Campiglio?
0: Un telomare sulla spalla.
3: Come Dini di Roma.
0: Oh, sento questa che è la voce forse ufficiale di Leonardo Fiaschi, ma è l'unica volta che la sentirete, perché quanto con lui arrivano qui tutti i nostri ospiti. Buongiorno.
3: Regaso Antonello Venditti.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
3: ma quanto guadagno sti giorni?
1: Lo so, infatti.
3: Quanto guadagnato?
1: Si sa, ogni anno è così.
0: Prima della seconda prova, prima del tema, prima dell'interrogazione, sempre notte, prima degli esami. Festeggia con noi anche Cristiano Militello.
3: Comunque, Chiara, io mi riferivo all'analisi del sangue. Poi è stato tutto tradotto male poi dopo.
1: Ho capito.
3: Cristiano, dove sei?
4: Buongiorno, eccolo. Eccomi qua. Mi
0: Cristiano,
4: sembra...
0: sei vestito come un spiaggiato degli anni Ottanta.
1: Sì, quel rigato così con la canotta sotto.
4: Mi sembra sia saltato
1: bellissimo
4: un po' tutto stamattina.
1: Sì.
4: Un po'
2: oggi sei...
4: Schemi?
2: Sì. Rappresenti Coccia di Morto?
4: No. Cioè, un mendicante si è alzato per darmi due spicci a me quando sono passato davanti.
2: Beh, ognuno
4: è libero di suo stile.
2: Esatto, ognuno oggi con noi festeggia a modo suo la festa di inizio estate.
4: Ok.
2: Di R101.
4: Tra l'altro è vero che il canale 67 può già dare un quadro abbastanza eloquente.
0: Anche il nostro
4: panoramica
0: studio.
4: Ecco, anche il nostro studio.
0: Acchittato
4: da Matteo Torre, che ha, proprio sul documento c'ha la voce professione acchittatore.
1: Bagnino.
0: È vero?
4: Però
0: da oggi sì,
4: il canale 67 non può rendere giustizia del pareo che io ho di Ibiza, ecco, dalla cintura in giù.
1: No.
4: Sì, se i social poi ci daranno, ci condanneranno per l'eternità.
0: Eh sì, perché oggi, come da tradizione, c'è la festa d'inizio estate di R101. Per tutta la giornata suoniamo solo le canzoni estive più belle di ieri, di oggi e di domani, cioè quelle dell'estate
1: pure,
0: che
1: del
0: sta
1: futuro
0: arrivando.
1: Ok.
2: È vero, pareo. Un cretino pareo.
0: Oggi per questa occasione la canzone che ti fa stare bene diventa anche la canzone estiva che ti fa stare bene. Un'intera giornata di festa da vivere con noi. Tanti giochi insieme a tutti i conduttori di R101. Il nostro studio è già trasformato e quindi siamo pronti. Faride Ausili in regia con Eduardo Mondino.
1: Sa nuotare?
0: Matteo Torre in produzione.
1: Bene.
0: Al massimo abbiamo i gommoni, abbiamo i
1: Salvagenti, ne abbiamo.
0: E il pallone di R101 che comunque ti fa anche galleggiare.
2: E ha avuto l'ardire di chiedere a Ausili se sa nuotare. Dopo che Ausili, perché non lo sapesse, si fa 20 km in bicicletta, 4
1: già,
2: a nuoto e 10 di corsa, e tu gli vai a chiedere se sa nuotare.
0: Nonostante questo caldo, perché sì, ce ne siamo accorti, viste le temperature. Poi è arrivata l'estate astronomica. Ieri, 21 di giugno, è scattata ufficialmente. Ma non è estate finché non scatta quella cosa lì.
2: Lo spritz.
0: Per esempio lo spritz.
1: Perché a dicembre
0: per esempio,
1: non abbiamo.
4: Per te.
0: La gassosa.
2: La gassosa.
0: In quel ciringhito dove la prendevate quando eravate piccoli. Quello diventa estate.
4: Sì.
0: Ad esempio per me, appena qualcuno mi sveglia con l'urlo cocco bello a Chiavari, che in realtà a Chiavari fa Ale... Ale Cocco!
1: Ah sì?
0: Esatto.
1: È bello, andiamo a trovarlo.
4: C'è la leggenda metropolitana che i coccai della Toscana siano appartenenti tutti a un'unica famiglia.
2: Davvero?
0: Ah sì?
4: Sì, che siano tutti.
2: Bisogna trovare dove
4: parenti
2: sono i giacimenti di cocco.
0: Com'è che urlano cocco bello in Toscana?
4: No,
0: perché poi ogni spiaggia c'ha la sua.
4: Sempre
0: eh?
4: Con la stessa cadenza, vero, devo dire, insomma.
3: Dite cocco de.
4: Esatto,
1: cocco de.
5: Allora, quanta melatonina sexy sprigionate stamattina, banda.
0: Io non l'avevo percepita, ma se
1: guardando
0: lo dice
1: Cristiano
0: lei,
1: è più un, più un calo paziente della di corsia.
4: Sì. Allora, per sì, me colori estivi, colori sembro della maglia albi celeste, sembro un tifoso dell'Argentina ubriaco. Sì.
0: Ricordiamo che siamo sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Oggi
2: quindi,
4: merita.
2: Al 331 80 90 101 quello che per voi fa estate.
0: Esatto.
2: Che vi fa dire è arrivata, è arrivata, è arrivata.
0: Ci siamo.
2: Bene,
4: l'IRPEF.
0: Aspettiamo.
2: Magari non senti che pezzo.
0: Le tasse arrivano d'estate.
4: Ecco.
0: Però dai, qualcosa di più allegro, visto che oggi è la festa d'inizio estate. La festeggeremo per tutto il giorno con voi qui su

0: I Got a Feeling, Black Eyed Peas, per partire al meglio con questa canzone estiva qui alla banda di R101. Come succederà tutto il giorno? Oggi inizia l'estate ufficialmente, perché ripartiamo con la festa d'inizio estate di R101. E ci abbiamo qui delle vagonate, delle borse da spiaggia piene di gadget per voi. Per tutto il giorno ci saranno delle sorprese.
1: Io ne ho già regalata una, eh.
2: Ah sì?
1: Ah sì, sì, ah, anche bravo, noi abbiamo avuto il momento gioco e...
2: Bene, così mi piace, così mi
3: piace. Cos'hai regalato? Una tagliola griffata R101?
1: Questo pallone. La bag con tutti i nostri gadget in esclusiva.
2: Allora, quando per voi è ufficialmente estate? Io posso dire che per me è ufficialmente estate quando prendo una botta di sole, divento tutto rosso, vado con quintali di creme, ho detto dai che ci si abbronza, no, di nuovo ritorno bianco, cioè praticamente...
0: Ma le creme non pasticcere, Paolo, ma che devi capire, quelle per il sole.
2: E sono tanti, brava, quelli con la pelle delicata come la mia, sono tantissimi.
0: Anche l'odore della crema di protezione mischiato al sale.
2: Ah, pensavo al
0: sudore. È subito estate.
2: Prova a salire in metropolitana.
0: Siamo in spiaggia, siamo in metropolitana.
3: Scusate,
0: c'è spazio.
3: Sono cintura nera di parentesi aperte inutilmente. A proposito di crema pasticcera, ma il tuo bimbi è guasto?
0: Perché non sto facendo dolci da un po'.
3: È da Natale che non ci cucini.
1: Questo è vero,
3: niente.
1: Io oggi sono venuto, ho detto, mi aspettavo magari
2: anche perché in spiaggia si va, no? Con la cotoletta, con l'anguria e la crema pasticcera,
3: con la melanzana, la parmigiana,
2: con la melanzana.
0: Guarda, vi dico subito che fa estate. Aiuto.
1: Oggi va così.
4: Ma sentite la cotoletta al mare, comunque
3: cotoletta fritta nella crema pasticcera.
2: Dillo.
0: Ma sai cos'è, Cristiano? Che ieri sera sono arrivata all'1:30, perché la Serra Valle d'estate, quando veramente scatta l'estate, ci metti almeno 4 ore e mezzo a tornare dalla Liguria.
3: Serra Valle, meglio nota come Milano-Genova, sì, per intenderci, sì. Autostrada flipper oramai. Quindi, mai vista una volta senza un cantiere, diciamo.
0: È estate quando non arrivi più, però alla fine fa caldo, è bello, la gente balla sotto le gallerie. Ieri sera è successo di tutto.
3: Ah, fantastico.
0: Ma per voi è estate quando succede cosa?
5: Per me fare l'aperitivo in spiaggia con pizza ordinata rigorosamente del mitico Tonino della spiaggia di Sa Capannizza Budoni.
0: Grande!
5: E pizza e birra e knusa al limone, ed è estate. Ciao Tiziana Treviglio.
0: Ciao Tiziana e ciao Tonino soprattutto.
2: Ciao Tonino, ciao Budoni. Budoni, i Budoni di Tumà. Famosissimi anche questi. Ma bravi.
0: Le vostre voci le aspettiamo al 331 80 90 101. Qual è la cosa che per voi significa è finalmente estate? Come la musica, quella che arriva con R101. Siamo stati la radio ufficiale di uno dei più bei concerti di quest'estate, quello di Irama con Cabana. Eccolo qui.

0: R101, dammi il regalo.
1: Ragazzi, oggi l'R101, dammi il regalo, si spande per tutta la radio, solo per oggi, abbiamo dato la possibilità, abbiamo concesso agli altri programmi come il Buongiornista.
2: Grazie per la concessione.
1: Il nostro R101, dammi il regalo, perché abbiamo qua un botto di gadget.
3: Mamma,
1: ragazzi.
3: Mamma mia, ne facciamo l'elenco, che è bello dire, immaginare che ci sono in questa bellissima mallopazza di cose marchiate R101 per l'estate. Il cappellino.
2: Ole.
4: Presente.
3: T-shirt.
4: Ole.
3: E canotta.
4: Spuntata.
3: Se volete provarle, quelle, non usate quelle in...
4: I camerini dove sono?
3: Sono là in fondo. Okay. Io indosserò, viste le dimensioni, un telomare direttamente. Quello nuovo di R101, bellissimo, lo vedete inquadrato alle spalle di Chiara non appena apre bocca. Poi la cassa Bluetooth, il porta badge.
4: Ad avere un badge.
3: Ad avere un badge.
1: No, però ci puoi attaccare anche la scheda dei drink.
3: Il porta badge è quella cosa che anche quando sei al mare ti ricorda che hai un lavoro. E una porta da aprire.
2: Vero.
3: A settembre.
2: Vero.
3: Poi due braccialetti,
1: non per i free drink in questo caso.
3: Sì. Ok. E un pallone gonfiabile da spiaggia.
4: Bello.
3: Ma mamma mia,
4: bello.
3: Quanta
4: quello
3: roba.
4: Che mi avete già tirato a velocità supersonica,
3: esatto.
4: In faccia di altre volte.
2: Sto per ritirarlo,
3: Tutta sta roba, a chi va e come deve fare?
4: Ma
3: l'amico
4: forse per me a nessuno.
3: Eh sì, lo immagino, lo racconta Chiara.
1: E
3: dai.
1: Invece se le beccherà tutte il primo che al 331 80 90 101 ci urlerà, ci dirà a modo suo R101, dammi il regalo. E poi con la nostra jingle machine potremo metterci qualcosina in più. Siete pronti? Allora diamo il via ufficiale?
2: Dai. C'è il bagnino Andrea Roncato che dà il via?
5: Allora,

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
18: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
0: R101 Meteo.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al via una settimana di alta pressione. In questa giornata splenderà il sole in tutta Italia.
3: Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone interne del paese. Isolati rovesci e temporali sulle Alpi e più a sud anche sulle zone appenniniche, da dove potrebbero localmente scivolare fin sulle coste di Toscana e Lazio. Temperature sempre decisamente elevate, massime per lo più comprese fra 30 e 38 gradi, con possibili picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. Venti deboli a regime di brezza lungo le coste, mari calmi, poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Miccicolatino su R101 alle 7:29, solo la più bella musica dell'estate oggi.
1: Anche lei però che con sto caldo mi parla di dolce vita.
2: Sì, è di cioccolatino che si scioglie subito appena.
0: Oh ragazzi, c'è la fila per la festa di inizio estate di R101,
2: sì,
0: e soprattutto per l'R101 dammi il regalo.
3: R101 dammi il regalo. R101
4: dammi il regalo.
5: R101 dammi il regalo.
2: Non spingete.
6: R101 dammi il regalo.
4: R101 dammi il regalo.
7: R101 dammi il regalo.
1: E ricordate che subito dopo subito dopo aver preso il regalo non si può fare il bagno per 2 ore.
2: Come?
8: Ma non erano tre?
1: Tre ore. Per
9: grazie solo. Alejandro.
1: Alejandro.
0: Sono i tre più veloci qui della R101 dammi il regalo. Stiamo per scoprire chi sono.
10: Dammi il regalo.
11: R101 dammi il regalo.
0: Abbiamo il gradino più basso del podio, al terzo posto
4: R101, dammi il regalo.
0: Sappi che eri Lilli.
1: Ad agosto devi lavorare tutto il mese, avanti.
4: R101, dammi il regalo.
8: No, il difensore lo tiene in linea, mi dispiace.
0: La più veloce è stata lei.
6: R101, dammi il regalo.
2: Solo perché si chiama Chiara. Solo perché si chiama Chiara, Chiara. Come la nostra Chiara.
0: Che guarda un po', Chiara.
2: Guarda un po', ciao.
8: Che manfrina.
0: Chiara da Brescia, ciao. Buongiorno, sei tu?
12: Ciao, sì, sono io, non si può credere. Sì. Una volta riesco a parlare con voi, per te un regalo.
0: E brava. Wiwa.
1: Sì, sì. Sì, ma dovevi urlare prima, no adesso. Ciao Chiaretta, tutto a posto?
12: Tutto a posto, è meraviglioso, sono super contenta, avete rallegrato una giornata che iniziava già male.
8: Grazie, ora basta parlare di me, parla un po' anche degli altri.
1: Senti un po', dai.

0: tante altre cose.
1: Sì, ma è bello, ma non vivere senza Cristiano. Arte ne parte.
0: Esatto.
1: Anche perché qui non è finita. Noi ti abbiamo regalato tutti i gadget, sì, che ti abbiamo elencato prima: il cappellino, il telomare, la cassa Bluetooth. Ma abbiamo qualcosa da aggiungere. Potresti vincerlo se becchi il tasto giusto della nostra jingle machine.
2: Allora, una pulsantiera.
3: Speriamo.
2: Numerata da 1 a 16, 16 tasti. Devi trovare questo effetto. E solo così potrai portarti a casa anche un piccolo vietnamita portatile. Ok.
3: Benissimo.
1: Vai col primo numero.
3: Il primo numero oggi è il 22, allora facciamo 4.
4: No, scusi. Allora, 22. Dall'1 al 16, 22.
1: Numero 4, vado.
5: Ehi, Massimo!
6: Hai sbagliato numero, questo è il numero nostro.
5: Che bei ricordi.
2: Un altro tentativo, Chiara.
1: Eccoci qua.
3: Andiamo col 5.
2: 5.
1: Numero 5, attenzione.
7: Crocefisso in sala mensa.
2: Crocefisso in sala mensa.
1: Così, un Fantozzi.
0: Una delle tante finacce.
2: Esatto.
0: Del ragioniere Ugo Fantozzi.
2: Abbiamo un'ultima
3: Devo
2: possibilità.
3: Aver sbagliato.
2: Dai, che ce la fai sto giro. Via.
3: Allora facciamo l'otto.
2: L'otto.
1: Numero 8. Dico.
4: Beh, è uscita Shakira.
1: C'è
4: qua.
1: Anche Shakira a casa di Leonardo Fiaschi.
8: Nico, è lei. Il regalo, dai. No, Nico.
2: Non ti puoi comunque lamentare, Chiara, perché se hai sentito l'elenco dei gadget che ti porti a casa, ecco, è favoloso.
3: Ma va benissimo, sono super contenta.
2: Brava.
3: Lo stesso.
2: Non ci stanno nel bagaglio a mano, devi per forza metterli in stiva sto giro, sì. Sono tantissimi.
0: Direi di salutarla velocemente perché Paride sta facendo il gestaccio.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Ah sì. Sì.
1: Chiudiamo con la domanda che abbiamo fatto a tutti gli altri ascoltatori a cui stanno rispondendo al 331 80 90 101. Cos'è che per te vuol dire ok, è estate, al di là della data?
3: Ok, è estate, fa caldo.
4: Grande classico.
1: Arrivano le temperature
2: di questi
1: giorni.
0: Caldo va bene, ma così se ne approfitta.
2: Ultima cosa, non sei impegnata con la maturità, con gli esami?
1: Sì, l'ha detto.
2: Ah sì, scusa,
4: ero
2: al mare, ero in spiaggia. Va bene, niente, come non detto.
1: Sto aspettando di partire per il Vietnam.
3: Appena finirà la scuola, allora sarà estate.
1: Esatto, grande Chiara.
0: Anch'io avevo una domanda, hai già deciso dove andare?
2: Ciao Chiara.
4: Ciao. Grazie.
1: Ciao, ci urli l'ultima volta. Bravissima, già lo so.
3: Ero già partita.
1: Bravissima.
3: R101, dammi re.

0: con Sean Paul su R101 alle 7.39. È vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, sta a far ridere,
4: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Faccio prima.
0: Qui è R101, inizia l'estate quando c'è la festa d'inizio estate ed è oggi. Rimanete con noi per tutto il giorno qui su R101. E poi arriva anche la canzone estiva di Annalisa.

0: se non caricano streaming?
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
14: Attenzione, grande promo da Teddy!
15: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: l'estate. Qui su R101 c'è la festa dell'estate, quindi anche tutte le canzoni che ci fanno stare bene sono di questa bella stagione. L'hanno caratterizzata in qualche modo, ci riportano indietro proprio quell'estate lì.
1: Certo.
0: Quando e dove e qual è questa canzone che vi fa stare bene? Ditecelo al 331 80 90 101.
1: Dai, sentiamo chi ha chiesto, cosa ha chiesto e soprattutto se è all'ombra.
2: La canzone per l'estate che mi farebbe stare bene è Sunshine Reggae.
3: Che belli. Mi ricordo il gruppo.
0: Sì, il laid back.
3: I lai di dietro.
1: I lai di, no, no, non devi tradurre esattamente.
3: Perché no?
1: Ma perché le traduzioni adesso in America, la frase più cercata su Google in questi giorni è what means coglione. Non devi tradurre esattamente così.
3: Che foto c'è, la tua?
1: Grazie.
0: Ah ragazzi, il reggaeton ci stanno sempre d'estate. Allora tornano i laid back con Sunshine Reggae, la canzone estiva

0: The Good Vibes. Vi auguriamo un'estate piena di Good Vibes. Estate che inizia con la festa di inizio estate di R101.
1: E che anno era questo?
0: Ma è bellissima.
1: Da quell'anno in poi non il reggaeton non ce lo siamo più tolti.
2: Quello è vero, però.
1: La madre di tutti i reggaetoni, questa qui.
0: Sì. Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità. Ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
2: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
2: È un successo.
0: Tanta roba.
3: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va, di già.
3: Sì, è stato beccato.
4: Ragazzi,
3: non sei tu. Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
2: È vero.
3: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino.
0: Parlando al telefono. La seconda prova era lì che copiava.
3: La seconda prova perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
1: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
2: Brucia le tappe.
3: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump. Ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda. Ciao. Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno, quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Addossanni e mangiatore cocco.
3: Andostanni mangiatore cocco.
2: Beh, facile.
1: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
1: Creature chiagnete.
0: Andostanni siete dei professionisti, ragazzi.
1: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
3: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
2: è passato.
0: Traducete la sfida alla battuta più brutta di giorno.
2: Oh, yes.
0: Tra poco, Tortorella Challenge.
6: Come

0: con Samurai J nel video sul canale 67, l'abbiamo visto sotto la galleria Vittorio Emanuele a Milano sulle nuove palle del toro.
1: Dai.
0: Visto, sì, hanno rifatto il famoso mosaico sotto la galleria dove bisogna fare tre giri,
1: sì, sì, sì,
0: sul piede.
1: Un po' attenti tranne il toro.
2: Perché non fanno la canzone povero toro mi ha schiacciato la cuccagna?
0: Perché quello si fa come porta fortuna, ma porta bene anche il Tortorella Challenge,
1: sì,
0: ragazzi, porta tanto buon umore.
2: Perché
0: a tutti i nostri amici.
2: Samurai J se n'è andato con il flamenco e ha lasciato qui la paranoia. Perché è il momento della battuta più brutta dell'estate. A sto punto della festa dell'estate, Chiara,
0: vero,
2: che si esibisce. E poi voi che senza né caldo né freddo arrivate in tantissimi al 331 80 90 101.
0: Questo caldo, ieri i maiali della mia fattoria hanno deciso di fare un pranzo al sacco. Il picnic.
3: Basta.
1: Anche internazionale.
3: Ok,
1: allora.
3: basta.
0: E abbiamo appena iniziato in realtà, perché adesso dovete arrivare voi al 331 80 90 101. Poi due giudici di gara che ci stanno raggiungendo giudicheranno gli sfidanti.
2: L'ho riconosciuto, ho mangiato tua zia l'altra sera.
3: Questo è Miami Kelly.
0: La peggiore mai sentita in vita vostra vale tutto per il Tortorella Challenge.
2: Dai.
0: Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari e una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. La crisi diplomatica tra Roma e Washington, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto St. Exet. Il Tribunale di Tripoli condanna al-Masri a 7 anni e 4 mesi. L'uomo è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago, nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC, la sfida tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km causa lavori tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Napoli. 2 km di incolonnamenti per tratto chiuso invece sulla A13 tra Bologna Interporto e Altedo viaggiando verso Padova. Sulla A14 4 km di coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto. 4 km di incolonnamenti per traffico anche sulla A24 tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 66 Pistoiese si segnala traffico bloccato all'altezza dell'incrocio Passo di Oppio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 6.03 a quest'ora qui su R101 c'è il Tortorella Challenge, signori. Pronti per la sfida, la battuta più brutta del giorno?
1: Che entusiasmo.
0: Orgogliosi di esserci?
2: Sì, sì. Si vado a fare il bagno io a momenti, posso?
3: Vai, allora. Anche se è passata solo un'ora dall'inizio del programma, puoi andare.
2: Posso andare. Un programma, una rubrica, una parentesi, che sono in tanti a definire simpatica.
0: Ah, vedi?
2: Arrivando a fare pure dei paragoni, come questo ad esempio.
4: Tortorella è simpatica come un riccio nelle mutande.
1: È un classico, però.
2: Chissà perché quando qualcosa dà fastidio va sempre a finire nelle mutande. Abbiamo parlato di meduse l'anno, la settimana scorsa, di sabbia.
0: Quindi il riccio marino, proprio riccio quando marino. Ti siedi sullo scoglio sbagliato.
2: Aiuto. Aiuto, aiuto.
0: Effettivamente è inquietante come esatto. Metafora, però magari a qualcuno piace e trova quel momento così simpatico.
1: Ah sì, eh?
0: Eh sì, ti viene voglia anche di cantare in questo spazio.
1: Vero, vero.
0: C'è chi ci propone sigle alternative, perché noi abbiamo quella ufficiale del challenge, ma qualcuno prova sempre a infiltrarsi e a rendere la sua la sigla originale.
1: Che abbiamo oggi di buono?
0: Sentiamo!
4: Good vibes, Tortorella Sunshine, Tortorella Shakirise.
2: Tu hai bisogno di ferie, amico mio.
3: Un'altra volta.
2: Tu hai bisogno
0: Sunshine
2: di vacanze.
0: Reggae, capito? Laid back, tornano sì, sì, per l'occasione.
2: Ma non giriamogli intorno.
3: No.
2: Vai dritta sulla tua.
3: Per favore, fai una cosa rapida e indolore. Sì. Ridici la battuta un'altra volta.
0: Raccontavo che i miei maiali ieri, visto il caldo, sono andati a fare una gita fuori porta, hanno mangiato fuori, hanno fatto un bel picnic.
3: Picnic.
0: Peppa Pig con noi tra gli ospiti e i giudici di gara.
5: Eh sì, sono pronta a tradurre il maialetto qua.
2: Bene.
0: Cosa sta dicendo?
5: Grufolo, quindi esisto.
0: Ah, è un maiale filosofico.
5: La ghianda è la mia sintesi metafisica.
3: Maiale cartesio.
6: Il maiale di Duma.
5: Ma madre simpatica.
0: Ah sì, ha detto così?
5: Sì.
0: Ottimo, speriamo che vi capiate bene durante il challenge, perché dovrete valutare gli sfidanti che stanno arrivando numerosi al 331 80 90 101.
1: È il momento più alto di radiofonia mia personale, sì, scalata al successo.
3: Sapete che mi è venuta in mente un'altra cosa simpatica da dire ad Anton Giulio e Anton Luca, i
1: quale?
3: Due bambini,
1: bambini.
0: Ma non ci sono oggi.
3: Lo so, però presto
5: li
3: torneranno.
5: Odia.
1: Sì, li odia.
3: Okay,
0: cosa volevi dirgli quindi?
3: Nulla, quando si paleseranno.
1: Va bene, domani
3: dirò.
1: Forse
7: puoi dirle tranquillamente che sono qua, puoi dirmela.
3: No, andiamo
7: spedito. Mi offendi però.
0: Tempo al tempo, anzi con calma. Già avete tempo, una canzone di Daddy Yankee, Katy Perry e Snow.

0: boom boom boom.
1: Oh, con calma, ma non troppa, perché qui c'è il Tortorella Challenge, ovvero la sfida alla battuta più brutta del giorno. Si
2: parte! È un giochino pazzaiello dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
3: Due maiali.
1: Peppa Pig.
4: Ha appena detto una cosa bellissima.
1: Quale?
4: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava. Oltre il grugnito c'è logica.
1: Come si chiama il secondo giudice?
5: Maiale.
1: Che bello poterti dare del maiale.
6: Scusate,
1: così.
6: Ah, perché di solito no.
7: Volevo fare un breve inciso.
6: Sì.
7: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
1: Certo,
6: è l'ultima, anche l'ultima.
7: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato,
3: sì, esatto,
7: di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
1: Radiofonia mondiale, forse.
7: Forse sì.
1: Possiamo dirlo.
7: Possiamo dirlo.
1: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
7: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
3: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
1: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
8: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e
1: pulci
8: si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
1: Ciao Chiara da Biella.
3: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
6: Guarda caso le mette in onda tutto.
3: Appunto, certo. Poi
1: avanti.
9: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai tranquilla.
1: E se la ride,
7: sì, era una battuta in chiaro anche questa.
3: Dai,
4: la pozzanghera è il mio specchio.
1: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
5: Vai avanti.
1: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
10: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
1: Chi c'era?
10: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
11: Ciao.
6: Aveva voglia di dire
3: sì,
6: ciao.
3: Filippo si vergogna.
7: Ma non ho capito chi c'era, però.
1: Filippo.
7: Sì, no, dico in macchina.
1: Kevin Bacon.
7: A Kevin Bacon,
1: sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
3: Si ricordi, il famoso duo Bacon and Eggs, non ti li ricordi? Avanti,
1: guarda, piccola sfidante.
12: Ciao. Ciao, sapete cosa dice una gallina a una papera?
1: Cosa dice?
12: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Gussola.
1: Filippo? Filippo.
7: Ah, scusa, ma Filippo in macchina prima o
3: no, questo è un altro.
6: È ringiovanito.
7: Sono Chiara e
6: sono sulla DeLorean, stanno
3: Filippo
6: viaggiando nel tempo.
3: Ti aspetto un mese in colonia a Spotorno se continui a dire queste battute.
4: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
6: Qual è?
4: Sognando Bacon.
1: Oh, ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
3: sentiamo.
1: Arriva così.
13: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
1: Grazie Fabio, da Verona.
7: Secondo
1: c'è
7: me, anche con le chiavi troviamo chiuso.
3: Sì.
1: Sì. Allora, maiale, Peppa Pig, dovete
4: la scroffa in canna
1: il mio ideale. Il vincitore.
4: Vi fango, protegge la mia psiche.
5: Bravo. The winner is...
12: Ciao, sapete cosa
1: Filippo
12: dice una gallina a una papera?
1: No.
12: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Bussola.
1: Grande Filippo Bussola, è bellissima.
3: Davvero?
1: Tra l'altro. Sì, sì.
3: Io volevo invece
7: provaci
3: dire
1: in Emilia Romagna.
7: Ok.
3: Era una domanda?
6: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
1: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
3: Io invece volevo dire ai giudici che sì, abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
5: Oh, va bene.
3: se volete partecipare,
6: io, ecco, la pancetta la metti tu.
3: Anche
7: salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato,
6: oh, malissimo,
7: sarebbe servita nel suo lavoro.
1: Comunque Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
7: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
3: sbagliare.
7: Neanche
3: stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
1: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Si muove il bacino con Ehi. Questa canzone, Tormentone dell'estate di Jovanotti e Alfa.
1: Affa buon vento, sai, quando in spiaggia l'aria è ferma, il buon vento è quello che implori che arrivi a muovere un pochino, eh?
2: Sì.
0: Vabbè. E invece a smuovere le acque qui su R101 arriva il Bim Bum Boom. Yeah. Bim Bum
1: Edition. Bim Bum Boomer Summer Edition speciale in questa giornata nella quale R101 tutta dalla mattina alla sera festeggia il primo giorno dell'estate. È la festa dell'estate di R101, tante occasioni gioco, tante circostanze che vi permetteranno di portarvi a casa dei magnifici gadget, dei borsoni pieni di tanta di quella bella roba. Siamo particolarmente generosi
0: quest'anno. Eh sì,
1: quest'anno.
0: Con Proce, con i trafficanti, con il Good Times,
1: tutti,
0: i Bonazzi.
1: Il telomare di R101 è bellissimo.
2: Sì, ma non te lo portare a casa tu, gli ascoltatori.
1: Ah, c'è anche chi chiede, ma se io non lo dovessi vincere, come posso entrare in possesso? Tranquilli, perché chi lo vince lo mette su eBay di solito nel pomeriggio.
0: Molto bene. Se lo tiene bello stretto, anche perché è uno di quelli proprio belli.
2: Vogliamo giocare al Bim Bum Boomer?
1: Sì, Bim Bum Boomer, si va indietro nel tempo, nelle estati degli anni 60, 70, 80. E sono proprio queste.
0: E basta, perché poi i boomer cioè, sono giovani,
1: sono
0: quelli che arrivano dopo.
1: Le tre decadi che di generazione in generazione i boomer hanno tanto vissuto intensamente. È facilissimo, dovete soltanto dirmi il nome di chi canta queste tre canzoni in sequenza, ciascuna rappresentativa della propria decade. Facile? Non è facile? È molto facile, tranne un piccolo trabocchetto.
0: Se le hai vissute.
1: Tranne un piccolo trabocchetto alla fine.
0: Sentiamo.
1: Allora, sentiamo gli anni 80, gli estati del 1980.

0: cantava questa canzone ed è facilissimo. Estati del 1970. E anche qua. E anche
1: la
0: qua.
1: La pasticca è sempre più blu.
2: Un'altra cosa. No, canti tu adesso.
0: Crotone, anche qui vogliamo Crotone. Sapere chi cantava questa canzone. Anche qui è facile. Andiamo nella decade invece degli anni 60. Può sembrare facile. E non vogliamo che voi facciate ricorso a Google. Questo non sarebbe giusto. Sentiamo.

0: Allora ti dico che se c'è un trabocchetto in tutto ciò è proprio qui, quindi se per gli altri due è gioco facile, il super boomer di oggi è proprio la persona che riesce a dirmi chi canta esattamente, chi cantava esattamente questa canzone. 331 80 90 101, vi aspettiamo qui tra poco, verrete passati in esame.
1: Tocca a voi!

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Buona mattina, buon lunedì, siete su R101 e qui c'è la banda sino alle 9. Amici, se volete la nostra musica la potete anche vedere sul canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Plus con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Festival su R101.
1: Come me la sono goduta.
0: Vero.
1: Ragazzi, quell'album lì era fantastico e tutti mi prendevano in giro. Ma come, Paolo e Chiara? Sì, Paolo e Chiara. 4-5 canzoni spettacolari. La puoi rimettere da capo?
0: Abbiamo già sentito nella festa di inizio estate di R101. Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
2: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Ti abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente. Anni 60.
3: Sei diventata nera, nera, nera. Sei diventata nera.
4: Come è caduto?
5: Qualcuno è caduto.
2: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
6: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
2: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
0: Come?
2: Avanti.
7: Buongiorno, banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda, Rino Gaetano,
2: ovvio.
7: E la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Malika da Monferrato.
0: No.
2: Avanti.
8: No. Ma io ero tutta convinta, Johnny Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
2: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta,
1: non era Edoardo, era Raimondo.
2: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
1: Immagino.
2: Avanti, sentiamo chi dice
9: allora,
2: cosa.
9: Bim bum bum. Decade 80 era Johnny Russo.
2: Sì.
9: Decade 70 era Rino Gaetano.
2: Sì.
9: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
2: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
0: Da Spagna?
2: Da Roma.
5: Perché avete dette tutte.
2: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto, ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
1: Perché la domenica non cantava.
0: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
1: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
2: No, certo, invece.
1: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo. E questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamolo, qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
9: Johnny Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials.
2: Esatto,
9: del genere.
2: Esatto.
9: Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
2: Bravissima.
9: E
2: proprio qui intendevo.
9: Il telomare. Laura Legnano, ciao.

0: Dua Lipa, training season is not over, ma è appena cominciata per Ronaldinho, signori.
1: Ma sì.
0: Eh sì, arriva una clamorosa notizia.
1: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
2: Ma Miami.
1: A Miami verrà resa ufficiale Ronaldinho. Ok?
2: Sì.
1: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
2: Ma è vera, eh?
0: È vero,
1: è vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbetti.
0: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
1: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma ha già preso un'inflessione, diciamo,
4: Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
1: Sì, io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
1: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
1: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora,
3: cioè, voglio ragazzi, vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
1: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio?
0: Sì.
4: Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una
0: Cervia.
2: Cervia.

0: più o meno uguali proprio, le feste.
1: Beh, vabbè, insomma,
2: in attesa che Rivaldo passi al Cerignola e Romario al Ponte d'Era, poi insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicina a Milano Marittima.
1: Eh certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
3: Sì. Vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
2: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora,
4: è la Milano Marittima a questo punto.
2: In Serie C diranno, gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. ma io sono pronto.
3: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto.
4: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
3: Dove vanno?
2: Certo, parto il ritiro per la squadra. Dove andate, pallone,
4: Ronaldinho?
1: A Brisighella.
2: Acquafan.
1: Allora,
2: sì. C'è chi dice che parteciperò, c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbaresi che da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece ho preferito Ravenna.
1: Scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta, scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho o la valigia in piazza della stazione a Foggia.
4: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
2: ma
4: Ronaldinho.
2: La parola romagnola, saudade.
4: Saudade.
0: Una parola l'ha detta.
2: La parola brasiliana si ciula.
3: No.
4: Ha imparato l'italiano con Valentino Rossi, vabbè, secondo me.
5: Sì, un amore.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Jerry Calà per Seat, prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Onligol. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 8.48, lunedì 22 giugno, festa dell'estate di R101. Qual è la canzone estiva che vi fa stare bene? Sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare i Beatles con Yellow Submarine. Grazie.

Hasta luego.

0: Yellow Submarine, The Beatles su R101 alle 8.50 a tre giorni dal Global Beatles Day, ragazzi.
1: Wow. Cos'è?
0: Ogni anno il 25 giugno si festeggiano i Beatles. La data è quella in cui loro fecero All You Need Is Love nella prima trasmissione televisiva mondiale via satellite.
2: Stran'amore,
3: tra l'altro. E lì abbiamo qualcosa di pronto da farvi celebrare quel giorno insieme a noi.
0: Beatles, R101, dammi il regalo, mettete insieme tutto quanto e giovedì non perdetevi la banda di R101.
1: Il doppio disco dei Rolling Stone.
3: Cristiano, che tu sappia, i tifosi del San Marino non l'hanno cantata questa. Vive San Marino, vive San Marino.
0: Una volta avremmo detto, non è estate finché l'Italia non va ai mondiali, forse questo rimane. Ma per voi non è estate finché non succede cosa?
4: C'è R101, secondo me l'estate è vera e propria e quando comincia è il cielo verde sulla spiaggia e a ballare con Spino. Ciao!
0: Sì, ciao!
4: Da Ludovica.
3: Ciao Ludovica!
1: Lei vede l'aurora boreale.
3: Il cielo verde. Sì, è vero, può darsi.
0: I miei amici vedono il cielo verde ma per altri motivi.
1: Ah, dai, approfondiamo!
5: No. Quelle sono le bottiglie.
0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
3: Allora
6: ecco, mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
1: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
6: Per agevolare
1: questo
6: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
3: Ah, ho visto.
6: È diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto no, è per te,
1: è femmina.
3: E gli ha detto è per te ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
6: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
6: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo perché
0: è sponsor dello stato ma non dello stadio. Sì, ma non dei mondiali,
6: esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba rasoi.
3: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
1: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
6: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
6: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventato all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
1: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: aneddoti mondiali di Cristiano Militello solo qui su R101 con la banda. Here we go.

0: proprio paese. E non è estate finché non si torna al proprio paese.
1: Oh ragazzi, sono Casano.
2: Ciao.
1: Ma mi spiegate per favore che non ho capito
0: cosa?
1: Dove si vede l'Italia che non la trovo da nessuna parte.
2: Non
1: la
2: c'è,
1: partita.
2: Non c'è.
1: E la, Dazon, e la Rai non lo fa vedere nessuno.
3: Niente, vai
1: c'è
3: di
1: un
3: là.
1: Complotto
3: per
1: qua.
3: Per vedere l'Italia vai in Albania e guarda di qui. E da lontano forse qualcosa riesci a scorgere.
1: Ha ragione gli Alejandro Baldi.
0: Oh. Oh, ragazzi, qua dobbiamo andare avanti, dobbiamo procedere su R101. Vai con la sigla.
3: Vai.
0: R101. Anche perché la festa d'inizio estate va avanti per tutto il giorno qui su R101, con le canzoni estive che ti fanno stare bene e tanti dammi in regalo una volta per ogni programma. Quindi rimanete con noi.
4: R101, dammi Riccardo Russo.
2: Arrivo. Prendi il numero, Matteo. Fai una cosa utile in questo programma.
0: Lo ritrovi domani mattina qui dalle 5 del mattino con il suo buongiornissimo.
2: Andiamo.
0: E poi Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Ciao amici, ciao.
0: Cristiano Militello.
3: A domani.
0: Leonardo Fiaschi con tutti i suoi ospiti.
1: A domani, io cerco l'Italia.
0: Grazie a Pari d'Ausili in regia oggi con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione e tutti voi. Buona festa d'inizio d'estate con R101.
2: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, ritrovate a casa dello zio a Formia, in provincia di Latina. Fermate la madre, Valentina D'Acunto, e altre due persone sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba, poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni, che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. Mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. La crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci contro l'Iran. Non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice. Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna. Crosetto sente exit. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche, temporaneamente, la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Le elezioni presidenziali in Colombia. De La Espriella, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7% e parla di possibili brogli. I mondiali di calcio, due pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 ora italiana, Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A10 tra Genova, Pra e Arenzano viaggiando verso Ventimiglia. Sulla A14 coda di 6 km per traffico intenso tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 in direzione Taranto. Coda di 2 km per incidente invece sul raccordo di Casalecchio tra il bivio per il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e quello per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. Sulla A56 tangenziale di Napoli 3 km di incolonnamenti sempre per incidente tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capo di Chino. Infine sulla statale 280 dei Due Mari si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Settingiano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: come mai adesso mettete la canzone dopo le notizie sul traffico? Siete in ritardo voi?
1: Oh, viva l'estate!
2: Ma quale estate?
1: Entrino le belle.

0: Fernando, è iniziata l'estate e io sto a prendere il sole integrale.
1: Hai capito?
2: Mamma mia. Allora tutti in coro: oh signore dammi la forza,
3: oh signore dammi la forza,
2: per sopportare un altro giorno di calura,
3: per sopportare un altro giorno
2: di calura. Io sono un officiante, non imparano mai. Mamma mia, voi dovete sempre ripetere, lascia stare. Buongiorno ad un estivissimo Aldo.
4: Buongiorno.
2: Ma che colore è? Quello in ruggine.
4: È colore spiaggia, no,
1: colore
4: spiaggia.
1: Colore
4: spiaggia. Colore sdraio arrugginito.
2: Mamma mia. Buongiorno. Allora, dove state trovando refrigerio con un'altra giornata che parte con delle temperature altissime? Io nel weekend ho trovato frescura soltanto a Domenica Inn.
5: Oh là là.
2: Perché la Venier mandava le puntate natalizie. Non avete visto albero? Perché se tu... come si chiama quella roba lì?
1: Suggestione. Suggestione.
2: Sì, no, ha un termine specifico. Se tu pensi, ad esempio, in un momento caldo in cui proprio non ce la fai, pensi, che ne so, a delle cascate fresche o la montagna.
1: Beh, io direi illusione, allora.
2: Ma una roba del genere. Buongiorno, figliole, anzi, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
2: Estiva, vabbè, estiva, guarda qui, asciugamani, tieni, fatti anche bene, io pensavo fossero delle cose cinesi. O
5: no,
2: sono
5: è
2: cinesi.
5: Buona. No,
1: che bello,
2: vabbè,
1: che è
2: una
1: invece.
2: Volta i cinesi erano così, adesso i cinesi. Allora, ci siamo lasciati venerdì. Che abbiamo dato la notizia in tempo, anzi prima di tutti, perché noi sembra che cazzeggiamo, però poi alla fine
4: ogni tanto
2: quello e insomma abbiamo dato la notizia di queste prime dichiarazioni di Trump nei confronti della nostra premier. Ma apriti cielo, ripetete con me,
3: apriti cielo.
2: Da weekend
4: stanno ancora litigando,
2: stanno
4: adesso.
2: Ma anche in America meme, tutti i giornali americani. Ma insomma, sai cosa penso? Che sotto sotto potrebbe nascere qualcosa. Sai, perché quando ti fai ste robettine, no, tu che sei esperta di ste robe,
1: ma parli della Meloni e Trump? Ma no, dai.
2: Perché non dai, bella? No. Perché non dai?
1: Mica siamo a Temptation Island.
2: Perché non dai? Perché non dai? Quanti anni hanno di differenza?
1: Almeno 20.
5: Vabbè, sì, più anche di 20, di più, forse.
2: Beh, quanti Albano
5: e Romina
2: e l'Aleciso. No, controlla l'età, perché no?
4: Ma non penso che la nostra premier sia interessata.
2: Beh, perché ne sai?
1: 30 anni e 6 mesi.
2: Perfetto!
1: Sembra una condanna.
2: Perfetto.
1: Così.
2: È perfetto. Guarda, che dai. No, adesso come sono le cose stamattina?
4: Trump è tornato a criticare l'Italia, a criticare la NATO, quindi... non se l'è presa direttamente con la nostra premier, ma ha criticato ancora il nostro paese che non interviene quando c'è bisogno.
2: Poi la nostra premier ha risposto andando anche a trovare gli alpini. Bagno di fo. Ho messo un like, Giorgia! Ho messo like e messaggio con cuore.
1: Addirittura.
2: Mi è piaciuta. Oh. Uno non può dire una roba, no?
5: No,
2: ma
5: educazione
2: tu. A Renzi ogni tanto. No, voglio dire, è carina sta roba, no? Ho cercato insomma di far capire.
4: Si è difesa lei.
2: Perché se no trattata veramente male. Va bene, vogliamo dare un codice rosso.
0: Fernando, buongiorno, sono Anna, anch'io voglio il telomare.
2: Ma gli regaliamo questi, o li abbiamo fatti così come campionario per far vedere?
1: Ci sono dei momenti regalo. Attenzione, quindi.
2: Stiamo fatturando. Arca vacca, schifosa, ladra. Allora, che puntata vogliamo? Regina, ti sento smontissima. Non hai
5: non
2: detto una parola.
5: Non sono smonta.
2: E come sei?
5: Vorrei dare una botta a tutti per l'estate.
2: Da fare.
6: Ma cos'è?
2: Ma cos'è?
5: No. Cos'è?
6: botta estiva. Buon estate a tutti. Botta.
2: Che banalità. Poi io ti aspettavo un pochino vestita colorata. Guarda la tua collega come
4: hai visto che ha messo il gilet di peltro.
1: Sembra che va a caccia.
2: Sei un cacciatore. Va bene. Voglio una puntata esagerata anche da parte vostra, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Però c'è un codice nuovo. Questo
3: 331 8090 101.
7: Anche d'estate noi

0: Buongiorno, procediamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
2: Fernando, ti prego, voglio il telo, voglio il telo, voglio il telo. È 101, baci.
1: Devo dire che sono belli sti teli, per cui capisco anche il desiderio. Va bene.
3: Lunedì. Racconti di storia.
1: Appunto.
3: E buon estate. R101, canale 67 TV.
4: Fernando, con questa camicetta con i fiori sembri un prato fiorito.
1: Vieni a pascolare, pecorella. Lasciatevi stare oggi, eh? Oggi non rispondo totalmente, cos'è che diceva Tancredi? Cazzoni raccolti di storia. Buon'estate, emozioni. Allora, vi porto la benedizione del Papa a tutti.
5: Grazie. Bene.
1: A voi, a 1, 2, 3, 4. Chi c'è in televisione?
6: Canepa.
1: Anche a Canepino e a tutti quanti gli straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. È una bellissima impressione, se vi interessa. È bello, bello. Bello.
7: La visita del Papa a Sant'Angelo di Giano a Pavia, cui tu hai partecipato.
1: Ho partecipato. Hai visto come è rinculato il Papa? Per...
7: Mamma mia!
5: Incredibile!
1: Cioè, appena mi ha visto.
7: Si è fermato, ti è venuto incontro per salutarti.
1: Perché io volevo fargli vedere il tatuaggio, no?
5: Ah.
1: Il tatuaggio di Gesù. Magari mi ha scambiato per un fedele oppure per un camorrista. Torniamo indietro, che non si sa. Ma sto scherzando, Santità. Ma sai la cosa che mi fa pensare? Cioè, che voi ricordate il caldo dell'altro ieri, ma anche quello di oggi, ma insomma, asfissiante, di pomeriggio pieno nella bassa. E lui finisce, si intrattiene generosamente con tutti. Cioè, io vado a letto disfatto. L'indomani mattina era l'Angelus. Adesso mi spieghi come si fa.
7: E non è che è proprio vestito in canottierina,
1: esatto,
7: leggero.
1: E poi belli freschi, capito? Vabbè, insomma, questo ci piace. Un abbraccio di cuore. Ora veniamo a noi, dal solito. Apriamo la borsa, va.
7: La borsa è negativa questa mattina.
5: Aia.
1: È una tua impressione?
7: No, non è una mia impressione, perché aggiorniamo e il FTSE MIB perde lo 0,16%.
1: Lo 0,16 vuol dire che alle 10:30 ti rinculo e ti faccio un 10.
5: È tutto un rinculo oggi.
1: È tutto rinculo oggi. Puntata rinculo. Sigla, sigla, sigla. Puntata rinculo. Dai, dai.
5: Puntata rinculo, rinculo.
1: E abbiamo un test di Tom e Jerry, mi dicono.
7: No,
1: no,
7: no,
1: l'avete fatto?
7: Eh no, il caldo, il
1: non
7: weekend.
1: Avete fatto il test. Meno male
5: fatto.
1: Che c'era. Meno male che c'era la signora, per cui subito. Ah,
5: cos'è?
1: Poi abbiamo anche la canzone estiva.
5: Cos'è?
1: Ma
5: tu devi indovinare. Cos'è? Il testico attitudinale.
1: Ma mi spiegate perché vi pago? Soldi buttati, siete dei truffatori. Non avete finito la canzone di Natale? Beh, la canzone di Natale. La canzone. La canzone. Abbiamo fatto la canzone estiva di Procediamo con nessuna velleità, perché noi non scendiamo nella massa lì a beccarci il tormento. È bellissima, però non l'ha fatta.
5: No.
1: Non l'ha finita. Forse a settembre.
5: Dai.
1: Va bene, però abbiamo un test psicoattitudinale, Sabrina, per capire come siamo messi.
5: Male.
1: Perché? Che
5: spoiler.
1: È successo? Cosa hai avuto?
5: Io sono stata con la febbre, afona, ho dovuto disdire la mia partecipazione al concerto di Gatto Panceri.
1: No!
5: Sia venerdì che sabato, doppio appuntamento mancato.
1: Gatto?
5: No, col gatto. Porca
1: trota.
7: E l'ha fatto lo stesso il concerto.
1: Ma
5: certo, mica ero fondamentale io.
1: L'unica prenotazione era la sua.
5: No, no, era pieno.
1: Ciao gatto, ciao. Va bene, cos'è finito? Il test psicattitudinale. Mi dispiace che non stai bene, vabbè, vedrai.
5: Piace, sarò peggio.
1: Che andrà peggio. Test per capire se siamo lucidi, prego signora.
8: Cos'è 2026? Finalmente è arrivata l'estate.
1: Questo tanti, è il titolo? Il
8: sì.
1: titolo? Tanti?
8: Allora, tanti pensano di sapere cosa.
1: Ancora quello?
7: Questo, l'abbiamo
8: già
7: fatto.
1: No, l'abbiamo già fatto.
8: Non abbiamo dato la risposta.
1: Sì, ma è meglio che non la diamo.
8: Dai, sì, dai,
1: ma
8: ragazzi.
1: Ma ne hai uno nuovo, no?
8: No, io questo.
1: Non avete fatto veramente niente. Allora, tanti pensano di
8: sapere cosa?
7: Adesso non ricomincia la verità, no, l'abbiamo già detto.
1: L'abbiamo già detto, però io ho riformulato il test perché così diventa difficile. Tanti pensano di conoscere
8: cosa?
1: Cosa? Così è facile. E tanti pensano di conoscere cosa?
7: Cosa?
1: Cosa?
8: Cos'è? Dai.

0: amici.
1: Dai, 331 80 90 101. Ben entri.
2: Di conoscere le previsioni del tempo.
0: Te lo mare, te lo chiedo.
1: Te lo mare, te lo blu. Allora,
3: riagomitolamelo. Il futuro.
1: Il futuro. Tanti pensano di conoscere cosa?
4: Se stessi.
1: Brava, così ce lo siamo tolto subito, giusto?
3: È giusto.
0: Finalmente.
1: Ci avete impiegato 2 giorni, eh?
0: Eh sì, eh?
1: 2 giorni.
3: Ma tutti conoscono se stessi.
1: No, tanti pensano di conoscere.
3: No, ci stiamo. Io sto assieme a me stesso da 60 anni,
1: ma non hai capito un cazzo.
0: Procediamo.
5: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Stabili,
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Ad Tab, amarsi è facile. Ad Tab.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Io sono felice di ascoltare Procediamo!
1: Fernando, ma tutti questi tormentoni estivi, tutti uguali, non se ne può più. Ma come ci sono le canzoni di Natale? Dai,
2: la state sentendo, l'estate addosso, vi sta arrivando attraverso l'app, attraverso la televisione. No, tanto Milano, se vi interessa, 9:32, la città più calda d'Italia.
3: Sì, ragazzi.
2: Più calda di Palermo, di Sassari, di qualunque altro posto in Italia, che sia sud o nord. Milano, 31 gradi alle 9, perché 30 erano 9:32. Adesso ho aumentato di voi. Senti, si gioca a pallone ancora con grandi soddisfazioni?
4: Si gioca
2: di chi con... poi?
4: No, con grandi soddisfazioni dei paesi e dei tifosi dei paesi che partecipano.

0: quello che mi pare. Caldo, il pallone è caldo. Sigla!
1: E il pallone è caldo!
2: Il pallone, io direi, è caldo. Il pallone è caldo preda.
0: Caldo preda, sì, sì.
2: Allora, nella notte, la sempre più sorprendente Capoverde. Ti ricordi Capoverde,
0: sì, sì, sì,
2: che
0: sì,
2: fermò la Spagna? Nella notte Capoverde ha fermato anche l'Uruguay 2-2.
3: Wow.
2: E Capoverde è ancora in corsa per una qualificazione ai sedicesimi che avrebbe dello straordinario, perché Capoverde è esordiente
0: anche
2: ai mondiali.
0: Curaçao ha pareggiato, ha preso un punto, no?
2: Mi pare Curaçao ha preso un punto, sì, contro l'Ecuador. Sempre nella notte c'è stata la vittoria dell'Egitto, prima vittoria della storia dell'Egitto ai mondiali, 3-1 sulla Nuova Zelanda, Egitto che è al primo posto per il momento del proprio girone. Ieri sera c'era stato il riscatto della Spagna che ha travolto l'Arabia Saudita 4-0 e poi un'altra sorpresa, l'Iran ha fermato il Belgio, un'altra delle favorite, sullo 0-0 e adesso il Belgio rischia l'eliminazione. O rischia comunque di dover soffrire per passare il turno.
0: C'è ancora Lukaku con il Belgio.
2: C'è ancora Lukaku e ieri non ha giocato proprio benissimo. Oggi giornata importante perché torna in campo l'Argentina di Leo Messi contro l'Austria e stasera la Francia di Mbappé contro l'Iraq.
0: Ma io non riesco a seguirle perché i colori non mi piacciono, cioè la trasmissione non mi piace, i video.
2: Ci sono delle
0: è il mio televisore,
2: Il tuo televisore.
0: Non è vero. E non mi piace, non lo so. Va bene, grazie Aldo. Allora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, di timbro esclusivamente estivo, se avete voglia, con un vocale al 331 8090
1: 101.

0: sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre. E ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
19: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
20: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Con oltre 200 negozi pet store specializzati siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
22: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Zrubi.
1: Non sento onde a sufficienza stamattina. Oggi giornata dedicata all'inizio di un'estate che ci auguriamo possa essere la più bella della nostra vita.
2: Bene, bell'augurio.
1: L'ho buttata lì così, perché mi state toccando?
3: Un po' troppo alte queste aspettative.
1: Uno dice così, poi vabbè, meglio partire dall'altissimo,
2: dal top,
1: poi hai la possibilità di scendere giù. Va bene, quindi anche la musica, soprattutto la musica è di timbro estivo, la ruota è cambiata, guardate
2: sì,
1: la ruota.
2: Oh, che meraviglia!
1: Che risa di sabbia! Allora, canzoni estive, han tirato fuori quei tormentoni storici, tipo ti voglio no?
2: Meno
1: dove,
2: male.
1: Dove sono andati i nostri... però ce n'è. Allora, ne abbiamo individuate 7 tra centinaia di canzoni estive. Le vogliamo sentire legate ai 7 colori della ruota. Prego!
4: Canzone verde!
5: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma, per la canzone che ci fa star bene oggi, un po' di freschezza con The Cool and the Gang, con Fresh.
6: Canzone viola!
7: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Loco in Acapulco,
1: Fortops.
7: Ciao!
6: Canzone bello. Blu!
8: Buongiorno estivi, di procediamo, Pantaleo, e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Parana, Verte Massi, La Mosca Zezze.
9: Canzone azzurra!
10: Ciao, sono Vittoria, la canzone che mi fa stare bene oggi è Tropicana, del gruppo italiano.
6: Canzone rossa!
11: Buon caldo a tutti, per la canzone estiva vorrei ascoltare La Lambada di Kaoma.
1: Ciao!
12: Canzone fucsia!
13: Ciao, sono Manu e la canzone estiva che mi fa stare bene è Run to Me di Tracy Spencer.
6: Canzone gialla!
14: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Kalimba de Luna.
1: Kalimba de Luna.
3: Un bel giallo.
1: Ma
3: dai,
1: io direi un Parano Verte Mas.
2: Yo también.
1: Eh?
2: Sì, sì.
1: Com'era?
2: Sì.
1: Io strapperò tu foto. Quella?
3: No, io direi Kalimba.
1: Non un Loco in Acapulco. Vabbè, io giro intanto.
2: Io direi Tropicana.
1: Perché dove andiamo? Sì, un giro loffio. Loffio.
3: Vai.
1: Loffio,
3: vai.
1: Lo faccio un giro più maschio. Ah, giro, sempre quello. Fucsia.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao, sono Manu e la canzone estiva che mi fa stare bene è Run to Me.
1: Sì.
13: Prese
1: stelle. Cioè, ho detto, vedete, questo non uscirà mai.
2: Era meglio il giro loffo. Era Tropicana.
1: Fammela sentire, tira su, tira su. Beh, dai, proprio estate, no, ma insomma, maggio.

0: Dammi, dai, che bei ricordi, dai.
1: Fernando, amore, facciamolo caldo, ma voglio il telo mare.
2: Sono le 9:33 e a Roma, per essere precisi, a Fiumicino ci sono 34 gradi, no, altro che Milano.
3: Procediamo, sono Antonio. Ciao, qua Antonio. Il mio furgone segna 33 gradi, sono a 10 km da Cagliari.
4: Buongiorno, Proce!
5: Buongiorno!
4: Anche qui, nell'Eccese, nel Salento, vicino casa tua, a Guagnano, ci sono 32 gradi in questo momento.
5: Bene, bene, siamo messi tutti bene. Roma scaldissima. Oggi vado a Roma, Regina, se ti interessa. Oggi devo vedere che alzo il livello.
6: Stasera
5: c'è una serata importante contro la droga e per la longevità. Oggi è la giornata mondiale, no? Contro le droghe, il consumo, l'abuso, il traffico, di sostanze stupefacenti. Quindi c'è una serata su Rai 1 che poi andrà in diretta. Una serata, insomma, di beneficenza importante al Circo Massimo con un sacco di autorità, eccetera. Chi è che parla? Sento parlare. Chi è?
6: Stanno parlando.
5: Va bene, sto parlando io alla radio. Era la canzone che ti fa stare bene, Tracy Spencer, italiana.
6: No, inglese.
5: Italiana, però produzione italiana di Claudio Cecchetto. Salutate Claudio Cecchetto.
7: Ciao Claudio!
5: Fidanzata di Franchino, mi dicevi tu. Mettiamoci un po' di cose. Indimenticato Franchino, sai chi era Franchino? Perché era un manager bravissimo.
6: Sì.
5: Lucano.
6: Lo sai che c'era anche un vocalist che si chiamava Franchino?
8: Oh, sì, mi ricordo, Sabri.
6: Personaggio
5: allora,
6: singolare.
5: Tra un'ora stiamo ancora sull'estate. Quindi canzoni da timbro estivo, ma anche di quelle un pochino che piacciono a me, quelle antiche, tipo
6: sì,
5: che ne so,
6: sapore
8: bandiera gialla,
5: sapore di sale, basta,
6: bandiera gialla
5: abbiamo già dato con sapore di sale, legata ad un granello di sabbia di Nico Fidenco, che è stato il primo tormentone in assoluto. Ti voglio culare. Non chiedete vamos alla playa, perché la canta la signora dal vivo. Stiamo preparando tutta una coreografia. Può starci il materassino nella fontana? Sì.
9: Nella fontana no.
5: Perché
9: davanti
5: no?
9: Sull'aiuola, davanti.
5: Ma che sull'aiuola?
9: Fontana,
5: è un materassino da mare. Lo metto sull'aiuola? Hai vomitato?
6: No, starnutito.
10: Ciao ragazzi. Ehi. Cernobbio, lago di Como, 33 gradi.
5: Ah, ma andiamo così.
11: Buongiorno, io vi batto tutti. Il mio astro stiro segna 60 gradi.
6: Wow.
5: Va bene, dicevo, la prossima canzone estiva, tirate fuori quella che vi piace. Però capite, il nostro stile è quello di tirare fuori, soprattutto per la canzone che ti fa stare bene, delle chicche, delle cose ricercate, con un vocale a questo numero
7: 331 80 90 101.
12: Anche d'estate noi
7: procediamo.

0: ragazzi, Bari 30 gradi.
1: Bari, poi.
2: Ragazzi, cucina dove lavoro, 40 gradi e forno acceso.
3: Ciao ragazzi, procediamo. Sono Thomas da Bergamo, qua 13 gradi.
0: Ciao ragazzi, Gianluca di Como. Sto messaggiando in questo momento da St. Moritz. Abbiamo 16 gradi, si sta da Dio.
4: Che bello.
5: Tu hai chiesto di farci sapere.
1: No, fanno di loro iniziare. E cosa li puoi fare? Cosa li vuoi dire?
5: Niente.
1: Cioè, non puoi dire casa vostra, se casa vostra fanno quello che gli pare. Quindi sono partiti adesso con i numeri, con le temperature, cosa gli devo dire? Non mi ha detto. Ma fate pure, fate quello che vi pare, entrate, ruttate. Cioè, come se foste, che ne so, in un resort. No, tra l'altro l'allestimento è quello.
4: Meraviglioso.
1: Oh. Ora andiamo da Aldo, intanto grazie per i vostri interventi, si scherza. Allora, andiamo da Aldo Preda. Vediamo questo lunedì di cosa raccontare. C'è tra le tante cose questa storia che racconterai, che sembra chiarire un po' la situazione. Parlo di queste due sorelle date per scomparse da diversi giorni, no?
5: Esatto, sono state ritrovate, stanno bene. Ieri sera a Formia, in provincia di Latina, Sara e Alisia, queste due sorelle di 16 e 12 anni che erano scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Le due ragazze erano nella casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne che ora è indagata a piede libero. Invece la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno delle due sorelle sono stati tutti fermati con l'accusa di sequestro di persona e ora si trovano in carcere. Gli investigatori stanno continuando le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani, che è avvenuto la notte tra il 6 e il 7 giugno scorso da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Nella notte è arrivato il messaggio sui social del padre delle due ragazze. Alisia e Sara sono sane e salve, scrive il padre, dopo due settimane terribili fatte di ansia e preoccupazione, ma mai ho pensato in negativo. Si inizia una nuova vita, si riparte da zero. Ieri sera il blitz dei carabinieri in questo condominio del quartiere popolare di Rio Fresco a Formia. Tante le persone che si erano radunate attorno al palazzo dove erano state nascoste le due giovani, e all'uscita delle ragazze un lungo applauso verso i carabinieri.
1: Bene. Allora, non so se te ne sei accorto, ma all'inizio della notizia tu hai detto un'anziana ottantenne, lei ha avuto qualcosa, insomma, la signora regina. Anziana ottantenne. Ottantenne?
5: Beh, ottantenne è un po' anziana, sei.
1: No, lei ha fatto anziano, sarai tu, perché se vuole si sente. Anche perché 80 anni, vedevo prima un video di Memo Remigi, salutate Memo Remigi.
4: Ciao Memo!
1: Memo Remigi.
4: Ah, Nemo.
1: Non Memo.
4: E non Memore.
1: 88 anni, 88, a lanciarsi tra gli scogli con un tuffo. 88
5: poi è pericoloso,
1: anni.
5: Tra gli pericoloso, scogli, sì, perché a 20 anni.
1: Guardando il video dico, il primo passo adesso va di testa. E invece, hai capito, 88.
4: Beh, ma era uno scoglio basso, eh.
1: Beh, insomma, basso.
4: Cioè, lodi all'età.
1: 88 Bravo. Anni. Va bene, ringraziamo Aldo Preda. Non fate vamos alla playa, come chiusura.
4: Se lo spoileriamo.
1: Però un'altra estiva, so che l'avete preparata.
4: No, non l'abbiamo preparata.
6: Improvvisiamo, Sabri.
1: Dai, una estiva.
4: Su quale brano?
1: Aldo, che brano preferisci dell'estate?
5: Non so, Sunshine Reggae.
1: Sunshine Reggae, ok? Ce la fate?
4: Sì.
1: Subito al volo, così. Dai, davvero. 1, 2, 3.
7: Grazie Aldo Preda.
4: Grazie Aldo
5: Preda. Me la ricordavo diversa.
1: Diversissima. Vabbè, comunque va bene.
8: Procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.
9: R101. Baciami.

0: Ciao Fernando, ciao ragazzi, le dune di Porto Cesario in questo momento 33 gradi.
1: La Domodossola, estremo nord, 34 gradi.
2: Ciao a tutti, Luca da Bagheria, provincia di Palermo, oggi 31 gradi.
3: Ciao ragazzi, è più fresco il sud.
4: Himalaya, meno 25.
5: Addirittura.
6: Aldo! Tieni piccolo.
7: Grazie.
6: Oh, giochiamo a pallone. Oggi puntata estiva qui su R101. Mi dispiace se non state seguendo il canale 67, ma potete adoperarvi anche col telefono attraverso l'applicazione, perché il momento adesso non è che voglio fare sempre quello che porta acqua al proprio mulino, ma veramente è inedito per la televisione, perché la signora tra un po' canta nel cuore di Milano da una fontana storica di Gio Ponte, insomma storica contemporanea, bella, canterà Vamos alla Playa nell'acqua. Okay? Se non ci arrestano oggi, siamo tranquilli per il resto della vita. Caldo non solo in Italia, ma adesso sono partiti i nostri autonomamente con le temperature, fate quello che volete.
7: In
6: 331 80 90 101 331 80 90 101. Tutta Europa, Parigi sentivo 45 gradi.
7: A Parigi hanno vietato anche la vendita di alcolici per il troppo caldo. Spagna 42 gradi.
6: Ma perché una birra non fa bene, dici?
7: No, quando c'è troppo
6: Io
7: caldo
6: sapevo.
7: No.
6: Marcello, quando si faceva caldo, no? Una birrozza scendeva tranquilla, invece no.
7: Scende tranquilla, poi sale.
6: Poi sale. Quindi addirittura vietati gli alcolici, pensate, ma non solo, tutta l'Europa in generale. Pensate, un tempo, quando andavi al nord, quando noi si veniva al nord, portati qualcosa di pesante perché anche d'estate adesso si vanno al nord.
7: È più caldo il nord adesso,
6: esatto,
7: del
6: sì,
7: sud.
6: Esatto, sì, state attenti alle scottature, come andare in Kenya, capito? Va bene, pronti per l'esterna, Regina Canepa è di fuori!
8: Regina di fuori!
6: No, vabbè, io devo immortalarlo questo momento.
7: Eccola!
6: No, quando capita, guardate, allestimento esterno. Butta acqua, no, i braccioli, buttali nell'acqua. Che bella la fontana, sembra un'acqua cristallina di mare, quasi azzurra, che bello. Ok, se la canzone non va bene, non ti preoccupare, a me interessano le immagini. Ok, in questo momento soprattutto televisivo. Canta però, ci prova, perché è bello già così. Già così sei a posto. Ma prova a metterlo per terra il materassino. Regi, ecco, prendilo, brava. Prendi il materassino. No, nell'acqua poi non ci va. Vai, buttati, sdraiati. Oh, che culandra! Hai visto che roba? Ma sei senza mutande? Sei scostumata! Cioè, in televisione ci sono i bambini. Oh, guardatela, sembra un'anziana, non ce la fa. Non ce la fa, no.
7: Chi la rialza dopo?
6: No, questo è un momento allarga! Questo momento straordinario! Abbiamo creato la spiaggia nel cuore di Milano. La signora, per procediamo, in radio e in televisione, canta un po' quello che è l'inno degli ultimi 40 anni. Non ce la fa. Canta Vamos a la Playa, Regina Saraiva. L'immagine, niente da dire, eh? No?
7: Bellissima.

0: sa solo il ritornello.
1: Occhio che adesso viene multata la regina, gli fate fare le stupidate.
2: Non parlate sopra, cantate, voi andate in concerti, cioè, che non lo so. Vabbè che qui vale tutto.
3: Noi stiamo si divertendo. Vamos a la playa.
2: Anche il tram. Oh, guardate, oh, che immagine, questo contrasto.
3: Vamos a la playa.
2: Tra il tram e il materassino.
3: Vamos a la playa.
0: La prima spiaggia dove passano i tram.
3: Vamos a la playa.
2: Che in Brasile. No, in Brasile. Basta, Reggi, basta, è sufficiente. No, tieni le immagini, togli l'audio. In Colombia, a Cartagena, in una spiaggia passano i camion, le moto, ma sono spiagge, cioè la battigia è lunga centinaia di metri, ma anche se tu sei proprio con i piedi nell'acqua ti passa una moto addosso.
0: È pericoloso.
2: Ormai ci si abitua, lì poi non ci vuole patente per le moto d'acqua, sai, qui ci vuole la patente in auto, non puoi arrivare, arriva, ma lì vai, cioè è una meraviglia, è roba esagerata. Grazie regina, grazie a Bambi per le riprese, momento storico importante. Beh, sto scherzando.
4: Anche d'estate.
5: Procediamo.
4: Dalle 9 alle 12.
6: Su R101. It's

0: Ehi, procediamo.
1: Procediamo.
0: Buongiorno, Proce.
2: Buongiorno, piccolo.
0: Il pollo profuma. No. Ripeto, il pollo profuma.
3: E allora è quello.
4: Dammi il regalo!
5: R101. Dammi il regalo.
2: Vedi quando ci sono i messaggi in codice che anticipano questo momento di regali, così che arriva all'improvviso, alle spalle, a crudo. Non è come era bella cruda però, Regina, no? Ardo nell'esterna.
6: Un carpaccio.
2: Ma, cioè, se, comunque il pantalone bianco trasparente si vedeva tutto.
6: Io no, ho i mutandoni, quindi non è volgare.
2: Ah, e allora c'erano delle stampe.
6: Sì, non so. Si vedeva l'etichetta del pantalone.
2: Era l'etichetta del
6: pantalone. Non era un perizoma.
2: Vedevo qualcosa di strano. Va bene, momento storico per la televisione. Ora regaliamo, Belletri.
6: Regaliamo un'esclusiva bag con i nuovissimi gadget estivi di R101: cappellino, t-shirt, canotta, telomare, cassa esagio. Bluetooth, porta beige, due braccialetti e pallone gonfiabile da spiaggia. Che potete vedere già alcuni all'interno del nostro studio sul 67.
2: Più veloce?
6: Al più veloce, che però non manda un SMS, ma manda un vocale, al 331 80 90 101 urlando dammi il regalo.
2: Così
6: magari proprio, con più veloci.
2: Deve veramente urlare.
6: Deve urlare R101, dammi il regalo.
2: Quindi gli dai il Bluetooth, i braccialetti, il telo, manco un centino ti fai dare, eh? Ma un centello così amichevole. Per educazione. C'è tutta sta roba, regaliamo?
6: Eh sì.
7: Che bella.
2: Ma c'è qualcosa che non
6: so. State ricca.
2: Cosa avete fatto il Super Enalotto qua?
6: Andiamo.
2: Va bene, allora 331 80 101 R101, dammi

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
7: Apri R101.
6: R101.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
14: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
15: Rhaenyra sta arrivando.
14: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
16: La regina ha molti draghi.
14: La lotta per il potere sta per cominciare.
15: La loro disfatta è scritta.
14: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
6: R101 Meteo.
19: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Avvia una settimana di alta pressione. In questa giornata splenderà il sole in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone interne del paese. Isolati rovesci e temporali sulle Alpi e più a sud anche sulle zone appenniniche, da dove potrebbero localmente scivolare fin sulle coste di Toscana e Lazio. Temperature sempre decisamente elevate, massime per lo più comprese fra 30 e 38 gradi, con possibili picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. Venti deboli a regime di brezza lungo le coste, mari calmi, poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Dammi il regalo.
1: E allora fatelo in coro anche voi, urlatrici di professione. Ale!
2: Dammi il regalo!
1: E te do il regalo, però prima fammi dire due robe. The Rhythm is Band, bel pezzone. Marie-Claire Dubaldo, in che periodo siamo?
3: Guarda, è una cantante argentina, bellissima.
1: Stiamo ripercorrendo tutta l'estate in questo primo giorno, in questo lunedì, avvio di settimana estivissimo con temperature altissime, e ne stiamo approfittando anche per regalarvi i nostri gadget estivi. Tanta roba, io ero all'oscuro, ho detto, ma è possibile che sono l'ultimo a sapere?
4: Guarda, te li rielenco.
1: Ma anche la cassa Bluetooth.
4: Cappellino, t-shirt, canotta, il telomare, il porta beige, due braccialetti e il pallone gonfiabile da spiaggia, oltre il telomare.
1: Ma c'è poi roba di fattura pregiatta. Cioè, tocchi lei, hai capito? Vabbè. Non venite a chiedermi soldi poi in autunno, eh? State spendendo tutto adesso.
4: A noi regaliamo.
1: Va bene. Chi è stata la più veloce? Mi dicono Anna da Borgo Manero. Buongiorno Anna.
5: Buongiorno Fernando, buongiorno Sabrina, buongiorno Regina.
4: Ciao.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
5: Ciao.
1: Come stai? Sei a lavoro?
5: No, in questo momento sono a casa, oggi è un giorno libero.
1: Ah, dove trascorrerai le tue vacanze?
5: Le mie vacanze in Toscana.
1: Al mare, ovviamente.
5: Al mare,
1: Per cui sei a posto, non devi...

0: porte, si entra e si esce.
1: Attenzione, si entra e si esce.
2: Ma la domanda è cos'è, da dove?
1: Si entra e si esce.
0: Si entra e si
3: da
0: esce.
3: Dove? Si entra nell'estate e si esce dall'estate.
2: Bravissima!
0: Grande!
1: In realtà non è questa la risposta, però
2: è più che valida.
1: Ma certo, era un dettaglio. Anna, che certo. Sia un'estate come la desideri. Un abbraccio da
3: grazie,
1: tutti noi.
3: Grazie
1: ciao.
3: Mille. Un
1: ciao tesoro.
3: A tutti.
1: Ciao ciao.
3: Grazie.
1: Ridami il regalo!
4: Era 100

0: adesso, amici miei, parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, con la stagione più emozionante di sempre. Avete capito, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade li potete vedere su HBO Max.
1: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: E se ci sono costi nascosti?
4: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Voilà! Sono Fernando Proce su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Just gonna stand there.
9: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Come passa l'estate, Unitore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Lidl, anche che quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99€ e vaschetta gelato 1 kg a 1,99€. Lidl, vale davvero.
17: Ci sono partner pronti a darti una mano.
18: Vai!
17: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
21: Via.
18: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.

0: cliccando. Intanto saluto gli straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Sta roba che per il caldo in Francia hanno sospeso la somministrazione di superalcolici. Di alcolici o superalcolici?
2: Alcolici.
0: Ah, in generale? Ma per via dello zucchero?
2: Ma no, per penso
0: anche i gelati hanno lo zucchero.
3: Beh, no, no. Non ha torto.
0: E allora perché cosa?
2: Perché ci si, col caldo evidentemente ci si ubriaca più facilmente.
0: Quindi rischiamo, certo, anche in Italia, rischiate anche in Italia. Niente birra, niente vinello, niente bollicine, niente gin tonic da questo momento. Ai ai ai, c'è la ruota!
1: Gira la ruota della fortuna.
0: Tempi moderni. Allora, la ruota della musica, musica estiva oggi, giornata, prima giornata d'estate, la stiamo festeggiando insieme a voi, abbiamo fatto anche un sacco di regali. Adesso musica, musica quella bella, set, c'è di tutto, sentite.
4: Canzone verde.
5: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Si viaggiare di Lucio Battisti.
6: Canzone viola.
7: Ciao Fernandone, ciao a tutti, la canzone estiva che mi farebbe stare bene è Gonna Catch You di Lonnie Gordon.
4: Canzone blu.
8: Ciao ragazzi, Valerio, la canzone estiva che mi farebbe stare bene è Spiagge di Renato Zero.
9: Canzone azzurra.
10: La canzone che mi farebbe stare bene con la parola estate è Abbronzatissima di Edoardo Vianello.
4: Canzone rossa.
11: Buongiorno, Sara da Bergamo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene oggi è la canzone Spiagge cantata da Fiorello.
0: Fiorello.
12: Grazie. Canzone fucsia.
13: Ciao Proce, per la canzone che mi fa stare bene, Alghero di Giuni Russo. Sara D'Alghero.
14: Canzone gialla.
15: Ciao amici di R101, vorrei ascoltare come canzone estiva La lunga estate caldissima degli 883.
0: Belle, tutte belle, però un fiore andrebbe passato. Fiorellino, che adesso non è più in onda, magari si sta ascoltando. Salutate Fiorello.
16: Ciao Fiorello.
0: Ciao caro. Oppure Lonnie Gordon, stiamo parlando di superalcolici, è stato il fondatore del Gin Gordon, no?
2: Ah, non lo so, sei tu l'esperto di gin.
3: Ma dici?
0: Lo so, credo. I'm gonna get you, baby. Oppure quello che gira, quello che viene, quello che viene, perché sono tutte belle, tranne una.
3: Rossa.
0: Fiorello!
4: No. Canzone rossa.
11: Buongiorno, Sara da Bergamo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene oggi è la canzone Spiagge cantata da Fiorello. Grazie.
0: Vedi? Questi sono segnali, capisci? E magari l'altra lo trovi qua. La canzone che ti fa stare bene, tra tante, tirata fuori questa di Fiorello su R101 in radio e TV. Adesso.

0: grazie alla signora che ha richiesto questa canzone di Cerello, perché l'avevo proprio dimenticata ed è bellissima.
1: Adesso bellissima, non esageriamo. Non si riconosce bene la voce di Fiore?
2: Tanto tempo fa.
1: Perché la voce era un pochino lavorata. Bella canzone, però dai, è un successo notevole, no? Che anno era? 90
2: 90 e qualcosa.
1: 6, 5, 4, 3. Insomma, lì era la canzone che ti fa stare bene. Fateglielo sapere a Fiorello che la sorte
2: 93
1: per la canzone che ti fa stare bene è andata su di lui, su sta canzone e su tante altre che ce n'erano. Ciao Fiore, se vai in Salento ti aspetto negli studi, nei mega studi. C'è la premiazione, ci danno l'Awards come miglior studio europeo.
2: Wow.
1: Sì, sì.
2: Quanti siete a gareggiare?
1: Uno.
2: Ah, ecco. Sembrava strano.
3: È giusto, Lara, giusto.
1: E chi ha uno studio, chi spenderebbe così? Sono un matto come me. Allora, niente, dicevo, se vieni in Salento, Fiore, ti aspettiamo ufficiale l'invito in onda da giù. Allora, tra un'ora ancora la canzone ti fa stare bene di timbro estivo, ma di quelle proprio particolari. Come state facendo con un vocale a questo numero?
4: 331 80 90 101.
5: Anche d'estate noi
4: procediamo
5: su R101.

0: Disco nuovo.
1: Disco nuovo, insuperabile questo qua.
2: Superabile, Temper City.
1: Temper City, Pop Armacco. È calda, bella, è calda, è caldissima. Sempre più calda. Sono le 11, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: E con la... Oh, mamma.
4: Buongiorno.
1: Lunedì 22 giugno 2026, San Paolino da Nola. E no, ricordate, per migliorare la vostra vita, abbiate il coraggio di osare sempre.
2: Ma guarda, così lo fa tutti i giorni. Guarda lì.
3: Sì, eccomi qua.
1: Nola, San Paolino da Nola. Dove me la metti, Nola?
3: Sono stata Nola per una serata.
1: Dove?
3: È dove dire tour c'è la casa?
5: No, quello è Noli.
6: Quello è plurale. Nola singolare.
1: Nola singolare. C'è Nola e c'è Noli.
3: No, è il sud Italia, allora, amici.
1: Dove? In...
3: A Palermo.
1: Palermo.
3: Puglia.
1: No, è un centro tessile importantissimo. Molto dell'abbigliamento in Italia, almeno credo, si produca, si distribuisce da Nola. Nola.
3: Ci ho sulla punta della lingua, ragazzi.
1: Napoli, Campania.
3: Napoli.
1: Con l'arrivo dell'estate, ma è lei o non è?
3: È lei.
1: Cristina di Apostrofo.
3: Avena.
1: Guardala.
7: Ci sono anch'io.
1: Super, ma togli la maglietta. Ormai è estate, guarda lì. Abbiamo... Cosa c'hai sotto?
7: La canottierina.
1: E allora?
7: Vabbè,
1: avete sentito di Rod Stewart che ha avuto un malore sul palco?
6: Sì.
1: Questo periodo tu sei. No,
7: ma io adesso. Io sono sempre in
1: poi
7: giro.
1: Non fumi, non bevi,
7: no,
1: non ti droghi.
7: Non fumo, non beve, no.
1: Non fai
7: no. Questo è un attimo.
1: Però non cioè. Cosa? Non è che non si può dire mai.
7: Ma guarda questo.
1: No, voglio dire, voi che lavorate sui palchi con 40 gradi anche la sera, perché la temperatura non scende, vi muovete,
3: è ballate.
1: È vero.
3: Può capitare,
1: vabbè, sappi che ti ho voluto bene.
7: Amore, grazie. Che carino.
1: No, scherzo.
7: Amore.
1: Andiamo da Aldo Preda.
6: C'è intanto una breaking news che è appena arrivata in redazione. Il premier britannico Starmer ha annunciato poco fa le sue dimissioni, anche da leader del partito laburista britannico, in un discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, perché travolto dal crollo di popolarità e di consensi, e ora strada spianata alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Veniamo invece a un'altra notizia. Il prossimo 1° luglio scatterà il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari, quindi principalmente anche da Cina, Stati Uniti e Gran Bretagna. Saranno soggette alla tariffa anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro che finora erano esenti. In Italia questo prelievo rischia però di essere doppio, perché oltre al dazio dell'Unione Europea partirà nel nostro paese una tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e che era stata sospesa fino a luglio. Con entrambe queste tasse in vigore, il costo aggiuntivo dei piccoli pacchi in Italia arriverebbe a 5 euro per ogni spedizione, cui si dovrà aggiungere anche l'IVA. La Confederazione delle Imprese di Trasporto e Logistica chiede di fermare questa doppia tassazione, perché provocherebbe, secondo loro, il crollo di almeno il 50% dei traffici merci e farà perdere allo Stato almeno 25 milioni di euro.
1: Vabbè, solo per i pacchi piccoli. Noi li mandiamo grossi. Il problema no, è aggirato. I pacchi grossi in nessun momento.
6: È il costo che fa la differenza.
1: Ah, non il peso?
6: No.
1: È la dimensione?
7: Il costo?
1: Vedi quante cose che non sai tu?
7: Io non lo sapevo.
1: Vabbè. Ce ne facciamo una ragione.
7: Adesso ci riflettiamo.
1: Non li mandi.
7: Non li mandi, è vero?
6: Ordini, non li devi ordinare, no, però...
1: 3 euro che diventano 6 più IVA.
6: 5 diventano alla fine più IVA.
1: Va bene, questo è, volete chiudere con una canzoncina? No,
5: grazie. Già fa caldo.
1: Nemmeno niente, già fatto. Arrivederci.

0: zona sutta.
1: Così, una variante,
2: bella.
1: Una variante. Noi siamo estemporanei.
2: Ma è bellissimo.
1: Nasciamo estemporanei. Nasciamo per errore soprattutto. Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Senti, quando c'è Cristina come sono pieni
2: i
1: cori, eh? Tra l'altro
2: sono
1: stavo parlando, sei sotto compleanno.
2: Certo,
1: quasi.
2: Quindi?
3: Beh, sotto,
2: no.
3: Mancano tre settimane.
1: Vabbè, vuoi organizzare? Bella a bella, tra l'altro loro sono gemelli di segno, di anno, di tutto.
2: Sì, è vero.
1: 6 luglio anche Marcello. Dobbiamo fare una festa.
3: Dai.
1: Se per l'inizio dell'estate fai una festa, per il compleanno della Davena di Zoara, fai il festone.
2: Che festone, ragazzi.
1: Torno giù per voi il 6.
2: Wow.
3: Grazie.
1: Facciamo una festa?
3: Dai,
1: facciamo una festa. Intanto ho un cos'è Steve? No.
2: Ma perché? Bella. Mamma
1: perché
2: mia.
1: Il protocollo. È il protocollo.

0: Torno da Vena.
1: Ma è bellissimo.
0: No, ma hai visto? Tocca col telo. Ah? Ti fa
2: sei
0: sesso?
2: Sei rigidito.
0: È vero, è come toccare quella seta, no?
1: Certo, ragazzi.
3: È in microfibra.
0: Ci sono degli oggetti, delle,
1: no? Certo che quando li tocchi, sì.
0: Anche tu?
1: E questo è uno.
0: Dai, davvero? Pensavo di esserli solo.
1: No.
0: Tu?
2: Beh, ma tipo dai, qual è la sensazione che vuoi provare? Tipo il velluto che quando lo tocchi
1: è qualcosa di particolare che entra dentro,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, entra dentro
1: E poi esce fuori.
0: Capisci? Oh mamma, e il test è cugino di quello che stai dicendo.
1: Oh mamma mia.
0: Parenti.
1: Va bene.
0: Il cugino da parte della mamma di secondo grado. Cos'è? Senta.
1: Vai.
4: Cos'è? 2026 è arrivata l'estate. Si entra e si esce.
0: Cos'è?
1: La porta, dalla porta.
4: No,
1: che ne so io.
0: È troppo, secondo te, po'.
1: Ma vabbè, no,
0: se arriva a fare
3: è congruo.
0: Se arriva a
1: fare, però la porta se entra e si esce.
0: Se arriva a fare un test psicattitudinale, si entra e si esce, la risposta è la porta, vuol dire che è l'ultima puntata. Non siamo ancora lì molto vicini.
1: Porta.
0: Si entra e si esce. È un test.
1: È certo, capito?
0: Quindi devi
5: tunnel.
0: Chi ha detto tunnel? Chi l'ha scritto?
2: Beh, ma è chiaro che è un tunnel.
3: Come la porta.
2: Come la canzone.
1: Ho capito, ma allora è uguale.
3: Io pensavo fosse almeno il coma.
1: Però più o
3: non
1: meno,
3: so.
1: Dai, un tunnel.
0: No, come
1: dai.
0: Il coma? E si entra e si esce. Ecco.
1: Sì, però.
2: Beh, talvolta non si esce, però.
0: Vabbè, non pensare sempre male, dai.
3: Quindi positività.
0: Te l'hanno bruciato.
4: Così, grazie.
1: Però
4: amici,
1: più o meno
4: comunque,
1: è lo stesso concetto.
0: No, cioè,
1: anche la porta.
0: Il tunnel è diverso dalla porta, no?
1: Vabbè,
0: sono entrato nel tunnel e si esce dal
3: anche
0: tunnel.
3: Metaforicamente.
0: Metaforicamente.
1: Vabbè.
0: Niente, regina, è andata male anche
4: io. Vabbè, pazienza. Meno male che c'è la musica di R101.
0: Sì, bruciato in 8

0: quelli dei mondiali, da bene, eh?
1: Sì.
0: Qual è la squadra che ti piace di più?
1: Il Giappone.
0: Sto Giappone, vero?
1: Il Giappone.
0: Quattro perazzi.
1: Oh ragazzi,
0: ieri.
1: Ma di cosa vogliamo parlare?
0: Sti
1: giapponesi, eh? Benji, sì, dentro,
0: yeah. C'hai il fanta mondiale?
1: Io c'ho, no, c'ho i miei giocatori, Olly e Benji, no?
0: Va bene, bene. 11:17, questa è 101 in radio, in televisione, sul canale 67 in replica. Sono le, per quelli che ci stanno ascoltando in replica.
2: Ah, è molto semplice, molto semplice, amici. Mettete il vostro orologio 2 ore più tardi. Ecco.
0: Cosa vuol dire? Okay. Cosa vuoi dire?
2: Allora,
0: in italiano,
2: diciamo,
0: commestibile,
2: no,
0: insomma.
2: Adesso sono
0: le 11:37, 38 se tardi ancora un po', dai.
2: Ok, ragazzi, è semplice, no, fate i calcoli
1: 18.
2: Voi
1: 18.
2: 11:18 adesso.
0: 11:18, scusa, non vedo un cazzo. Scusate.
2: Più, sì, più 2, 11, 12, 13.
3: Con il resto di 6 18. In fila per 4.
1: 44 gatti in fila per 6.
0: Noi cominciamo alle 2 di notte nella replica. Quindi è semplice.
2: E sono le 4. 4:18.
0: Allora andiamo per un secondo. Voi intanto tirate fuori delle canzoni dell'estate, perché stiamo festeggiando l'estate qui su Re 101. Tirate fuori le più belle della vostra vita con un vocale al 331 80 90 101. Yes. Noi intanto siamo pronti per cantarvi un live, una canzone live.
1: Certo, non hanno mai sentito oltretutto. È molto,
0: esatto,
1: molto
0: carina. Bella, l'avete fatta anche al mio compleanno.
1: Vero.
0: Per il quale sto aspettando ancora il video. Era dicembre, canepa, per cui, perché vorrei rivedere, insomma, come è venuta fuori la canzone soprattutto. E quindi la faremo dal vivo. E partecipa anche Aldo Prezzi.
1: Bravo, sì. Albino, bravo.
0: Anzi, chiamiamo anche tutta la redazione. Dai, una roba corale dal vivo tutti quanti. Tra poco!
4: Procediamo!
5: Dalle 9 a mezzogiorno la risata è assicurata. Procediamo.
6: Io vi adoro e quando vi ascolto mi sento bene.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria è a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: tacca, dai, senti. Questo lo fa anche dal vivo. Continua, continua, continua. Questo lo fa dal vivo ed è valso l'aumento del 30% di date.
1: Da quando fa tacca tacca tacca tacca?
0: Faglielo bene, no? Tu lo fai alle serate questo? Lo sentiamo da Vena, se lo sentiamo?
1: Attenzione.
0: Aspetta, a tempo, eh?
1: Tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca tacca
0: tacca tacca tacca tacca tacca. Sentiamo da Vena.
2: Sabrina, guarda che ieri sera ti ho visto, a Settimo.
1: Sì,
0: eri a Settimo?
2: Brava, veramente. Però avevi caldo vestita così? Io ero morta. Comunque complimenti, salutami Fernando.
1: Eh sì, perché io ieri l'ho detto che questa mattina ero qua.
0: Dai.
1: Sì, tutti hanno applaudito.
0: Settimo milanese.
1: Settimo torinese.
0: Scusa.
1: Non sbagliare.
0: Siamo Settimo milanese. Io conosco Settimo milanese. Perché c'è un importante motel lì, Aldo. No?
3: Ma dai.
1: Dai.
0: Allora, ma non mi dite che c'è Maluma a pochi metri da qui, dagli studi.
1: No.
0: Maluma, sì. Sapete chi è?
3: Dov'è? In Piazza della Repubblica?
0: No, perché è venuto a sfilare qua nel quadrilatero della moda. Maluma. Insuperabile. Ci vediamo ad agosto nel tuo ristorante. Lui ha un ristorante a Medellin che si chiama Mamba Negra, che nel gergo locale vuol dire cazzone.
1: Perfetto, sì, vogliamo cantare?
0: Vogliamo cantare la canzone estiva inedita mai realizzata.
3: Però fai un iniziale tacca tacca tacca tacca tacca.
0: È già cominciata?
1: No.
0: Adesso l'orologio batte l'una. Tu sei fuori chissà dove. Giro nudo per la casa. Dimmi tu se questa è vita.

0: C'è del pollo dentro al frigo. Mangio e provo a immaginare le tue mosse, le parole.
1: È che sono un po' geloso.
2: Scemo.
1: Ma ti amo per davvero.
2: Scemo.
1: Se va bene l'autonomia.

0: No, tu devi fare il tacca tacca tacca, quello sempre. Ok, prego.
1: Aprendo avventure.
0: Cosa?
1: È una nuova distrazione.
0: Non ho capito niente.
1: Poi vorrei telefonare.
0: Va bene.
1: Mi dovrei un po' sfogare. È che sono un po' nervoso.
0: Ma oh, sei sempre
1: come
0: pezza.
1: Scemo? Sei tu, scemo!
0: Sono le chiese.
1: Ma cosa dici?
2: Ma
1: non
2: ho
1: sentito.
0: No, aspetta.
1: Ma sono io.
0: Ragazzi,
1: dai,
0: mi
1: sono
0: cioè, abbiamo mio. Fatto la
1: Marcello,
0: prima parte.
1: Perfetto.
3: Ognuno cantava un pezzo diverso.
1: Ma hai fatto casino tu.
0: Sembravi regina ad un certo punto.
1: Ma scusa.
0: Bella, basta che ho troppo caldo.
1: Dai, vabbè, ci avrai caldo, ma hai sbagliato.
0: Bella,
1: bella
2: cagata.
4: Procediamo.
2: Nella

0: dopo 5 anni e mezzo che fate sempre sta canzone, ancora sto schifo.
1: Ma è l'emozione, amore.
2: Croce, dopo questa esibizione non ti permettere mai più di criticare Regina.
1: È stata la Davena che ha cannato tutto.
3: No,
1: per la prima
3: tu.
1: Volta la cantante professionista ha cannato.
3: No, non è vero, dovevi iniziare tu lì.
1: Ma dai, non è vero.
3: Era il tuo pezzo.
4: Sì, era il tuo pezzo.
1: Vabbè, comunque abbiamo capito che il pretesto per fare quella canzone è dirmi scemo, perché godete solo nel momento e io godo nel momento qual è il mio che piace
4: quello quando dice Tana. Sei lontana Tana.
1: Quindi Tana è scemo, capito? Vabbè. Intanto stiamo preparando, adesso abbiamo scherzato, però è stato un momento che potete rivedere sui social, che è veramente squallido. Ma tanto lo squallore che diventa
4: masochisti.
1: Bello! Perché, capito, Aldo, quando fai una cosa che è talmente tanto, fai il giro. E torna bella.
5: È talmente trash che diventa
1: trash. Sto parola trash. Adesso. Intanto stiamo preparando la canzone. Siamo proprio al momento di perfezionare la nostra canzone dell'estate.
3: Sì,
1: il punto è sono le riprese, il video, perché stiamo facendo un video con un po' di intelligenza artificiale, ma proprio un pelino.
3: Cioè,
1: per dirti, ho visto qualche frammento. Sembro quella che faceva Baywatch. Come si chiama? Sembro Pamela Anderson.
5: Bionda.
1: Pensate, l'intelligenza artificiale non l'abbiamo utilizzata per niente.
3: Cioè, ma probabilmente
1: praticamente ho due tettone.
3: Certo.
1: Che è la cosa, insomma, non mi spiace. Se devo dire la verità.

0: Allora, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'estate, di timbro estivo, perché se non avete capito, anzi, è difficile, stiamo festeggiando proprio l'estate, soprattutto voi che guardate la televisione, c'è un allestimento da beach, da spiaggia. Quindi, se avete una canzone bella, estiva, da condividere con tutti noi, mandate un vocale a questo numero
1: 331 80 90 101.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
9: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: serate fatte in un motel settimo milanese.
1: Beh, con tutte le serate che ha fatto, qualche serata l'avrà fatta anche al settimo hotel, no? Che era un locale insieme al Guglielmo.
2: Dai!
3: Ciao,
1: no,
3: Guglielmo!
1: Adesso se dico ste robe, no, dai, rischio querela. Però avete capito. Allora, alle 11 e qualcosa, 48. Questa è R101 in radio e in televisione sul canale 67. Ah, tu volevi cantare la canzone che...
2: Ed ormai...
1: La canzone che ormai ti basta. Fa stare bene.
2: Sì,
1: bene.
2: Ho capito.
1: Estiva, estiva. E sono bellissime. Tira la ruota, amore.
2: Attenta. Ok, amore.
1: C'è sabbia perché l'ho presa... Sono fatto in acqua anche. Allora, certo. estate, stiamo vivendo l'estate, la viviamo anche con le vostre indicazioni. Prego.
3: Canzone verde.
4: Ciao, sono Francesca da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene è Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.
3: Canzone viola.
5: Ciao ragazzi, mi mettete Cake by the Ocean dei D&C? Mi ricordo la bellissima estate 2015. Ciao Giulia.
6: Canzone blu.
7: Ciao a tutti, sono Silvia dalla Sardegna. Chiedo la canzone di Giuni Russo, Alghero.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno Proce, preparo le valigie, mercoledì si va in Salento. Amore. La canzone che mi farebbe stare bene è Tropicana di Gruppo Italiano.
3: Canzone rossa.
10: Ciao ragazzi, la canzone estiva che oggi mi farebbe stare bene è Un'estate caldissima degli 883.
11: Canzone fucsia.
12: Buon forno, procediamo. Buon forno. La canzone che mi fa stare bene a clima estate, vorrei sentire Voglio andare al mare
1: Vasco.
12: Di Vasco Rossi.
1: Sì, sì,
11: canzone gialla.
1: Sì, sì, sì.
13: Ciao, Vittoria da Canosa di Puglia. La canzone estiva che mi fa stare bene è I Got a Feeling dei Black Eyed Peas.
1: Quella!
2: Ma insomma, allora, ce ne sono, ce ne sono.
1: Quest'estate voglio far andare al mare.
2: Bella, bellissima.
1: Voglio toccare le tette nude. Com'è? Le tette nude diventare... No, vabbè. E lo mettiamo. Gira. Che colore è Vasco? Tanto Vasco.
2: Dai, giriamola.
1: Vasco ha sempre fortuna. Viene fuori sempre. Prego, gira. Fucsia, hai detto?
2: Faccio.
1: Sì, ma non c'è forza.
2: No,
1: però.
2: Aspetta, l'ho fatta
1: Vai. L'ho fatta
2: Vai più forte.
1: Eccala.
3: Viola. Canzone viola.
5: Ciao ragazzi, mi mettete Cake by the Ocean dei D&C? Mi ricordo la bellissima estate 2015. Ciao Giulia.
1: Voglio andare al mare.
2: Vabbè.
1: Ma voglio andare
11: canzone
1: al mare.
12: Buon forno, procediamo. Sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene a clima estate, vorrei sentire Voglio andare al mare.
1: Se voglio andare al mare, voglio andare al mare.
2: Andiamo a

0: Anche perché se poi no arriva il marito.
1: Certo. Meglio sole. Aveva una voglia negli anni 80 Vasco, come non capirlo del resto. No, grande Vasco, l'anno prossimo giubileo di Vasco a Roma, ne abbiamo parlato mentre ancora è finito il tour.
0: Non credo, è ancora attivo.
1: Siete spenti. Siete passati in modalità off.
2: Stavamo pensando.
1: Eravate tutti. Questo tacca tacca tacca tacca. Quella era banale.
2: Stavamo riflettendo.
1: Si sono spente. Vedi?
0: Oh. Anzi, domani e dopodomani sarà a Conero, ad Ancona, allo stadio del Conero.
1: Brava Belletri, vedi. Grande. Che intanto risuscita. Ora era la canzone che ti fa stare bene, estiva. Continua questo mood per tutta la giornata, perché qui su R101 abbiamo allestito un set estivo. Ci auguriamo di dare il benvenuto all'estate, augurandoci che sia una bella stagione per tutti, per chi lavora e per chi se la gode in vacanza. Tra un'ora ancora, dicevo, con un vocale al 331 80 90 101. Ora torniamo ai mondiali dei cartoni animati. Siamo ai quarti, no Aldo?
3: Forse anche semifinali.
2: Però oggi facciamo una sfida speciale. Una sfida
1: oggi
2: dedicata all'estate.
1: Però. Oggi ti vedo.
2: Bravo. Allora, attenzione, due brani. Pensare e sentire con te, che è un brano speciale di un telefilm di Balliamo e Cantiamo con Licia.
1: Non pensare.
2: Sì. Ah, molto carina. Tutti i nostri amici che seguono il 101 conoscono benissimo. Sono gli anni 90. E poi l'estate migliore che c'è.
0: Questa è recente.
2: Freschissima. Siamo l'estate migliore da vivere.
1: Okay.
2: Siamo chi siamo, un colore da scegliere.
1: Guarda come gongola. Allora dovete scegliere.
0: È dura
2: assolutamente
0: questa.
2: Molto, è dura,
1: dovete
2: durissima.
1: Votare.
2: Su R101, mi raccomando, e Cristina Davena Official. Votate, sono veramente molto curiosa.
1: Tu per chi voteresti, Aldo?
3: L'estate.
2: L'estate migliore che c'è.
0: No, io con l'altra, pensare e sentire con te di Cristina Davena e Beehive.
1: La conosci? Davvero?
0: Sì, perché avevo seguito il telefilm. Non mi ricordo la melodia, ma era cantata dai Beehive, Mirko, assieme a Cristina.
1: Quindi votate sui social di
2: R101. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, sono molto curiosa.
1: Sul social di Cristina, di apostrofo
4: Avena. Anche d'estate noi procediamo su R101.

0: Ma che avvio di settimana!
1: Devo dire una cosa, perché mi sono sbagliata prima.
0: È mica la prima volta.
1: Era 88, no,
0: pensavo fosse l'età.
1: Ma che età? Mi sono confusa. Ce ne sono stati tanti.
0: Sigla, comunque, è confusa la Damena. Sigla.
2: Sei confusa la Damena.
0: Guarda che è solo l'inizio,
3: Ma sei confusa a metà.
0: Guardando.
1: Tu ti confondi spesso?
4: Mai.
0: Sto scherzando, amore. Grazie a tutti. Che bella mattinata. Un pochino.
1: Contento,
0: bella. Bella. Buona estate a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
2: Carlo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il settimo primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGCOM 24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio. Nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: minuti, siamo pronti per iniziare una nuova puntata e una nuova settimana dei Bonazzi di R101. Vestito in questo modo, lo dico per coloro che ci stessero guardando sul 67, mi viene voglia di parlare come un vocalist che inizia il tutto dicendo estate 2026.
1: Eh sì, perché siamo entrati, siamo immersi nell'estate, nel nostro R101 Enjoy the Summer.
0: Esatto, esatto, Sabri Bambi da una parte,
1: Sabio De Vivo dall'altra.
0: Ma poi chi abbiamo oltre a noi?
1: Allora, io vado prima con la regia. Vai. Claudio Randone.
0: Esatto, esatto, un nome e una garanzia, così come garanzia il nostro autorato. Alla redazione Roberta Bussolati, la Bussolage, che siete voi. Parleremo di argomenti che sicuramente strizzano l'occhio all'estate. State con noi.

0: Pezzi tutti estivi quest'oggi per sancire una giornata dedicata all'estate, lo vedete magari anche voi che ci seguite sul 67 di R101 TV, che si evince anche un po' dal nostro outfit, giusto
1: esatto,
0: Sabri?
1: Io in brocco, gli occhiali da sole.
0: Ma li metto anche io. Oggi è giustificato mettere gli occhiali da sole perché appunto è la nostra festa di inizio estate su R101. State sintonizzati con noi non solo in TV ma anche in radio, ovunque voi siate, in auto, in streaming e quant'altro. Parliamo sicuramente di argomenti estivi, ma a me piacerebbe toccare qualcosa che allo stesso tempo ha visto tutti noi protagonisti o coprotagonisti in passato, ma che ad oggi non mi sembra che qualcuno ancora abbia toccato qui su R101.
1: Esatto, e qual è? Quella del portapacchi pieno,
0: vacanze di quando noi eravamo piccoli, quindi anni 70, 80, 90, insomma, e vedevamo i nostri genitori trasformare l'auto in una sorta di castello transilvano con mille valigie sopra, e in quel
1: che
0: modo,
1: meraviglia,
0: sfidando totalmente l'aerodinamica, si partiva alla volta della villeggiatura, perché è così che la si chiamava una volta.
1: Ma guarda, io a volte ho visto anche delle nonne parcheggiate là sopra.
0: Bene, bene, bene, appunto imbarellate. E io ho proprio questo ricordo di mio padre che attraversava una mattina intera a cercare di legare nel modo più consono valigie, pacchi, tutto ciò che serviva per la spiaggia, ma era un trasloco fatto e finito.
1: Ma sai che avrebbero meritato una laurea ad onorem in architettura?
0: Anche in logistica.
1: Perché era difficile.
0: È vero, è vero. Ma è una cosa che comunque abbiamo visto tutti, almeno io parlo da persona del sud, non so qui, diciamo, nel mondo nordico, se comunque è una cosa che si faceva.
1: Adesso
0: ma al sud, ragazzi,
1: sapere.
0: La Milano Reggio Calabria non era altro che uno stuolo di macchine che si sviluppavano più in verticale che in orizzontale.
1: Vero, vero, confermo anche Roma e il litorale intorno.
0: Dai, dai, dai, noi vogliamo sapere dov'è che andavate in vacanza magari quando eravate piccoli, anzi in villeggiatura, perché quello è il termine che si utilizzava, ma soprattutto anche i vostri genitori erano dei maghi della logistica, oppure voi genitori che prima avevate bambini piccoli, com'è che interpretavate insomma il viaggio in auto?
1: Sì, perché era un sandwich, piano su piano su piano.
0: Era un Tetris, però non si perdeva nulla. O quasi mai in strada, quindi robe da studiare. 331 80 90 101, vogliamo le vostre note vocali.

0: domenica. E buona estate a tutti voi. Bonazzi di R101, Saif qui con noi fino alle 2 con i Bonazzi, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, ma soprattutto voi che ci state già inondando di messaggi a proposito del viaggio e di quella macchina che si sviluppava in verticale con i bagagli.
1: E grazie dei vostri ricordi, dai.
2: Vai. Ciao R101, io penso che mio padre abbia toccato il massimo. Oltre ai bagagli messi su alla buona, aveva una damigiana di acqua perché la sua 600 con le porte antivento andava in ebollizione.
0: Sì, anche quello è un ricordo che ho io. Forse con la Panda che aveva mio padre prima di prendere altre auto, insomma, queste bottiglie d'acqua onde evitare che le macchine andassero in ebollizione. Comunque, che bei ricordi. Ne vogliamo altri da parte vostra, soprattutto del viaggio, di quanto i vostri padri caricassero queste automobili. 331 80 90 101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E dammelo sto regalo. Voi potete riceverlo questo regalo, ma ci sono delle condizioni.
2: E che regalo? Innanzitutto diciamo che sono più di un regalo, perché oggi regaleremo l'esclusiva bag con i nuovi gadget estivi di R101. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e anche il pallone gonfiabile da spiaggia.
1: Guarda, io canotta e ghiacciolo già mi ci vedo, quindi adesso mi organizzo per zanzarne una magari da qualche parte, ma nel frattempo potete portare a casa voi questa bag. Ma cos'è che bisogna fare?
2: Non bisogna mandare il classico SMS al 331 80 90 101, ma un bel vocale urlando R101, dammi il regalo.
1: Senti, siccome noi ogni settimana facciamo il momento vocalist, e anche quello è un momento urlato, urlatelo, ma come se foste dei vocalist.
2: Dai!
1: Proprio R101, dammi regalo! Una roba del genere, e fatelo al Via della Sabri, perché solamente il più veloce e il più figo si porterà a casa questa bag.
2: Le tigri contro le tigri, vai!

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Sarà capitato anche a voi di aver saputo che ci sia stato un cantante, magari il vostro preferito, qui su R101, che uno dei nostri conduttori lo ha intervistato, ma voi ve lo siete persi? Nessun problema, lo ritrovate sul sito r101.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
12: No!
13: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
18: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: Parola di Antonino.
20: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dammi il regalo!
3: R101. Dammi il regalo.
4: Hai urlato forte, Deborah, dammi il regalo?
5: Sì, fortissimo, anche vocalizzato.
4: Urla, urla, fallo anche adesso.
5: Vado. R101, dammi il regalo.
6: Ma sei una cantante.
4: È un mezzo soprano, Deborah, da Pandino. Dov'è Pandino? Provincia di Cremona, forse?
5: Provincia di Cremona.
4: Ah, vedi,
5: sì,
4: vedi,
5: eh?
4: Vedi. Va bene, senti, Deborah, come stai? Sei contenta?
5: Cavoli, è la prima volta che riesco a prendere la linea, veramente.
4: Vedi, per una buona causa ti porti a casa per una bag esagerata.
5: No, ragazzi, grazie mille, veramente.
6: Ma sei pronta? Hai lo spazio per mettere il cappellino, la t-shirt, la canotta, il telomare, la cassa Bluetooth, il porta beige, due braccialetti e anche il pallone gonfiabile di R101?
4: È un ambassador.
5: Oh, mamma, sì, lo trovo.
4: Allora, senti, Deborah, a meno che tu comunque non frequentassi spiagge nudisti, ti occorre solamente il costume, ma credo che di quelli ne hai abbastanza.
5: E poi sono pronta.
4: Va bene, va bene. Senti, Deborah, sai già dove andrai in vacanza?
5: Allora, quest'anno io vado in Francia, in Normandia, però c'è il mare anche là, io via.
4: Magari è leggermente più freddo, ma
6: sfoggia tutti i nostri gadget,
5: sì. Ma ci buttiamo lo stesso noi.
4: Sfoggia anche utilizzando un francese approssimativo. Va bene, Deborah, ti salutiamo, ti mandiamo un bacio grande, buona estate a te.
6: Ciao.
5: Grazie mille, ragazzi, siete fantastici.
4: Ciao,
5: grazie.
4: Ciao.

0: estate, come un po' tutta la playlist di quest'oggi su R101, Tiziano Ferro, Destinazione Mare, nei Bonazzi di R101, dove stiamo parlando d'estate, ma abbiamo iniziato dal viaggio. Oggi abbiamo deciso di attraversare proprio quelli che sono i momenti salienti di quelle che erano le villeggiature di una volta, quindi il viaggio e poi altro che andremo a sviluppare
1: dopo. E quindi
0: dopo.
1: Macchine che diventavano palazzi.
0: Torri di Babele, sentiamo.
2: Ricordo quando andavamo al mare, mio padre aveva una Giulia Alfa Romeo azzurrina, verde acqua, e portavamo il canotto gonfiato arancione sopra il tettuccio della macchina e con delle corde noi da dentro reggevamo il canotto.
0: Che si impennava poi, perché i gonfiabili li vedevi, sembrava la prua del Titanic la macchina.
1: Raga, ma in curva c'era da aver paura, eh.
0: Mamma mia. Cioè, oggi parlavamo tanto di aerodinamicità con le auto. Una volta, ragazzi, non so come facessero a stare in piedi.
3: Mi avete aperto dei ricordi pazzeschi. Quando ero piccolino, partivo con nonno e nonna da Milano Centrale fino a Messina con due bagagli in tre persone. Al ritorno, 12, 13, 14 scatoloni pieno di gastronomia, lumache, frutta, verdura. Mamma mia, che bei ricordi, che bei viaggi.
1: Che meraviglia.
0: Te credo. Mio padre una volta era riuscito a portarmi la Vespa, cioè la Vespa, proprio il motorino l'aveva tipo messa nel portabagagli dell'auto.
1: Ma erano legali all'epoca ste robe?
0: Ma secondo me no. Mi ricordo che mi portò la Vespa, che poi mi fu prontamente sequestrata dopo 3 o 4 giorni perché andavo in giro senza casco. Raga, me lo sono meritato.
1: Aia.
0: Assolutamente. Senti, dal viaggio poi si sviluppava l'amore estivo, che
1: certo,
0: era frivolo ma splendido.
1: Perché si andava per quello in molti.
0: Te la ricordi la prima cottarella estiva tu?
1: Allora, io me le ricordo, ma ogni volta che lo rivedo, perché l'ho ricercato sui social, ho detto ma come cavolo. Cioè,
0: meglio che l'hai cercato sì, tu che non fosse già ricercato lui. Detto questo, lo chiediamo a voi: come si chiamava la vostra prima cottarella estiva? Com'è andata? Avete sofferto come un cane, come è successo a me? Dopo lo racconto. 331 80 90 101, la vostra voce.

0: voce meravigliosa di Sienna Spyro, Material Love, qui su R101. Vi stiamo chiedendo della vostra prima cottarella estiva, come si chiamava e com'è andata?
1: E la mia malissimo. Io ho pensato pure di aver detto, ma che cazzo me l'ha fatto fare?
0: Tienla lì, che dopo ce la racconti bene al 331 80 90 101.

0: Vi è mai capitato di voler organizzare una cena speciale e non sapere da dove partire? Beh, ci pensa The Fork. È l'app ideale per scegliere con totale affidabilità tra oltre 20.000 ristoranti d'Italia. Una scelta smart guidata da foto reali e recensioni verificate. In più, se prenotate tramite app fino al 5 luglio, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Ogni prenotazione vi dà una chance in più per l'estrazione finale. In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: E se non caricano streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
0: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101 e il resto ci pensiamo noi.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate! Fino al 4
2: 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
17: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: giornata dedicata all'estate, c'è il sapore di canzone che ti fa stare bene, ma appunto dal sapore caloroso
1: estivo. Certo, sono le 101 canzoni che vi fanno stare bene, a quelle a cui potete attingere sul nostro sito se volete qualche suggerimento per i brani da richiedere.
0: Esatto, vediamo cos'è che avete scelto e chi c'è.
2: Ciao Radio 101, per la mia canzone preferita vorrei ascoltare Vento d'estate. Bella. Di Nicolo Fabi e Max Gazzè, direi che è la canzone adatta al periodo. Ciao Dalele.
0: Questo è un pezzo che io ho sempre amato, perché
1: anch'io.
0: Di viaggio d'estate, appunto, quando sei lì col venticello e c'è quella roba lì che solo l'estate ti sa regalare.
1: Anche un po' nostalgico, no? Della fine dell'estate.
0: Molto, molto. Nicolo Fabi e Max Gazzè.

0: Meraviglioso vento d'estate, Nicolò Fabi, Mas Gazzè qui su R101, ma anche canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi al 331 80 90 101. Devono avere un sapore estivo le canzoni che ti fanno stare bene da adesso in poi.
1: Vero, mi raccomando, al 331 80 90 101, legate ai vostri ricordi come quelli che ci avete mandato in messaggeria legata alle vostre cottarelle estive.
0: Cottarelle o bottarelle, che dir si voglia, perché qualcuno ci ha scritto anche così, eh? Vado semplicemente a citare. Sentiamo
1: Sid.
0: Voi.
2: 1982, vittoria dell'Italia al mondiale. Io e Gia Marina, ragazza tedesca, bellissima, tutte e due 17 anni. Si chiamava Katia. Le solite ragazze tedesche, alte, magre, bionde, occhi azzurri.
1: Splendide.
2: Fattuazione incredibile. L'ho corteggiata per tutta l'estate.
0: Sì.
2: Ovviamente ero italiano, era con me perché abbiamo vinto i mondiali eliminando appunto la Germania. Però alla fine dell'estate un bacio me lo sono guadagnato. Grazie, siete bravissime e bellissime.
0: Grazie mille.
1: Un solo bacio, io pensavo avesse fatto il gol.
0: Però si può dire una roba, Samir, che quando sei adolescente ti conquisti anche solamente un limone, cioè ti senti la persona
1: sì,
0: più realizzata.
1: Come Colombo con le Americhe.
0: Ma sì, io ricordo appunto di questa Giulia. Avevo 14 o 15 anni, ero innamorato, perso di sta ragazza appunto di Napoli, occhioni azzurri, splendida. Non mi si filava di pezza. Mi aveva messo lì in friend zone. Mi obbligava tra l'altro a pattinare con lei. Io odio pattinare. Avevo imparato apposta per farlo. Ma niente, oh, manco un bacio. Io vedevo questo mio amico Luca, che saluto, che limonava con chiunque, e io invece niente, attaccato al tram, per non dirti altro.
1: Peccato, Fabio, se sarà pentita, dai, se sarà pentita.
0: Guarda, mi avrebbe scritto.
3: Ma la mia prima cottarella estiva è stata a Miramare. Ero giovanissima, non mi ricordo quanti anni avevo. Lui era in gita, veniva su da Soccavo, Napoli.
0: Sì.
3: Io scendevo da Prato. E niente, era bello.
1: Niente.
3: Mi ricordo solo che era tanto bello. Si chiamava Fulvio, non l'ho più cercato ovviamente.
0: No.
3: Perché non lo voglio sapere com'è. Era troppo bello, deve rimanere così.
0: Fulvio, palesati, che magari c'è un comeback di quelli interessanti. Noi vogliamo continuare a parlare di cottarelle, ci
1: Io
0: piace.
1: Io spero che ci siano anche delle storie belle, non tutti pali.
0: Però l'estate è condita di pali, chissà
1: è
0: perché.
1: Vero.
0: Vogliamo anche delle storie che magari sono durate un quarto d'ora, ma che portate comunque un po' nel cuore. Al 331 80 90 101, la vostra prima cottarella estiva. We were good.

0: R101 anche oggi insieme, così come accade ogni giorno, dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14, con Sabri Bambi e Fabio De Vivo.
1: Ma oggi con un sapore particolare che sa di salsedine, che sa di mare, che sa di estate.
0: Sa di splash. Non siamo da soli, c'è Roberta Bussolati, redazione, i testi, l'autorato, insomma, e poi in regia chi è che abbiamo, Sabri?
1: Claudio Randone.
0: Che salutiamo, così come salutiamo voi, che eravate già presenti da mezzogiorno, voi che magari vi siete uniti invece a questo simpatico companatico da quest'ora in poi. Ma che parola desueta è companatico?
1: Companatico è stupendo, perché a me mi ricorda il magnà.
0: È vero, è vero.
1: Quello che dà sostanza.
0: Hai
1: il companatico.
0: Cottarelle estive, qual è stata la prima? Come è andata? I vostri messaggi a breve.

0: qui su R101, considerazione che è stata fatta in diverse occasioni in questi ultimi tempi. Ha partecipato molto più Shakira agli ultimi mondiali che l'Italia.
1: Ah, vero, assolutamente.
0: Cioè, lei è presente da diverse edizioni, noi invece ormai abbiamo un lontano ricordo dei mondiali.
1: Che peccato.
0: È andata così. Stiamo parlando di Cottarelle, invece. Cambiamo completamente argomento, dal calcio a quelli che sono i primi amori estivi. Come sono andati? Come si chiamava lei o lui?
2: La mia prima Cottarella si chiamava Joena. Lei era in vacanza in una nave da crociera con i suoi genitori e con i miei. Io avevo 14 anni e lei 13 e dopo 40 anni siamo ancora insieme e abbiamo fatto più di 30 crociere.
0: Pensavo più di 30 figli, mi sembrava eccessivo.
1: No, meglio le crociere che 30 figli.
0: Su quello
1: poverini.
0: Sicuramente, hanno speso comunque molto di meno. Però 30 crociere sei proprio un addicted.
1: Ma perché hai girato tutto il mondo.
0: Possono piacere tantissimo o puoi odiarle completamente. Non c'è una via di mezzo.
1: Vero.
0: Di solito. Poi
3: estate del 95, campeggio con gli amici, perdo la testa per una ragazza mia stessa concittadina. Eravamo a tanto così per darci almeno un bacio, non ce lo siamo dati. Siamo rientrati in città, la cerco, la chiamo, mi risponde una ragazzina dicendomi: no, mia madre non c'è, sono morto, non l'ho cercata più.
1: Oddio.
0: Fermi tutti. Mi ricordo un po' i villaggi turistici tutto questo, devo dire.
1: Ma sembrava giovanissima, si portava benissimo gli anni.
0: Probabilmente. Dai, facciamo un altro giro di cottarelle estive, sempre dopo con i vostri messaggi al 331 80 90 101. Ci piacerebbe proprio conoscere il
1: gossip
0: nome.
1: Anche bollenti.
0: Sì, dai, qualcosa che è andato proprio lì sulla spiaggia, ditecelo voi.

0: qui su R101, bella coppia, mi piacciono loro. Secondo me è un pezzo di quelli estivi che rimarrà. 13 e 11 minuti, siete su R101, la Sabri Bambi, Fabio De Vivo, si parla di Cottarelle.
1: Vai!
2: Ma ricordo benissimo, si chiamava Loredana. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...
1: Poi?
2: Mamma mia ragazzi, era uno spettacolo.
1: E ci hai lasciato sul più bello.
0: Cioè, com'è finita? Cioè, vogliamo sapere quello noi, vogliamo proprio andare a zabettare,
1: dai,
0: capire. Insomma, il gesto era un po' eloquente, ma giuro non volevo intendere quello. Prego.
3: La mia non è stata proprio una vera e propria cottarella nel 2020. O meglio, ho conosciuto questo ragazzo, abbiamo iniziato a uscire in compagnia insieme e nulla. E è finita che ad oggi siamo sposati da 3 anni, quindi da che ci siamo conosciuti così per caso, da che ci ritroviamo felicemente sposati a vivere insieme.
1: Quindi è finita che non è finita.
0: È finita che non è finita. E poi tante di queste cose accadevano durante una pratica che oggi non succede neanche più nelle spiagge, che è quella del falò. Perché poi durante il falò, ragazzi, si limonava come se non vi fosse un domani. L'unico che non limonava era colui che suonava la chitarra.
1: Vero, anche perché adesso i falò li vediamo a Temptation Island.
0: Io non ho mai
1: saputo
0: suonare la chitarra, Sabri.
1: Neanche l'ukulele.
0: Niente, mai, mai. Però la Roberta sa suonare l'ukulele, perfetto.
1: Tu solo i citofoni.
0: Io suonavo i citofoni e scappavo via. Cosa che farei anche oggi se non avessi un'età, insomma. Va bene, dai, dalle cottarelle dopo passiamo ad altro. Ma sempre in clima estivo, di quelle cose che scatenano empatia, ve l'assicuro. Ora la musica, c'è Ray.

0: Where is my husband di Ray qui su R101, lo diciamo?
1: Dillo forte e chiaro.
0: Durante la canzone in studio ci siamo denudati, non per il gusto di farlo, ma per fini media che vedrete poi sul profilo social di R101.
1: Quindi tutti sui social di R101.
0: Nudi, nudi.

0: Da Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
13: Scuole! I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Summer is Magic, Playa Hitti, qui su R101 in questa giornata totalmente dedicata all'estate. Lo si vede anche un po' da quello che è il nostro outfit, per chi ci stesse guardando sul canale 67 di R101. I Bonazzi con Sabri Bambi, Fabio De Vivo, abbiamo attraversato questo momento estivo partendo dal viaggio.
1: Dal
0: Samari,
1: viaggio, sì.
0: Le cottarelle,
1: andate bene o andate male. E adesso io direi dall'appetito sessuale passiamo all'appetito quello vero e proprio.
0: Però vediamo se c'è ancora un altro messaggio legato alle cottarelle, perché poi dall'anzi che le vostre cottarelle, vediamo cos'è che cucinavano i genitori da portare in spiaggia.
2: La mia prima cotta è avvenuta nel 1992 con una ragazza di nome Virna durante un campeggio per dipendenti. In pratica abbiamo avuto una storiella sotto le note di Come mai degli 883. Poi ci siamo sentiti, ci siamo risentiti, piano piano ci siamo sentiti sempre di meno. Poi ho saputo che si era sposata e basta.
1: Ah, e non si è sentito più nulla.
0: No, si è sentito male lui poi. Comunque è una cosa che capita, cioè d'estate ti innamori come un matto, ma già a fine settembre non ti ricordi come si chiamavano le cottarelle in realtà.
1: È vero, è proprio l'estate che dà quel fuoco,
0: quel testosterone lì, insomma. Va bene, e dalle cottarelle, come dicevi tu Sabri, amorose, a quelle culinarie, perché noi partenopei siamo famosi per portare in spiaggia alla qualunque.
1: Io ma anche noi romani,
0: anche voi romani?
1: Lasagna, pollo coi peperoni, cocomeri da mettere dentro l'acqua.
0: Ma il cisternino d'acqua lo portavano i tuoi?
1: Sì, anche, certo. E la tinozza solo per il cocomero.
0: Io ricordo, Samir, ad esempio, vabbè, noi eravamo molto da panini, cioè non eravamo da parmigiana, classico cliché. Però ricordo questi paninazzi giganti, tipo con la mortadella con la provola, fatti da mia mamma. Io poi sempre terrorizzato dalle api. Arrivavano le api in spiaggia, prendevo questi panini e li lanciavo.
1: Perché sotto al
0: perché
1: sole.
0: Perché avevo paura totale. La frittata. Buona. Cioè, la frittata nella stagnola poi. Cioè, una roba buonissima. Va bene, vogliamo sapere voi cos'è che portavate, o meglio, i vostri genitori cosa preparavano e cosa portavano in spiaggia da mangiare. Questo è un altro passaggio di quello che era il mondo della villeggiatura. 331 80 90 101 la voce. Alle

0: un po' come le ore che i nostri genitori ci dicevano di aspettare dopo aver mangiato e prima di fare il bagno.
1: O mille come le calorie dopo aver mangiato quei pranzetti.
0: È di quello che stiamo parlando in questa giornata, dove andiamo un po' ad omaggiare l'inizio dell'estate, di quello che i vostri genitori portavano in spiaggia e che voi mangiavate.
2: E buongiorno, Antonio da Crotone. Da noi
0: Calabria.
2: Nessuna cotterella in spiaggia nei villaggi, ma le nostre cotterelle erano quelle per il cibo. Le classiche fraciole, che sono polpette di carne e pane raffermo, le mitiche parmigiane sotto l'ombrellone e le grandi nonne che ci cibavano a dire basta con il riso freddo, peperoni e patate. Era una festa sotto l'ombrellone.
0: Leggenda narra che il nostro amico il primo bagno l'abbia fatto settimana scorsa.
1: L'anno dopo. Ma comunque sai che c'era pure una architettura degli ombrelloni, tipo 5-6 vicino,
0: sì,
1: con le tende intorno.
0: No, ma la gente pensava che ci fosse Gheddafi in spiaggia, invece no, erano solamente persone che appunto andavano ad occupare, condonavano la spiaggia. Va bene, vogliamo conoscere cosa le vostre mamme, i vostri papà portavano in spiaggia da mangiare. Quanto tempo vi facevano aspettare prima di fare il bagno?
1: Vogliamo sapere tutto al 331 80 90 101.
0: C'è Olivia Rodrigo. I know.

0: di Olivia Rodrigo qui su Radio 101, mentre si parla di ciò che i vostri genitori portavano in spiaggia durante i momenti di villeggiatura in cui voi eravate piccoli.
1: E che vi ricordate ancora, perché vi sono rimasti magari ancora sullo stomaco,
0: sì,
1: da quel dì.
0: Quelli che state ancora digerendo, insomma, al 331 80 90 101.

Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari vi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101, basta un messaggio vocale, dai!
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab, amarsi è facile! AdTab.
6: Just gonna stand there.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età. Da doc

0: in farmacia.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Super 101 e oggi dal sapore estivo, così come per tutta l'estate, la canzone che ti fa stare bene.
1: Quella che richiedete voi e noi ve la mettiamo per far sì che siamo noi a stare bene e voi in primis.
0: Esatto, esatto. Questo pezzo tra l'altro va ad anticipare ciò che poi avvenne in TV dopo qualche anno, vale a dire Willy il principe di Bel Air, perché a cantare in questa canzone ci sono Will Smith e Jazz, appunto, perché loro erano già una coppia poi divenuta famosa anche in TV. Sentiamo.
2: Buongiorno bella gente, la canzone che mi farebbe molto stare bene è naturalmente da Mr. Will Smith, Summertime, a Adele Urbino.

0: Lo senti questo profumo di West Coast, di Los Angeles, con questo pezzo di Jazzy and Fresh Prince, vale a dire Jazz e Will Smith, Summertime, canzone che ti fa stare bene.
1: Che è stata ripresa poi anche da Jovanotti in estate 1992.
0: È vero, bello anche quello. Va bene, e un ultimo messaggio relativo appunto a cosa mangiavate, ma soprattutto dopo quanto tempo i vostri genitori vi permettevano di fare il bagno quando mangiavate appunto teglie di parmigiana.
1: Quelle 2-3 chili di cose.
2: Esatto. Mamma è sempre stata avanti anni luce. Dopo una bella pezza di lasagna per casa e un po' di macedonia, l'ordine era questo: o subito in acqua o ci vediamo tra 3 ore.
0: Vedi? Perché il concetto era prima ancora che inizi la digestione, che poi quella roba lì, ragazzi, è un falso mito sotto alcuni aspetti. Io questo ricordo di quando i miei dicevano: ma almeno 2 ore, fa almeno 2 ore.
1: Sì,
0: mia
1: sì.
0: Mamma, mio padre, figurati. Poi loro andavano in giro e mia nonna diceva: ma sì, ma vai, che non
1: ma
0: succede
1: vai.
0: Niente.
1: E infatti
0: vivo.
1: Non è successo nulla.
0: Esatto. Va bene, dai, se avete voglia di stare con noi ancora questa decina di minuti, noi fa piacere. Shawn Mendes, Señorita.

0: di Rama per andare a chiudere questa prima puntata della settimana dai toni incredibilmente stili dei Bonazzi di R101.
1: Anche perché ieri è cominciata l'estate, quindi questo sarà tutto il mood delle prossime settimane.
0: Senti, io per tutti quelli che non ci stessero guardando in TV lo dico, tra un po' tolgo anche il mio collare che ho messo oggi per l'occasione, fatto appunto con Sterling
1: Dragon. E lo darai il regalo domani quando giocheremo, dai.
0: Esatto.
1: Invece che la solita gloria.
0: Ci sta, è un regalo brutto, però lo faccio comunque con il cuore. Salutiamo e ringraziamo Claudio Randone in regia, Roberta Bussolati la redazione. Noi si va via, ma arriva il Good Times con Melita e Marco.
1: A domani!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. La svolta nelle indagini sul ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo è arrivata da una videochiamata della madre verso un numero di telefono controllato dagli investigatori. La donna è stata arrestata insieme al nuovo compagno e al padre. Sono accusati di sequestro di persona. Le ragazzine erano nascoste nell'appartamento di un'anziana parente a Formia che ha detto di essere all'oscuro di tutto. Le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, l'uscita di scena del premier laburista travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del partito, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Nigel Farage di Reform UK chiede le elezioni. Deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO, Donald Trump torna all'attacco in un'intervista concessa alla corrispondente di TGCOM 24 dagli Stati Uniti. Spesi miliardi per difendervi, ma nessun aiuto per l'intervento in Iran, accusa il presidente, non escludendo l'uscita dall'Alleanza Atlantica. Ai colloqui sull'Iran in Svizzera stabilita una roadmap, concordata una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano, intesa entro 60 giorni. Il giovane che ha girato il video shock dopo l'incidente mortale a Cirriale in Liguria lascia l'Italia e filma di nuovo, questa volta dallo scalo di Malpensa. Fallito il piano della bella vita e ride. Nell'impatto tra l'auto a bordo della quale viaggiava come passeggero e uno scooter è morto una 23enne. In calo i tempi dei processi, secondo il report di Istat 2019-2025 dedicato all'efficienza del sistema giudiziario, registrato una riduzione del 28,8% nel civile. Il target fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un meno 40% entro il 30 giugno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: minuti dopo le 14 siamo noi. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci. Quelli del Good Times. Marco Santini,
1: ciao,
0: vestito
1: ciao
0: da ombrellone anni 80, la Toniolo e il nostro Cucù in regia a farvi compagnia in questa giornata un po' speciale, piena di profumo d'estate.
1: È la festa dell'estate di R101. Ci vedete ovviamente sul canale 67, il nostro studio tutto bello allestito, materassini, poi ci sono i palloni per giocare, a beach, c'è tutto, anche se manca una cosa, Beli.
0: Che cosa manca?
1: Anzi, mancano due cose, mancano tre cose.
0: Troppe cose.
1: Quattro, cinque.
0: Manca la polemica che arriva alle 15.
1: No, quella ce l'abbiamo.
0: Cosa vorresti, Santini?
1: Dei regali.
0: Ah, i regali, ma arrivano anche quelli, Santini, sì, nella
1: prima
0: ora.
1: Ma il cocco, per esempio, il cocco bello, cocco fresco.
0: Il cocco non c'è, quello ci manca.
1: Ma

0: Capital Cities R101, 22 di giugno, buona estate, lo possiamo dire ufficialmente. C'è la festa dell'estate di R101 come sempre, come tutti gli anni. E ci siete già anche voi,
1: chi è?
2: Ragazzi, a vedervi vi viene tanta voglia di mare. Invece siamo qui a soffrire il caldo.
1: Fa caldo oggi, ragazzi.
0: Ma noi cercheremo di portarvi un po' di freschezza, ovviamente con la musica, con le nostre chiacchiere, la polemica,
1: i regali, arriveranno tra pochissimo.
0: Che bellezza, ragazzi. Allora, oggi vi porteremo su una spiaggia durante la polemica alle 15. Andremo in quel di Trieste, dove arriva una notizia, secondo me, meravigliosa, che vi farà comunque un
1: meravigliosa,
0: po'...
1: Meravigliosa, insomma,
0: sì,
1: un po' scioccante.
0: No, ma non c'è niente di scioccante. È meravigliosa, almeno per quel che mi riguarda, al 331-8090-101, e potrete, come sempre, partecipare. Parleremo in particolare di questi due turisti che... insomma, finiscono in un posto
1: nel momento sbagliato, probabilmente.
0: Sì, cioè loro finiscono in una situazione non sapendo certe cose, quindi sbagliando un po', e poi succede una sorta di parapiglia. Ecco, mettiamola così. Quindi la domanda che vi stiamo per fare, che si collega al tema, è:
1: vi è mai capitato di finire nel posto sbagliato al momento sbagliato? Magari se riusciamo anche a inserire questo ricordo in una località estiva o comunque in un mood estivo, ancora meglio.
0: Assolutamente, così insomma siamo perfettamente in tema con la giornata di oggi, anche se manca un'altra cosa.
1: Cosa manca?
0: Il salvagente.
1: Ah, il salvagente,
0: insomma,
1: vero.
0: Faccio l'elenco di tutte le cose che non ci sono.
1: Troppe cose.
0: È più importante, salvagente, che uno a un certo punto... punto, Meli, mi cadi per terra.
1: Beh, ma oggi è probabile. È probabile. 331-8090-101, diteci se vi è mai capitato di finire nel posto sbagliato al momento sbagliato. A me succede sempre, pure stamattina
0: lo
1: mi è
0: sapevo,
1: successo.
0: Lo sapevo.

0: su R101, la musica che vi fa ballare, soprattutto in questa giornata di festa, ragazzi, qui su R101. E di che cosa parlavamo? Parlavamo di posti sbagliati, perché vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di finire nel momento sbagliato, ma pure nel posto sbagliato.
1: Posto sbagliato, momento sbagliato in villeggiatura. Ero a Riolo Terme, mia mamma faceva le cure termali, ero piccolo, quindi mi portava con lei. Al bar delle terme c'era il flipper e l'ho trovato con il cassettino aperto nel raccoglitore delle monetine, andavano a 200 lire, il raccoglitore era vuoto, ma io spingevo la linguetta e facevo la partita flipper. Quando è arrivato il gestore, la colpa per le monetine mancanti l'ho presa io. Momento sbagliato, ma io giocavo solo e basta.
0: Anche messaggi scritti alla cassa del supermercato nel momento in cui la cassiera stava litigando pesantemente con la cliente davanti a me, non si fa.
2: E anche qualcuno dice: sì, settimana scorsa mi è capitato di finire nel posto sbagliato al momento sbagliato, arrivo io in posta, si bloccano tutti i PC e non sono riuscita a fare nulla dopo quasi un'ora di attesa. Quando si dice che quando proprio no, cioè
0: non
2: quel
0: è
2: momento
0: il momento
2: lì,
0: giusto.
2: Una giornata, ci si vede proprio benissimo, anzi ti vede proprio bene, bene, bene.
0: Ti vede bene.
2: 331 80 90 101, quindi se vi va, raccontateci appunto quando vi è capitato di finire nel posto sbagliato al momento sbagliato.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ve lo diamo, amici, il regalo, perché oggi della festa dell'estate di R101, sì, ve lo diamo questo regalo meraviglioso, tra l'altro, ma dovete fare questa cosa.
2: Esatto, l'ascoltatore più veloce che manderà un vocale al 331 8090 101 urlando R101 dammi il regalo riceverà il regalo, l'esclusiva bag con i nuovissimi gadget di R101.
1: Mamma mia, ragazzi, ci sono dentro un sacco di cose, ma non posso averla anch'io la cassa Bluetooth, così
2: no.
1: Il telomare
2: neanche. Tutto i nostri ascoltatori.
1: Vabbè. Quindi 331 8090 101, abbiamo bisogno delle vostre voci che urlano in modo anche originale R101 dammi il regalo, e solamente quello un po' più originale si porterà
2: più veloce,
1: a casa
2: più
1: e
2: veloce.
1: Anche più veloce, certo, la nostra esclusiva bag con tutti i nuovissimi gadget di R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Just gonna stand there.
16: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
19: Anche su un mezzo non tuo?
18: Sì.
19: E offre anche tutela legale.
18: Mi fai parlare?
19: E assistenza sanitaria e a casa.
18: Esatto, Moby, perché ACI
19: è il club sempre vicino a te.
18: Almeno la chiusura posso dirla io?
19: Ok, socia.
18: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
6: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E a chi lo diamo allora, Meli, questo regalo qui nel Good Times su R101?
2: Lo diamo a lei, Damaride.
1: Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao,
1: ciao Damaride.
2: Che nome meraviglioso.
3: Grazie.
1: Guarda, c'è il nome, che
3: nome particolare.
1: Il nome originale particolare. Il tuo urlo io non l'ho sentito, ma volendo ce lo puoi anche rifare live adesso in tempo reale. Sei pronta? Vai, Damaride, vai.
3: Ok, R101, dammi il regalo.
1: Yes,
2: wow, è perfetto.
1: Quindi c'è l'energia, c'è tutto, e allora...
2: ci state soprattutto la velocità per portarsi a casa questa esclusiva bag con tantissimi e nuovissimi gadget, tutti estivi di R101.
1: Wow, ragazzi, c'è dentro un sacco di cose ci sono dentro. Comunque, Damaride, se per caso tra le tante cose che ti arriveranno a casa dovessi mai scartare la cassa Bluetooth, io...
2: Santini!
1: Io, cioè, se non ti serve, io...
2: È una delle cose più importanti.
1: La prendo volentieri, Damaride.
3: No, orgogliosamente la tiro in spiaggia.
2: Brava.
1: Ecco, va bene, sto scherzando.
2: Fai
1: ovviamente
2: tutte le foto che vuoi in spiaggia, magari taggaci ovviamente.
3: Senz'altro.
1: Damaride,
3: senz'altro.
1: Senti, hai già pensato alle vacanze? Dove andrai? Cosa farai?
3: Non lo so, forse una passatina in Salento.
1: Ah, ok. Beh, okay.
2: Meraviglioso
1: che non guasta mai. Va bene.
3: Speriamo, sì.
1: Allora, un abbraccio da Maride, grazie per essere dei nostri.
3: Grazie,
1: e ovviamente buona estate a te. A presto.
2: Ciao.
3: A voi, grazie,
1: ciao.
3: Siete favolosi.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: giorno
1: ci
0: sarà questa possibilità, sì. Quindi non vi preoccupate, restate ovviamente sintonizzati su R101.
2: Oh, vi abbiamo chiesto, vi è mai capitato di finire nel posto sbagliato al momento sbagliato? Al 331 80 90 101, tanti anche messaggi scritti, siete capitati del resto, almeno tutti quanti una volta, ma ve lo stiamo chiedendo perché tra non molto ci sarà alle 15 la nostra polemica e vi porteremo in quel di Trieste e andremo proprio su una spiaggia, giusto per essere in tema con la nostra festa di oggi.
0: Dove è successa una cosa un po' particolare, riguarda due turisti che non sapevano una cosa molto importante.
2: E sono finiti anche loro in un posto sbagliato, almeno perché loro si sono posti in un modo sbagliato. E quindi,
0: ma ne parleremo tra pochissimo, quindi non spoileremo niente, ma continuiamo a sentire voi al 331 80 90 101. Vi è mai capitato di finire nel posto sbagliato al momento sbagliato? Ditecelo. 1, 2,

0: IPIAO su R101 al 331 80 90 101. Vi è mai capitato di finire nel posto sbagliato al momento sbagliato? Ci scrive Luca e dice: io sono arrivato al ristorante da solo e ho trovato la mia ex con un altro.
1: Ai,
0: quello, vabbè, ragazzi, è proprio il momento sbagliatissimo.
2: Sai quante volte è successo?

0: E se non carica i video dei gattini?
1: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
4: Proprio così sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto.

0: Al tramonto al mare, perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: 14:46 arriva la canzone estiva che ti fa stare bene.
1: Allora, la canzone dell'estate che mi farebbe stare bene è La Bamba dei Los Lobos. Ciao!

0: I Los Lobos su R101, la canzone che ci fa stare bene, grazie a voi che ci fate riascoltare sempre ogni ora, ogni giorno, queste canzoni meravigliose, quelle magari dell'estate che vi ricordano dei momenti, qualcosa insomma di iconico per voi, di indimenticabile. 331 80 90 101, fatelo anche adesso, sempre.
1: E ci avete fatto divertire perché vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di finire nel posto sbagliato al momento sbagliato, e sentite qui.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Rapina in banca a Ravenna, i banditi scappavano con una Giulia verde, io percorrevo la stessa strada con una Giulia verde, veni sbattuto praticamente fuori strada dalla polizia, scese e mi puntò la mitraglietta in faccia. Vi garantisco che guardare la mitraglietta dalla parte della canna non è
0: simpatico, chiaro. Quando si dice capitare nel posto sbagliato al momento
1: con
0: sbagliato,
1: con
0: la macchina sbagliata, un po' come è successo a questi turisti in quel di Trieste, che saranno appunto tra pochissimo, tra meno di 10 minuti, i protagonisti di una prima polemica che apre la nostra settimana qui del Good Times in una maniera proprio, cioè,
1: estiva. Wow, prima di tutto diciamo estiva, visto che qui su R101 insomma è iniziata l'estate e ci sono tante sorprese e tanti regali ancora per voi.

0: Polemicus.
1: 15 in punto, R101, la radio che vi fa stare bene, la radio che oggi festeggia l'estate che è cominciata fino a mezzanotte qui in radio, ma anche in TV sul canale 67, con questo studio meraviglioso,
2: bellissimo,
1: pieno di oggetti che rappresentano l'estate, materassini, palloni, c'è di tutto.
2: Le ciabatte pure.
1: Melita Tognolo, Marco Santini e ovviamente Cucù in regia, tutti voi e la nostra immancabile polemica. Chi è?
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io credo che la polemica sia riferita a una spiaggia nudista.
1: No. Andiamo in una spiaggia di Trieste, ma non è una spiaggia di nudisti.
2: Una spiaggia di cui io davvero non ero a conoscenza.
1: Vedi, è una spiaggia
2: bella idea.
1: Storica, quindi pronti a partecipare, a dirci la vostra. State qui tra un attimo, vi raccontiamo tutto, ma subito la musica, c'è Omi.

0: 101 nel Good Times, 15:03, buona estate ovviamente a tutti quanti, ma è il momento, amici, di inaugurare la nostra polemica di oggi con un tema molto estivo.
1: Eh sì, perché c'è uno stabilimento balneare a Trieste che si chiama La Lanterna, ma i triestini lo chiamano da sempre Pedocin, che vuol dire tirchio,
0: che sembra un po' veneto tra l'altro.
1: Esatto, infatti so che si dice così. Caratteristica, ha una caratteristica unica nel suo genere, perché c'è un alto muro che divide lo stabilimento in due settori separati, uno per gli uomini e uno per le donne. Solo in acqua, nel punto in cui il muro finisce, è possibile incontrarsi. Questa è una tradizione antica, molto custodita, insomma, dai triestini. Ma quello che è successo di recente è stato un po', insomma, un po' strano, perché una coppia di turisti italiani si è sistemata nel settore maschile. Una bagnante triestina ha fatto loro notare che la donna doveva spostarsi nel comparto femminile, e la coppia ha reagito con irritazione, contestando anche il fatto che a muovere questo rimprovero fosse una donna. Non sapevano ovviamente che esistono delle deroghe precise, perché le madri di figli maschi e disabili possono assistere i propri figli nel comparto maschile, ed era esattamente il caso della signora. Ma dal diverbio si è passati a una lite accesa, con spintoni e anche momenti, insomma, ai limiti dell'aggressione fisica. Quindi hanno dovuto chiamare, insomma, le forze dell'ordine.
0: Poi, nel giro di poche ore, ovviamente, sui social è esplosa la polemica, però dobbiamo dirlo, con i triestini compatti a difesa del loro stabilimento. E perché è così, ragazzi, questa è una cosa che va avanti da più di 100 anni, e giustamente, almeno per quel che mi riguarda, i triestini vogliono mantenere questa tradizione, gelosamente la vogliono custodire.
1: Lo so, ma i turisti cosa hanno detto? Sì. Hanno urlato: dovete vergognarvi, vivete nel medioevo, sì, siete sessisti che dividono la spiaggia in due.
0: Figurati. No, io credo che invece sia giusto così, sia giusto che quel muro, quella spiaggia rimanga così, uomini
1: anch'io
0: da una parte,
1: sono d'accordo con te,
0: donne da un'altra, e poi comunque c'è quel punto dove c'è una boa là in fondo e dove i triestini sanno che verso le boe ci si può incontrare, e ovviamente
1: Santini, no, e parlare, conoscersi.
0: 3-3-1
1: 80-90-100, che bei ricordi. Alziamo la nostra clave.
0: Sì, è un po' complicato, mi rendo conto, le onde, le cose, ma non è il tema. Quindi, amici, mi raccomando, che ne pensate? Da che parte state? Può esistere ancora una spiaggia con un muro che divide gli uomini?

0: R101 è partita la nostra polemica. Siamo andati in una spiaggia a Trieste separata per uomini e donne. Una turista sconfina nella zona vietata e ovviamente insomma si arrabbia perché dice: vivete nel Medioevo, cos'è questo sessismo di dividere la zona uomo dalla zona donne?
1: C'è anche un parapiglia, qualcuno si spinge, insomma è dovuta intervenire la polizia. 3318090101 è salita la Claire, quindi vi facciamo entrare e vi chiediamo appunto cosa ne pensate voi. È giusto che nel 2026 ci sia ancora una spiaggia con questo muro che separa e divide?
0: Ma è una cosa antica a cui loro tengono molto.
2: Vai. Onestamente non ho capito il motivo. Ho letto che ogni anno ci sono delle polemiche, ma le donne hanno voluto fortemente che fosse mantenuta questa tradizione e mi piacerebbe capire il motivo.
1: Ma il motivo credo sia semplice: essendo un bagno aperto nel 1903. Pensate un po' com'erano i costumi a livello di società nel 1903. C'era questa cosa, no? L'uomo da una parte, la donna dall'altra, e loro hanno deciso ancora oggi
0: di mantenere
1: avanti così.
3: Che meraviglia, dovrebbero essere tutti così, le donne da una parte e gli uomini dall'altra.
0: Beh, non esageriamo,
1: lui dice
0: insomma,
1: tutti così, tutti lidi così, che poi c'è il muro.
0: No, io sono single, andrò in spiaggia proprio
1: sì,
0: per quello.
1: Però c'è il muro che separa l'uomo dalla donna, ma oltre il muro, una volta entrati nel mare, l'uomo e la donna si incontrano.
4: Perché il Festival in ballo era così bella come Epa? Non capisco perché. Facciano quello che vogliono, tengano la distinzione, cambia spiaggia, Rumi e Pal. Semplice.
1: Cioè, ci sono le boe, no? Tu entri in mare, c'è la boa e quindi l'uomo con la donna poi si incontra. Ma in spiaggia, lì a prendere il sole, spavarazzati, c'è il muro e bisogna stare da una parte l'uomo e dall'altra le donne. Che ne pensate? Giusto o sbagliato? È il Medioevo, bisogna cambiare, bisogna tirar giù quel muro oppure no?
0: Continua la nostra polemica. Ci trovo

0: Fulminacci, stupida sfortuna, la nostra polemica spiaggia separata per uomini e donne a Trieste. Che cosa ne pensate?
1: Ma no, dai, non si può. Allora diventiamo come i musulmani.
0: Ma no, ragazzi, è una tradizione antica lì a Trieste.
2: Sì, infatti lei non è d'accordo, dice no.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Per ascoltarci sempre e ovunque siate ci sono tanti modi, avete a disposizione per esempio cosa, Melita?
3: Scaricare l'app che è gratuita oppure accendere il digitale terrestre, canale 67 oppure...
2: il nostro sito r101.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, canale 5.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: R101 Meteo.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Sole in tutta Italia. È atteso solo qualche temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese, isolati rovesci e temporali sulle Alpi e anche sulle zone appenniniche, da dove potrebbero localmente scivolare fin sulle coste di Toscana e Lazio. Temperature sempre decisamente elevate, massime comprese per lo più fra 30 e 38 gradi, con possibili picchi di 40 nelle zone interne del centro-nord e in Sardegna. Venti deboli a regime di brezza lungo le coste, mari calmi, poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rosanna è il talisman qui su R101, c'è il Good Times, Marco e Melita, cucù in regia a tutti voi, e c'è ovviamente la nostra polemica di oggi. Essendo la festa dell'estate di R101, siamo su una spiaggia, quel di Trieste, c'è un posto meraviglioso che non assomiglia a nessun altro stabilimento balneare d'Europa, si chiama
1: Alla Lanterna,
0: ma i triestini lo chiamano da sempre Pedocine. C'è dal 1903 questo posto, biglietto d'ingresso 1,20 euro, gestione comunale, ma c'è questa caratteristica unica e secondo me meravigliosa nel suo genere: un muro alto, altissimo,
1: non è vero.
0: Un muro alto che divide lo stabilimento in due settori separati, uno per gli uomini e uno per le donne. Solo in acqua c'è un punto, insomma, dove ci si può incontrare, ma la vita da spiaggia, come nel 1903, rimane separata. Ma succede una cosa:
1: che arriva due turisti arrivano, italiani, e non sanno di tutte queste regole di questa spiaggia particolare. Una bagnante triestina, insomma, comunica, insomma, che la donna deve andare nell'altro settore. Quindi succede il patatrac, ragazzi, tanto che dopo questa lite accesa arriva anche, insomma, i carabinieri, polizia, eccetera eccetera,
0: dice,
1: a risistemare la situazione.
0: La signora dice: siete nel medioevo, è possibile?
1: Sessisti.
0: Che ne pensate?
1: Voi.
2: Quello che mi sorprende più di tutto è il fatto, l'unanimità di Marco e Melita nel giudicare assolutamente inutile questo giudizio nei confronti del pedocino.
0: Cioè, forse è una delle prime volte che io e te siamo d'accordo.
1: È vero. Ma a me piacciono le tradizioni.
3: Il pedocin è una cosa tradizionale, non è una questione di sessismo. Le stesse donne di Trieste ti dicono: io il pedocin per sole donne mi sento libera, perché ho le altre donne che si depilano, si parla di male dei mariti, si fa un po' quello che ci pare.
1: Quello che faccio io tutte le sere praticamente.
4: Se la spiaggia è a gestione privata, i gestori decideranno bene quello che vogliono.
0: Non è
4: mica un reato decidere di far entrare gli uomini da una parte e le donne dall'altra.
0: La spiaggia è gestione comunale, ma è il concetto che a molti indispettisce, no? La separazione uomo-donna.
5: Secondo me le tradizioni vanno bene fino a un certo punto, quando portano avanti determinate situazioni che comunque si possono attualizzare. Una cosa del genere è veramente ridicola.
0: Vedi, cioè, ognuno ha le sue opinioni.
1: Ho capito, ma è un piccolo pezzo di spiaggia. Se fosse per tutta la spiaggia è un conto, però è un piccolo
0: pezzo. C'è un muro, il muro in mezzo che separa. Ma poi ripeto, una volta che entri in mare, l'uomo e la donna si incontrano, è ancora più bello. C'è quel

vita. R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: 101 è la nostra polemica. Vi abbiamo portato in questa spiaggia di Trieste separata per uomini e donne, dove una turista sconfina nella zona vietata e si arrabbia moltissimo. Dice: vivete nel medioevo, ma che è sta tradizione assurda? Sentiamo voi.
1: Per me è una fesseria grandissima, questa non è una tradizione. Le tradizioni sono altre, tradizioni di cucina, tradizioni culinarie, tradizioni di sagre, qualsiasi altra roba, ma questa veramente ci manca solo che ci sia Vilma e i Flintstone con la macchinetta, con le rotelle di pietra e siamo a posto.
2: E invece no, tanti di Trieste ci stanno ascoltando e scrivendo. Sì. Vorrei spiegare, dice qualcuno, che il bagno lanterna è nato per libertà delle donne di chiacchierare tra amiche e degli uomini di farsi la partita a carte senza pestarsi i piedi.
3: Ma può essere una cosa interessante se la vogliamo vedere come appunto un'eccezione. È chiaro che una famiglia, moglie, marito, figli, non ci possono andare perché non ha senso, non c'è lo stare insieme.
2: Ma meglio così, meglio così che l'uomo vada da una parte, si libera, sì, insomma, dei figli che sono lì, oppure i figli vanno col papà e la mamma sta da sola,
0: sì,
2: un po'
0: sì,
2: di libertà, amici.
4: Santini, pure Melita, ma sto già ridendo. Dai, io ho due figli maschi, va bene, facciamo così, andiamo lì, lascio i figli al marito e io mi faccio la vacanza.
0: Ma che meraviglia,
2: non è meraviglioso, amica nostra, è meraviglioso.
0: Certo che sì.
2: E poi dicevo, c'è il mistero, la spiaggia separata, c'è il muro, tu magari non so, hai visto uno fuori dallo stabilimento prima, inizi a flirtare,
0: mia,
2: ti scambi il numero, gli mandi,
0: lancio i
2: biglietti, mandi delle foto prima, ma non puoi perché c'è il muro.
0: A chi le mandi le foto se non è il numero, Santini?
2: No, fai tutto prima, poi una volta che ti sei mandato un po' di foto ti butti nel mare e incontri lui o lei. Ma è meraviglioso, ragazzi.

0: 101, la spiaggia separata con un muro per uomini e donne a Trieste.
1: Quello che poteva fare benissimo questa coppia di turisti era dire: ok, non mi piace questo posto, vado a quello accanto.
0: Esatto, come abbiamo detto noi, cioè andate da un'altra parte,
2: libertà.
0: Lasciate vivere le tradizioni,
2: lasciate il pedocin così com'è.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma...

0: Mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.

0: comunque arriva come sempre la canzone che ti fa stare bene in modalità estiva.
1: Sono Daniel da Romanengo, provincia di Cremona. La mia canzone che mi fa star bene è l'Europe con The Final Countdown. Spero che potrete accettare la mia richiesta. Buona estate a tutti, a voi di R101. Ciao.

0: Final Countdown, la canzone che ci fa sempre stare bene, e grazie a voi amici che ci fate riascoltare queste canzoni ogni ora. Continuate a dirci le canzoni dell'estate che vi fanno stare bene, 331 80 90 101. Ma veniamo a noi, andiamo un po' a chiudere, a tirare le fila della nostra prima polemica di questa settimana. Sì, abbiamo parlato di questo pedocino, uno stabilimento balneare che c'è dal 1903 in quel di Trieste, dove questo weekend è successa una cosa pazzesca, no?
1: Esatto, questa spiaggia separata da uomini e donne con un muro, una turista insomma ha sconfinato nella zona vietata ed è successo il patatrack.
0: Siete
1: perché
0: era
1: nella zona sbagliata. Sentiamo
0: casino.
1: Voi, chiudiamo così.
2: Io sono triestina e il pedocin è una cosa da non toccare, perché per noi è sacro, è una divinità, perché noi mamme possiamo andare al mare con i nostri bambini tranquillamente senza avere nessun pensiero, perché gli uomini non ci sono e le signore anziane possono essere libere di mettersi come vogliono senza sentirsi giudicate.
1: Che meraviglia, bravo.
0: Sì, ma anche gli uomini,
1: vabbè, non ci interessa.
0: Poi ci vuole, ma come non ci interessa? Ci vuole anche un po' di pace e di silenzio in spiaggia, non c'è bisogno di comunicare.
1: Senza uomini, ragazzi, è una vita di pace che voi non potete immaginare.
0: Ma anche senza di voi.

0: Achille Lauro, Comuni Mortali, che meraviglia, wow. Canzone pazzesca, anche il concerto è stato strepitoso.
1: Wow,
2: ciao, yeah. Ma volevo capire una cosa, ma su cosa verte la polemica? Non ho capito.
1: Allora, amico domani, domani alle 2 noi torniamo con il Good Times, sì? Marco Melita, e ti spiegheremo in che cosa appunto qual è stato il tema della polemica di oggi, perché adesso non c'è più tempo.
0: Ma è sul sito, c'è la zia Manu, c'è la replica,
1: sì,
0: scusami.
1: E poi c'è la festa dell'estate, un sacco di cose,
0: e poi ci sono un sacco di cose da fare,
1: e poi dobbiamo andare io e Melita a fare la spesa perché il frigo è vuoto. A casa Meli non c'è più niente.
0: Davvero?
1: Diciamolo, che viviamo insieme
0: ma
1: da ormai
0: magari,
1: un mese.
0: Santini,
1: ciao,
0: magari.
1: A domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti verso un accordo di pace definitivo. Il vicepresidente americano Vance da Lucerna annuncia: Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori della IEA e Washington tende la mano, autorizzata la vendita di una parte del petrolio iraniano. Gran Bretagna ancora una volta in un limbo politico. Starmer lascia la guida dei laburisti e annuncia le dimissioni da premier. È il sesto in 10 anni dalla Brexit. Il deputato Andy Burnham si candida alla leadership e alla successione. Il leader dell'estrema destra Farage chiede elezioni anticipate. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan. Alla guida della Fed dal 1987 al 2006 fu a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo. Servì sotto 4 presidenti provenienti da entrambi gli schieramenti politici. Amore genitoriale malato, questo per i PM il movente del sequestro delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una comunità in Abruzzo. Sono state ritrovate nella casa di una parente a Formia. Arrestati la madre, il compagno e il nonno, a tradire la donna una videochiamata. Arrestato per omicidio volontario il 31enne che a Zibido San Giacomo nel Milanese ha investito e ucciso un uomo di 41 anni. I due si erano dati appuntamento in un parcheggio dopo una lite per una ragazza. La vittima, accompagnata da 3 persone, ha esploso 2 colpi con una pistola scacciacani. Calcio: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Da solo non posso fare niente, con voi tutto, ha detto ai membri del consiglio dopo l'elezione. Atletica: nuovi guai per Alex Schwarzer, il marciatore positivo al doping dopo la gara vinta con un tempo stratosferico in Germania ad aprile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

in corpo insieme all'abbronzatura realizzata solo per voi. Per la festa di inizio estate mi sono immolata e sono andata una settimana a Rimini, in Romagna, per prendere una bella abbronzatura per me, che più di così non si può, per festeggiare insieme l'inizio di quest'estate. Benvenuti su R101, queste cari amici, con la zia Manu, appunto tornata dal mare, con Federica Salvi azione, con Diego Topetta in regia, con tutti voi community di cari amici, la musica più bella dell'estate di sempre.

0: che te fai llorar.
1: La festa d'inizio estate su R101. Buon pomeriggio cari amici, cari amiche, che sia di lavoro come tantissimi di voi in questo momento o anche di relax. L'estate, come dico ogni anno, non mi stanco mai, is a state of mind, è uno stato mentale, e questo inizio insieme ci dà la carica giusta. Enrique Iglesias, dicevo, la musica più bella dell'estate del passato e di oggi, questa del 2016, Duele el Corazón, con me zia Manu per anche la canzone estiva che ti fa stare bene. Vi dico già che pioveranno regali, molteplici regali in queste due ore di diretta, quindi mi raccomando, collegati dalla radio, dalla TV sul 67, dall'app, quindi da in giro per il mondo. Argomento di oggi chiaramente. Sì.
2: Ciao Manu, bentornata. Ciao. Mamma mia, con quel look lì oggi, ragazzi, veramente top.
1: Quello.
2: Mi viene voglia di mettermi in costume, anche se sono qua al lavoro, e lavorare in costume ciabatte. Ciao.
1: Amore, se puoi fallo, compatibilmente con la sicurezza del tuo lavoro, costume ciabatte, perché è una libertà incredibile. Io vorrei stare a raccontarvi davvero quello che ho raccontato a Federica. Le ho mandato una nota vocale a metà vacanza dalla Battigia di Rimini, dicendo: Fede, io non lo so che cos'è sta sensazione, ma io quando sto bene, e nel mio caso pensione completa, sole meraviglioso, sdraio, mare, tempi lenti, decisioni prese il secondo prima, senza troppo organizzare, a me sembra che sia tutto in armonia, tutto in equilibrio. Come dire, quella sensazione che qualcosa nella tua vita deve cambiare in meglio. Ce l'avete anche voi? È tipica dell'estate, tipica di quando inizia l'estate o di quando inizia la vacanza. Che tu è come se avessi più speranza in un miglioramento di te stesso. Capite cosa intendo? Se sì, vi aspetto al numero della diretta, il 331 80 90 101, con una nota vocale raccontandolo. Lei è Angelina Mango.

Buon pomeriggio cari amici, cari amiche su R101. In corso la festa d'inizio estate, partita stamattina e va avanti per tutta la giornata fino a stanotte 16:14 in questo lunedì 22 di giugno, con me zia Manu. Alex Warren, Fever Dream, la musica più bella dell'estate, del passato e di oggi, anche la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, legata proprio a un'estate particolare, e di questo si parla. Vi dicevo, ho condiviso con Federica Salvi un messaggino in questa settimana mia di vacanza, dicendole: Fede, ma c'è qualcosa in quando ti prendi la vacanza che ti fa sembrare tutto più possibile nella tua vita? Pensi che quando tornerai metterai in atto quel cambiamento, che sia relazionale, personale, individuale, professionale? Questa sensazione, nonostante tutti noi abbiamo esperienza e anni di estati sulle spalle, è come se fosse sempre possibile, anche se poi magari quell'estate non succede, nei mesi successivi non succede questo granché, tu hai sempre questa sensazione che arriverà qualcosa di nuovo, qualche cambiamento. C'è un motivo, tra l'altro, per farvi capire quanta connessione c'è con Fede. Lei due giorni dopo mi manda un articolo, che è quello che stiamo considerando proprio oggi in diretta, dedicato alla sindrome del quest'estate cambierà tutto. Ce l'avete quella sensazione? Tra poco capiamo esattamente perché accade. Al 331 80 90 101 i vostri racconti attraverso nota vocale. Benson Boone.

0: R101
1: Golden Ticket. La zia Manu vi ha promesso regali e regali siano. Amici che avete occasione di andare a Milano, che abitate a Milano o dintorni, il primo, la prima di voi che manda ora un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World avrà in regalo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 di giugno. Noi di R101 Radio Ufficiale, scrivete ora R101 Jurassic World al 331 80 90 101.
0: Golden. R101
2: Golden Ticket.
3: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
12: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Just gonna stay.
14: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì, friggitrice ad aria calda Combizone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
21: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
20: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Prevenzione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Ensie Essenze Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Golden Ticket. The winner is
2: la Giorgia, in questo momento al telefono da Cernusco sul Naviglio Milano. Ciao Giorgia.
3: Ciao,
2: brava. Tutto che sei bene? Stata benone.
3: Grazie,
2: benone.
3: Non pensavo, ho detto vabbè, fammi provare.
2: Hai fatto benissimo, sono molto felice.
3: Sono
2: due biglietti in regalo per te, per Jurassic World Experience. Sai già con chi ci andrai?
3: Con mio figlio, 9 anni.
2: Come si chiama?
3: Lui si chiama Flaminio.
2: Flaminio, che bel nome.
3: Sì.
2: Che
3: grazie,
2: bello.
3: Grazie mille.
2: Come il mio nipotino Ricky di 7 anni, per caso è un appassionato di dinosauri?
3: Esattamente.
2: Eccolo
3: siamo
2: lì.
3: Andati proprio domenica, siamo andati a Rivolta d'Ada a vedere il parco della preistoria.
2: Ah.
3: E quindi guarda, ho detto ma fammi provare. E quindi mi è capitato, sono stata molto, molto felice quando sono stata richiamata.
2: Sai che sarà super emozionante, perché quello che accadrà appunto nell'area Milano Sesto dal 27 di giugno, e quindi questa giornata per voi, è proprio un'esperienza immersiva, è una delle più acclamate proprio a livello internazionale, cioè un percorso realistico, ci sono i dinosauri ad altezza, grandezza naturale e la tecnologia d'avanguardia, quindi aspettati davvero di tutto. Io immagino Flaminio con gli occhi spalancati.
3: Infatti me lo immagino pure io, ma sarò la prima io sinceramente con gli occhi spalancati.
2: Che bello, sono felicissima. Senti Giorgia, buona
3: anch'io.
2: Estate a te, buon Jurassic
3: Grazie
2: World
3: mille,
2: Experience
3: altrettanto.
2: E dai un bacino a Flaminio.
3: Grazie mille, grazie,
2: ciao.
3: Buona giornata, ciao.
2: Ciao.
0: R101.

musica super recente, questo disco è del 2025, Chappell Roan su R101 Pink Pony Club, in questa festa di inizio estate, ma vi dicevo, musica dell'estate più recente, anche musica del passato per ricordare delle estati particolari, e lo faremo anche e soprattutto con la canzone che ti fa stare bene. A cari amici, con me Zia Manu, questa chiacchierata legata

0: o quant'altro. E io dico sempre, concludendo, che ogni volta che c'è una vacanza e sta per finire, incomincia un nuovo anno, che sono tutti i buoni propositi che noi ci portiamo nei bagagli quando ritorniamo a casa. Un abbraccio a voi tutti, siete fantastici.
1: Molto bella questa riflessione, anch'io la vedo come te, una sorta di capodanno per me, sia l'inizio dell'estate che la fine dell'estate mi fanno riflettere più del solito, e gli esperti, coloro che cercano di indagare questa sensazione, ci dicono che il motivo per cui accade è perché in un contesto nuovo per noi, diverso dalla routine, è più facile immaginare nostre vite alternative. Viviamo giornate organizzate secondo logiche diverse, quindi sospendere la routine ci fa avere una versione di noi stessi inedita, come non l'avevamo pensata, e in qualche modo, anche per quel pizzico di speranza che c'è, concepibile, cioè fattibile. Ripartiamo da qui tra poco, intanto arriva Noemi. Stare

Nella festa di inizio estate su R101, cari amici, con mezzi a mano anche Noemi, tu cosa fai questa sera in radio, in TV67 e dall'app di R101?

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei

0: Sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: La canzone che ti fa stare bene.
12: La canzone estiva che ti fa stare bene, dove ti riporta, a che estate, che sensazioni riporta Galla, la puoi condividere in diretta su R101 al 331 80 90 101.
13: C'è R101, la canzone che oggi mi farebbe stare davvero bene è La vasca di Alex Britti, perché mi fa pensare quando vado in piscina. Ciao!

La canzone estiva che ti fa stare bene, scelta da voi. Continuate a mandare i vostri desideri attraverso nota vocale al 331 80 90 101 e l'occasione è proprio bella per rivivere un'estate in particolare, tanto indietro nel tempo più recente. Alex Britti, La Vasca su R101. Ci siamo lasciati perché si fosse appena collegato con questa sensazione di comunque di speranza, di cambiamento appena inizia l'estate, in questa festa di inizio estate su R101, e dicevamo sicuramente il motivo per cui molti di noi tornano da una vacanza o iniziano l'estate con la sensazione di aver intravisto una versione di sé che durante il resto dell'anno rimane più nascosta, accade proprio perché ci immaginiamo vite alternative. Una versione di noi più socievole, più spontanea, a contatto con altre persone, facendo cose diverse dalla solita routine. Se volete, più coraggiosa, più serena, più lenta, più capace di ascoltarsi. E ci dicono effettivamente gli esperti, l'estate non cambia necessariamente chi siamo, ma riesce a farci immaginare chi potremmo essere. Bella botta questa. Non cambia chi siamo, ma ci permette di immaginare chi potremmo essere. Ripartiamo da qui.

Scusate, c'è della musica in questo silenzio. Che bello questo verso di questa nuova canzone firmata Gaia, Bossa Nostra, nella festa d'inizio estate su R101. Anche a cari amici con Mezzi a Manu. Arrivano le news di TGCom24. Ci sentiamo tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Chiuse in una stanza, potevano solo guardare la TV. Sono state ritrovate così le sorelle, scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a casa di una parente a Formia, sequestrate dalla madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. Il padre ora comincia una nuova vita. A Viterbo, un 17enne disabile è stato ustionato alle mani a bordo di un treno mentre andava a scuola, a colpire con un gel infiammabile alcuni suoi compagni. L'intervento del personale di bordo e di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio. Si segue l'ipotesi di un atto di bullismo. In Francia, due bambini di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata in garage a Carpentras, nel sud del paese. L'ipotesi è che a ucciderli sia stato il caldo. I piccoli erano rientrati con la mamma dopo la spesa. Oltre Alpe, quella di oggi è la giornata più calda mai registrata. Si apre la strada di Andy Burnham, neodeputato laburista, verso il numero 10 di Downing Street. Il premier britannico Starmer ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla carica e dalla guida del partito. È il sesto primo ministro a lasciare l'incarico nei 10 anni trascorsi dalla Brexit. In Svizzera, i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente Vance annuncia il prossimo ritorno a Teheran degli ispettori della IEA. Nelle scorse ore Trump aveva messo a rischio i negoziati con alcuni post, criticando anche l'Italia. Dopo miliardi spesi non ha agito con noi in Iran, le sue parole. Calcio: Giovanni Malagò eletto presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Tre i punti del suo programma: compattare la squadra, un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Mondiali alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

amici, cari amiche, come state? Sono molto felice di essere rientrata, anzi ne approfitto per salutare e ringraziare tutti i colleghi del Good Times e i trafficanti che hanno unito un'ora in più alle loro dirette per questa settimana in cui, cari amici, è andata in vacanza. Con me zia Manu, con Federica Salvia tornata alla sua postazione e con Diego Petta in regia, pronti nella prima ora e lo faremo anche questa seconda, stiamo chiacchierando della sensazione di cambiamento che si ha appena inizia l'estate. Arrivano Baby K e Giusy Ferreri.

0: La festa d'inizio estate di R101 suona a ritmo di Baby K e Giusy Ferreri. Questo disco l'ho consumato quando è uscito 2015, soprattutto il video, mi piaceva vederlo loro che si divertivano all'interno di questo supermercato. Roma Bangkok, a cari amici, stiamo chiacchierando, se siete appena arrivati, di quella sensazione a cui non si riesce a dare un nome preciso. È un mix tra malinconia, sensazione di desiderio di cambiamento, di esplorare nuove cose, di quando parte l'estate, di quando andiamo in vacanza, e state un po' raccontando le vostre sensazioni a riguardo.
1: Ciao Manu, sono ciao. Marina dalla provincia di Lecco, volevo solamente salutarvi perché per una settimana non vi sentirò, sono in partenza domani con mia figlia Anita e andiamo a fare il cammino inglese di Santiago.
0: Wow.
1: Siamo un po' agitate, ci mancherete, se riusciremo ci collegheremo con l'app, questa avventura così, quest'anno ce la giochiamo così. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Marina, saluta, dai un abbraccio ad Anita. Io mi sento fortunata per aver ricevuto qui a Cari Amici, quindi per tutta la community, la tua testimonianza, perché innanzitutto dalla voce si capisce, tu hai detto tese un po', no? Intenzione giusto, e poi ci sono tanti elementi che mi fanno proprio pensare, a proposito di cambiamento, che questo viaggio per voi sarà davvero una grande scoperta sotto tanti punti di vista. Innanzitutto il cammino di Santiago, che di solito è una cosa che si fa da soli, voi lo fate mamma e figlia, una delle relazioni, se non la relazione più importante della vita. Sarà bello vedere anche come il vostro fisico, il vostro organismo, i vostri occhi si riempiranno di panorami meravigliosi che vi faranno andare con la mente, coi pensieri, in qualcosa di profondo. Vi aspetto, non vi sintonizzate sta settimana, ragazze, tornate alla fine e raccontateci tutte le sensazioni, ve ne prego.

0: domenica.
1: Così si intitola Buona Domenica Safe su R101. Buona festa di inizio estate a tutti voi collegati in questo momento da Radio TV, il canale 67, dall'app gratuita di R101. 17:13 minuti, a cari amici con mezzi a mano per tutti voi, sia in piena attività lavorativa che magari in un momento di relax, di studio, un viaggio un po' organizzato in un mese insolito. Stiamo chiacchierando di sensazione di cambiamento che si desidera quando si è in vacanza o quando inizia l'estate. C'è una parola che avete utilizzato spesso nelle chiacchierate e negli scambi che ci stiamo facendo, che è malinconia, che fa parte di questa sensazione. Cioè c'è un lato meno raccontato di questa storia, che è proprio quando ci accorgiamo che di quel desiderio di cambiamento alla fine non rimane nulla a fine estate o a inizio settembre. Ci spostiamo già un po' più avanti e il problema nasce proprio da un equivoco. Questo sarà molto importante se anche quest'estate arriva questo pallino, questo focus, ovvero che chiediamo all'estate cambiamenti troppo grandi e troppo riconoscibili. Ci aspettiamo eventi che siano capaci di dividere la nostra vita in un prima e in un dopo, quando, diciamolo tutti ad alta voce, la stragrande maggioranza delle trasformazioni avviene in modo silenzioso, piccolo piccolo e silenzioso. Quindi bene il desiderio che arriva tutto d'un botto perché il sole, le temperature ce lo concedono, ma poi forse bisogna lavorare come le formichine. Impariamo dalle formichine!

0: R101. Dammi il regalo.
1: Vi fidate della zia Manu? Ve l'ho detto in apertura di questa diretta di Cari Amici. Regali pioveranno in queste ore insieme. E allora, il più veloce o la più veloce che urla in questo momento al 331 80 90 101 con un vocale R101, dammi il regalo, riceverà il regalo, l'esclusiva bag con tutti i nuovi gadget estivi. Quindi cappellino, t-shirt, canotta, telomare, cassa Bluetooth, porta beige, braccialetti, tutto di R101. Urlate ora con nota vocale al 331 80 90 101 R101, dammi il regalo.

0: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggerò con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99€ e vaschetta gelato 1 kg a 1,99€. Lidl, vale davvero.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E il regalo arriverà a casa di Lara da Giussano. Siamo in Monza Brianza. Lara, ciao!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Che bello, hai ancora le corde vocali dopo l'urlo che hai fatto al numero della diretta? Ci sono?
2: Sì, guarda, che... ho tolto la voce, basta, non ne ho più.
1: Adesso la recuperi.
2: Volevo questo regalo.
1: E ce l'avrai, ti arriverà questa bag con cappellino, t-shirt, canotta, telomare, cassa bluetooth, porta beige, braccialetti, pallone gonfiabile da spiaggia. Sava Sandir, che ti chiedo se hai programmi per l'estate.
2: Certo, vacanze al mare, devo usufruire adesso di tutto, devo sfoggiare.
1: Guarda, io ti invidio di invidia buona, sono molto orgogliosa di te, vorrei essere lì con te, ma sai già dove?
2: Sì, andrò in Sardegna.
1: Oh, è primo anno, ci sei già stata, è un abitué?
2: No, ci sono già stata.
1: Bello.
2: Ci sono già stata perché a me piace molto ed è bellissima.
1: E invece in questo pomeriggio sono le 17.28, stai lavorando, ti stai rilassando?
2: No, sono a casa, purtroppo settimana scorsa ho dovuto affrontare un intervento, quindi sono a casa in malattia.
1: Sei in recupero.
2: E ascolto voi,
1: Sono
2: in recupero e voi mi fate un sacco di compagnia.
1: La musica di questa festa d'inizio estate è l'energia giusta per recuperare e guarire in fretta. Ti mando un bacio gigante, Lara,
2: esatto.
1: Buona estate.
2: Buona giornata anche a voi, grazie mille. Ciao Manu, ciao.
1: Ciao.

0: tribale.
1: Così si intitola Disco del 2022. Se vi siete appena collegati, che siate attraverso la radio, la TV, il canale 67 dall'app gratuita di R101, è in corso per tutta la giornata fino a stanotte la festa d'inizio estate. In questo lunedì 22 di giugno Elodie ha Cari Amici con me, zia Manu, per raccontarci non solo, innanzitutto condividere regali, che piovono tanti, tantissimi, per raccontarci di questa sensazione a cui non sappiamo dare un nome, che è quella di ma forse qualcosa cambia mentre mi vivo lentamente quest'estate. E perché lo pensiamo? Perché siamo usciti dalla modalità criceto e siamo entrati in una modalità di ascolto maggiore che ci permette di capire chi potremmo diventare da tanti punti di vista: le relazioni con una persona o più persone, il lavoro, noi stessi, anche qualche problema da risolvere ci sembra un po' più facile con un po' più luce d'estate, ma d'altronde le giornate sono più lunghe. Ce lo stiamo raccontando al 331 80 90 101, anche sorseggiando musica nuova che cominciamo ad ascoltare per le prime volte. Questa è una bella collaborazione di questo progetto Tame Impala, progetto musicale guidato da Kevin Parker, polistrumentista australiano, e Jennie, che è parte del gruppo K-pop delle Blackpink. Un disco molto bello, si intitola Dracula, remixato proprio, è uscito a settembre. Questa è una versione remix che ci stiamo appunto sorseggiando fresca fresca su R101, la radio che ti fa stare bene. Tra poco anche la canzone estiva che ti fa stare bene e che ti riporta quel ricordo lì che sai solo tu. Ora Dracula.

0: sotto i piedi, il sole che ti sfiora, quello delle 7 di sera. Siamo in diretta, sono le 17.40, ma alle 7 c'è il sole migliore, quello che proprio ti accarezza e che ti fa la pelle dorata, non rossa, dorata, mentre stai sorseggiando un drink e guardando appunto l'orizzonte. Questa cosa qui, Tame Impala, Jenny Dracula su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
11: No!
12: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai, vai, vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese! Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro.

0: e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
9: Proprio lei, solo che da oggi è la canzone estiva che ti fa stare bene. La stiamo raccontando e vivendo per la festa di inizio estate su R101. La modalità è quella che conosci di tutto l'anno: mandare una nota vocale al 331 80 90 101 e riportarci esattamente in quel ricordo.
10: Ciao amici di 101, era l'estate 1981 quando la mitica Giuni Russo ci fece ascoltare questa fantastica canzone che è Un'estate al mare.

0: Che disco, canzone estiva che ti fa stare bene 1982, Giuni Russo, richiesta da voi, Un'estate al mare, l'estate che abbiamo capito da questa chiacchierata di oggi di Cari Amici, ci dona la speranza, ma non solo, c'è qualcosa che ci viene donato tutto l'anno anche nella festa di inizio estate.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E la fede ci viene donata ogni giorno a quest'ora, 17:50 circa. Federica Salvia, buonasera.
2: Buonasera.
0: Che bello ritrovarti.
2: È vero?
0: È molto molto.
2: Sembra passato un anno.
0: È vero.
2: E invece
0: solo una settimana. Tu senza cuffie hai voglia di
2: Io
0: estate.
2: Oggi senza cuffie perché d'estate ci si spoglia e quindi si parte dall'alto.
0: Allora, è vera questa cosa che d'estate anche nella tua vita accadono cambiamenti o voglia di cambiamenti? Puoi anche dire di no, perché tu sei sempre la voce fuori dal coro.
2: No, assolutamente no. Cioè, adesso se ripercorro quei miei 16 anni che ne ho fatti 17
0: certo.
2: L'altro giorno, sono passati comunque un po' di anni, no, mi sembra di no, o comunque niente di così fondamentale da ricordarmelo in maniera precisa, quindi vuol dire che qualsiasi cambiamento sia avvenuto non è stato così drammatico.
0: Correlato all'estate in qualche modo.
2: Sì.
0: Però arrivi con una frase che ci dà un po' la chiusa della chiacchierata di oggi, legata proprio a quella sensazione di cambiamento a tutti i costi d'estate. Perché accade?
2: La frase di oggi è di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta di guastarla.
0: Avete capito?
2: Ennio Flaiano.
0: È proprio lui. Anche gli amanti, i non amanti dell'estate, secondo me, non potranno che concordare. Eccola lì, vedi? Fede che non ama l'estate, la scelta. Un motivo c'è, esattamente questo. L'estate ha qualcosa di speciale, anche per chi odia il caldo. Grazie Fede, a domani.
2: Grazie Manu.
0: Arriva Miley Cyrus.

the music. R101.

to You su R101. Cari amici, è stato molto bello ritrovarci dopo questa settimana mia di relax. Anzi, li ho ringraziati prima, li ringrazio anche adesso, i Finlay Trafficanti che stanno per arrivare, per questa settimana in cui hanno aggiunto un'ora per permettere a noi di Cari Amici di riposare un po'. Dalla zia Manu è tutto, ci troviamo domani alle 16 con Federica Salvia, con Dieghito Pet in regia. Grazie per esserci stati, buona festa d'inizio estate su R101. A todos!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU e fino al 21 agosto Washington sospende le sanzioni sul petrolio iraniano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida alla leadership laburista e alla carica di premier britannico. Il neodeputato è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito in vista delle elezioni del 2029 dell'avanzata dell'estrema destra di Farage. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo, guidò la Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 amministrazioni. La presidente della BCE Lagarde esprime le sue condoglianze. Chiuse in una stanza solo con la possibilità di guardare la TV, sono state ritrovate così le sorelle scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a Formia, in casa di una parente. A sequestrarle la madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. In Francia, due bambini di 2 e 4 anni morti nell'auto di famiglia in garage a Carpentras, dito puntato sul caldo, erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oltralpe, quella di oggi è stata la giornata più torrida mai registrata in Italia. Domani 15 bollini rossi, mercoledì saranno 16. Calcio: Giovanni Malagò è eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Atletica: Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania. Sono innocente ma non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio stasera in campo Argentina-Austria e Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 Roma-Napoli troviamo code per una perdita di carico tra Valmontone e Allaccio diramazione Roma Sud verso Firenze. Traffico incolonnato sulla A4 allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla A7 code per lavori invece tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Incolonnamenti a tratti sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisareggello per chi sta procedendo verso la capitale. Un'ultima segnalazione che riguarda appunto Roma con la statale 148 Pontina, traffico rallentato tra incrocio via Cristoforo Colombo e incrocio Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: giugno. Buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: E buon inizio estate a tutti voi, a tutti voi che
1: auguri,
0: ci state ascoltando.
1: Cosa si dice in questa situazione? Auguri.
2: Enjoy the summer, buono. Si dice. Enjoy the summer,
1: bello.
2: Si dice.
3: Poi cosa si festeggia? Questo 42 gradi? Cosa si festeggia? Questa croccantezza.
0: Beh, ufficialmente è iniziata l'estate.
3: Che bello, che bello.
0: E durante tutta questa giornata stiamo festeggiando dalla mattina alla sera su R101, facendovi ascoltare le canzoni estive più belle di ieri e di oggi. Continueremo anche durante i trafficanti di R101. Ci saranno anche dei regali, attenzione.
1: Quindi non fateveli scappare, restate qui con noi nelle prossime due ore. Ho detto a mia figlia di accendere sul canale 67 perché oggi noi Finlay abbiamo dismesso gli abiti Total Black.
0: Sì, dai,
3: siamo peggio vestiti del solito, ragazzi.
1: Detto,
3: incredibile.
1: Accendi perché siamo vestiti come dei cretini.
3: Cioè, già di solito non è che brilliamo da quel punto di vista. Oggi è ancora peggio.
0: Vi prometto che tra i regali che vi faremo non ci sono gli occhiali di Ka.
1: No, quelli non sono. Beh, questi si possono. non li posso cedere per nulla al mondo.
0: Salutiamo Diego Petta in regia.
1: Yes!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: Tutti coloro che ci seguono dalle proprie auto, chi da casa sul canale 67 della TV.
3: Chi lo fa tramite l'app di R101, chi dal sito r101.it, 331 80 90 101 è il numero per interagire con noi, per scegliere la canzone che vi fa stare bene.

0: Stanza Kuduro su R101. Abbiamo iniziato così, con un po' di grinta oggi.
1: Puoi fare mamma non mama?
0: Con i tuoi occhiali.
1: Toglimi tutti i petali.
0: Con i tuoi occhiali girasolati.
2: Per chi ci sta seguendo dal canale 67, se no non si capisce.
1: Ragazzi, sono orribili.
0: Cioè, in spiaggia li metteresti senza problemi.
1: Ma Dani, ma io guarda, in spiaggia sfodero degli outfit incredibili.
0: E perché ti devi fare problemi? Perché stai in città. Te stesso ovunque,
2: Dani,
0: tu vuoi esserlo.
2: Devi considerare che lui ha già una carta da parati addosso, perché ha una, diciamo, una distesa di tatuaggi lungo tutto il corpo. In più abbina di solito dei costumini dal dubbio gusto.
1: Vero,
2: di conseguenza questo occhiale può passare anche in secondo piano.
1: Confermo, sono quello che col costume più fastidioso di solito in spiaggia io. Tra quelli con i cactus, quelli con Winnie the Pooh.
0: Ma mettiti quello che vuoi.
2: Anche se io non riesco a capire chi trova il coraggio nell'indossare la mutandina, ragazzi.
1: Te la devi poter
2: permettere.
0: Fai quello che vuoi, però anche a me non fa impazzire.
2: Ma anche se ce l'avessi il porto d'armi, se avessi qualcosa
1: di cui
2: vantarmi, non lo metterei lo stesso, ragazzi.
0: No? Preferisci il boxer?
2: Sì, c'è proprio posture. Roba da... È quel flexare che non mi piace. Poi obiettivamente preferisco il mio vecchio Bermuda, che va sotto il ginocchio, anche un po' old style.
0: Pedro non piace mostrare, cioè lo yacht da 80 metri che ha. Lui non è che lo fa vedere.
2: Lo tengo in porto.
0: Non mettere foto. Posto. Ricordo... I Rolex che ha a casa non li porta in radio, non li fa vedere.
1: Ricordo
0: mostra.
1: Un'estate meravigliosa in cui eravamo in tour e decidemmo di andare a giocare in spiaggia come dei bambini pazzi.
2: Era
1: no?
2: tra una data e l'altra. Sì. Forse il lungomare di Pescara.
1: Che anno era, Pedro?
2: 2006, chiaramente, Festival Bar.
1: Era l'Italia, era l'anno dell'Italia ai mondiali.
0: Che bell'anno.
1: Noi senza freni, no? Delle farfalle libere che giocano in spiaggia. Pedro col suo gran bel costume dannata.
2: Era un floreale, sai, quelli che andavano in quegli anni lì.
1: Mentre giochiamo a frisbee, fa le acrobazie. Aveva un fisico di un altro, cioè non paragonabile a quello di oggi, no?
0: Si lanciava, salti,
1: faceva contorsioni, no? Finché il costume non lo abbandonò.
2: E ha fatto tipo una spaccata per chinarmi in avanti.
1: Ed è lì che ci siamo accorti che non avevi il porto d'armi. Proprio lì, in quel momento.
2: Ricordo benissimo che sono andato in hotel con il frisbee davanti. Perché avevo un'apertura, ragazzi.
0: Una scena alla Rimini Rimini.
2: Però un'estate indimenticabile quella del 2006, ragazzi.
1: Poi ce l'avete un'estate indimenticabile. Provate a fare mente locale, risalendo a un anno magari in particolare in cui sono successe cose incredibili, memorabili.
2: Mente locale, ma anche mente loca, perché vogliamo sapere di qualcosa di incredibile.
3: Sai
2: della vostra estate.
3: Vorrei sapere l'anno e dove.
2: Cioè l'anno e dove.
3: Mi piacciono i messaggi che partono tipo 1984, Lidi di Ravenna.
1: Sì, così.
0: Così. E poi il motivo per cui ricordate con un certo affetto quell'estate. 331 80 90 101. 101.

0: Devo dire, no, niente.
1: Francesco Gabbani su R101.
2: Lascia così in sospeso. Noi vogliamo sapere la vostra estate top. Gabbani, anche tu sei invitato a questa grande festa.
1: Ci sono prima i trafficanti. Prego, amici.
3: Estate 2005, appena dopo la maturità, in vacanza in un monolocale a Sanremo, in 9-10 amici.
4: Bello.
3: Tutti insieme. Ciao Valentina.
2: Quando delle comodità te ne sbattevi totalmente.
4: Ma Sanremo è Sanremo, ragazzi.
2: Però, poi, certo.
4: Va bene che d'estate di solito però, il periodo è un altro.
2: Però farsi la doccia in 9, voglio vedere.
1: Fantastico,
2: cioè,
1: eh?
2: Come fai? Prendi il numerino come da salmiere.
1: Ho il sentore che le estati più belle che avete fatto sicuramente sono quelle un po' così, quelle poco organizzate,
4: quelle meno comode.
1: Sì, non nei posti super costosi. Sicuramente tanti racconti che arriveranno saranno simili. 331 80 90 101, amici. Enjoy the music.

0: Harry Styles, American Girls su R101. Quest'oggi, amici trafficanti, ci raccontate dell'estate più bella che vi torna alla memoria.
1: Ci sono dei messaggi che fanno paura. Io ve lo consiglio. Se avete di meglio da fare, fatelo tranquillamente, ma non sapete cosa vi perdete. Tra poco i vostri messaggi, le vostre estati top qui su R101. Naturalmente siete ancora in tempo, se vi viene in mente.
0: Sì, così. raccontate.
1: A che numero?
0: 331 80 90 101, solito numero.
2: I trafficanti di R101.
3: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene! Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili, incredibili.
14: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchite con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Parola di Antonino.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Here comes the hot stepper su R101, amici trafficanti. Siete con i Finlay, c'è la festa di inizio estate qui su R101. R101 Enjoy the Summer. Stiamo parlando dell'estate più bella che vi ricordate, ce la state raccontando. Spesso non sono quelle estati costose, quella volta delle Maldive, le Seychelles, ma sono, dai, quelle estati un po' più ruspanti,
1: ma certo,
0: che ancora oggi vi portate nella memoria.
1: Fano 1974.
0: Beh. Dai.
2: Ciao belli, ciao. Per me Rosario da Roma, per me l'estate più bella, Lampedusa 2023, ho trovato l'amore della mia vita e soprattutto durante un'uscita in barca ho giocato con i delfini e poi mi sono trovato a pochissimi centimetri di distanza da una balena e l'ho vista sfiatare, non me lo scorderò mai più.
0: Bello, ma non so, bello, ma non so quanto bello, perché poi non sai mai quanto può essere pericoloso.
3: No, no, io intendevo pericoloso fidanzarsi d'estate. Ma la balena va bene, ma la fidanzata non si trova in vacanza.
1: Poi, ragazzi,
3: no, lì deve essere un amore fugace,
0: no,
3: un tocca e fuga, capito?
1: Scusate, ovviamente le tre cose fantastiche successe in quell'estate erano in ordine crescente, era un climax ascendente. La fidanzata, poi giocare con i delfini, poi lo sfiato dalla balena.
3: Certo.
1: Assolutamente sul gradino più alto del podio.
4: Ciao R101, sono Elena.
0: Ciao.
4: Estate 1988.
0: Bella.
4: 20 anni, non sentirli. Intenda, in tre amiche in una canadese. Perché intenda, perché in campeggio si cucca di più, dormito fuori, dormito in spiaggia, che spettacolo, magari tornare a quei tempi lì.
0: Questa,
4: ciao.
0: Io non lo so, cioè, in campeggio si cucca, non so se, io non sono abituato ai campeggi,
1: sì.
0: Se c'è qualcuno che è abituato ai campeggi che può confermare, in campeggio si cucca di più?
1: Ah, non, cioè, questo non lo so. Io ho cuccato in passato, ma trovo un posto dove non l'ho fatto.
3: La la.
5: In una canadese o in una tenda normale?
1: No, in una tenda normale.
5: Qual è la differenza?
0: Non so neanche la differenza, allora, io infatti tra...
1: Allora, dice sì.
0: Dice sì.
1: Tenda canadese.
0: Alte ragionier fantozzi.
1: È quella tenda, sì, non trapezoidale, però sì, sicuramente un po' più longitudinale. Cioè non è quella degli indiani a conica. È un po' più distribuita.
3: Noi
1: orizzontalmente
3: a uscire da questa
1: anche
3: cosa.
1: Di solito ci si... Cioè, si suda molto e si dice canadese perché si diventa appiccicosi tipo lo sciroppo d'acero, giusto?
3: Ah, bella questa spiegazione.
1: Stavo cercando di riempire, ma che domande mi fai, Gianni? Io non lo so.
5: Forma triangolare a spiovente per l'intelaiatura con pali verticali e palo di colmo.
1: Non ne so nemmeno. Cosa c'ha il foyer davanti? Cioè, tanto per intenderci, non l'ho visualizzata dalla sua,
0: vabbè,
1: definizione.
0: Aspettiamo conferme sul fatto che in campeggio si cucchi di più.
3: E soprattutto capiamo se Pedro sa cosa vuol dire trapezoidale. Tra poco lo scopriremo.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to Meet You su R101. Amici trafficanti, parliamo delle vostre estati, dell'estate più bella che ricordate.
2: Sì, perché tante vanno sul podio, ma ce n'è una che è irraggiungibile, quella che ha segnato forse il momento più bello della vostra vita.
3: Estate 2012, eravamo 11 amici a Lukovo, un paesino di 20 anime.
2: Che bellezza.
3: In Croazia.
4: Lukomo.
3: Dove c'era solo un bar, ristorante, poi il molo e oltre il molo la villettina dove stavamo noi, che aveva una scaletta, era un po' arroccata, con una scaletta con accesso diretto a questa baia in mare.
4: Degli horror,
3: visto che non avevamo mai sbatti poi di vestirci e poi andare sulle rocce per attraversare, risalire in paese e andare al bar, ovviamente per bere. Prendevamo il materassino dalla nostra spiaggettina e circunnavigavamo il molo e ci facevamo passare la grappa direttamente dalla finestra del bar. Bravi! Direttamente in mare. È stato bellissimo. Ciao Claudia.
2: È prima della consegna a domicilio. Sono inventati.
4: Quindi, ragazzi, questa storia cosa ci insegna? Altro che Copacabana, Miami, luoghi
2: Ibiza, più...
4: basta.
2: Scansate.
4: Quattro rocce in Croazia, una boccia di grappa e sei a posto.
5: Professionismo vero.

0: Clara San Giovanni su R101, le ragazze. Allora, abbiamo fatto anche un salto in Croazia poco fa tramite una vostra storia. Come si chiamava il paese?
1: Lukovo.
0: Sì, Lukovo. Abitanti?
1: Nel 2021 la sua popolazione era di... quanti?
2: Sì,
0: 2000 abitanti.
1: 25. 26 abitanti.
0: 26? Ma stupendo, ma ci vado anch'io in vacanza a sto posto, adoro. 331 80 90 101 per raccontarci la migliore estate della vostra vita.
3: I trafficanti di
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Dai che manca poco, forza trafficanti! C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
9: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: L'inflazione

0: Premarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pure.

0: pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: 18:46 minuti su R101. È il momento della canzone che vi fa stare bene, trafficanti.
1: E qui entrano in gioco i vostri sentimenti, i vostri ricordi, perché le canzoni che vi riportano a un'estate ben precisa, magari proprio a quell'estate top di cui stiamo parlando, tornano utili.
0: Arrivano adesso. Cosa volete ascoltare?
2: Ciao R101. Ehi! Sono Maria Cristina da Chiavari. Ehi! La canzone che mi fa stare bene d'estate
1: qual è?
2: Gypsy Woman dei Crystal Waters.
0: Crystal Waters, Gypsy Woman su R101.

0: Crystal Waters, Gypsy Woman su R101. E ora tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Allora, essendo...
2: Si presenti.
1: Giacomo Gianni. E dovreste presentarmi voi, comunque. Ciao, sono Giacomo Gianni. Buongiorno.
0: Quando vi dico tre cose o quando vi dico TG Song, è Giacomo Gianni, ragazzi.
1: Vabbè, detto questo, buongiorno. Sono qui con le tre cose per sembrare più intelligenti. Oggi edizione speciale, in quanto ovviamente a cosa...
3: Festa dell'estate.
1: A cosa...
3: Solstizio.
1: Sono tre cose a tema estivo, ovviamente.
2: Ah, certo. Ok.
1: Non è che...
3: Allora, quindi partiamo dalla polenta.
1: Parto con la numero uno, dicendo che secondo me, questo però è un dato che ho io personalmente, secondo me questa è l'estate più calda degli ultimi anni. Ragazzi, fa caldo, quindi questo va detto.
2: Beh, scusa, nessuno ce l'ha detto, almeno abbiamo dei dati oggettivi
3: empirici, no?
1: Il nome estate deriva dal latino aestas, che vuol dire calore ardente, e porta con sé diversi fatti scientifici. Tipo, lo sapete che la natura Eiffel, a causa del forte caldo, si può espandere e crescere di circa 15 cm in altezza durante l'estate.
2: Invece a me col caldo
0: fermati.
2: Cioè, non so perché.
0: Ma col freddo, teoricamente.
2: Però...
0: quella sensazione che tu senti, ma è col freddo, non è col caldo. Oh, beh, è il contrario.
3: Io ce la vedevo più di Pisa la tua, però vabbè.
0: Fermi!
2: No. Quindi già in Latinia, diciamo,
0: in Latinia
2: faceva caldo, mi sembra di capire.
1: Credo di sì.
2: Per chiamarla così.
1: Vado avanti con la numero due, che riguarda le spiagge. Non propriamente il caldo, ma comunque le spiagge.
2: E che sono, diciamo, nella tavolozza delle cose estive, ce le ritroviamo.
1: Non è che le spiagge è l'8 di dicembre.
3: Però un altro immaginario.
1: Però il mare d'inverno, sai?
2: Non so perché.
4: È come un film in bianco e nero visto alla TV.
1: Ci sono spiagge nel mondo in cui i granelli di sabbia cantano, tra virgolette, quando ci cammini sopra a causa dell'attrito. Fanno dei rumori tipo che sembrano...
2: Vabbè, devi fumare, succede? Però.
0: No, però...
1: Chiudo con la numero 3 di queste tre cose per sembrare più intelligenti. Oggi è un po' così, erano
0: perché
1: un po'...
0: ha tolto il foglio da sottomano, vuol dire che se la sta inventando?
1: No, assolutamente.
3: Perché va a briglia sciolte come il country.
1: Sapete perché le zanzare, che potrebbero tranquillamente pungerti la notte senza darti fastidio, no? Si avvicinano all'orecchio.
2: Ah, beh, è vero, perché si aggirano sempre in quella zona, però non pungono. Lei ha il motivo.
1: C'è un motivo scientifico, perché devono rompere.
0: No,
1: devono.
0: Lo sapevo quando non aveva più il foglio in mano, sapevo che doveva dire.
1: Però è vero,
2: lo fanno per sport.
1: Inconfutabile.
0: Dua Lipa a bordo con noi su R101. Questa è Houdini per voi, trafficanti.

0: 101 con Cavana.
1: Allora, si sente che è estate, eh?
0: Si sente, quest'oggi, durante tutta la giornata, vi regaliamo la musica estiva di ieri, di oggi, più bella in assoluto.
1: Perché no, anche quella di domani.
0: Anche quella di domani, ce l'inventiamo volendo. Allora, tra poco però giochiamo. E giochiamo.
2: Perché però, Dani, tra poco giochiamo? Cioè, è una cosa bella, eh?
0: Dipende, perché giochiamo a contocircuito.
1: Allora non è bello.
0: No, no. Prima però ci sono le news, linea alla redazione di TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga, si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori della IEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio, Malagò, nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, inizia in questi minuti, Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: R101, traffico e mobilità.
8: Qui sta la situazione su strade e autostrade in Toscana sulla A12, code a tratti per incidente tra Carrara e Massa verso Rosignano. Sulla stessa A12 segnalati lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno. Sulla A4 c'è un veicolo fermo in Lombardia tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa verso Torino, code per traffico congestionato. Invece sulla A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, un veicolo fermo è segnalato sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia: sulla statale 16 Adriatica c'è un incidente all'altezza dell'incrocio Bari svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari in direzione nord. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 e 3 minuti su R101. Ancora una buona serata a tutti voi amici trafficanti e buon inizio di estate. C'è la festa dell'estate qui su R101 e durante tutta la giornata stiamo anche ascoltando le canzoni dell'estate più belle del passato e anche quelle di oggi.
1: Anche quelle che scegliete voi al 331 80 90 101 per la canzone che vi fa stare bene.
0: Sono anche dei regali per voi in arrivo, ma prima giochiamo al conto circuito.
1: È prima il dovere.
2: Che gioco più estivo.
1: È vero,
2: possiamo
1: vero.
2: Vedere.
0: No. Vabbè, è un po' la settimana enigmistica dei trafficanti.
2: Un sudoku version extreme.
1: Come si gioca?
0: 12 domande, si risponde solo con numeri. Ogni domanda che noi faremo, voi sommerete progressivamente i risultati. Per esempio,
1: tipo?
0: Oggi che giorno è di giugno? Quante ne abbiamo?
2: 22.
0: Quante ruote ha un'automobile, compresa quella di scorta?
2: 27.
0: Ok, fate 22 più 5, sommate i domande in domanda. Siamo a 27, tenete in mente il conto. 27, quanti colori ha un semaforo?
3: 30.
0: 27 più 7, 30. Sommate di domanda in domanda, amici.
1: Per candidarvi serve un messaggio vocale convincente, determinato, agguerrito al 331 80 90 101 in cui vi presentate con il vostro nome di battaglia. E poi, naturalmente, fate la vostra, il vostro grido di battaglia.
2: Tipo nome di battaglia, tipo?
1: E che ne so.
2: Sono il falco di Merate.
1: Perché no, perché no. Sono l'architetto di Siracusa.
2: Sì, l'architetto di Siracusa però
1: non fa paura.
2: No,
1: quello
2: che volete. Meno un animale.
1: Il procione di Cuneo.
2: È già il procione più interessante.
1: Voglio giocare a conto circuito. Voglio giocare a conto circuito.

0: Katy Perry, Woman's World su R101. E ora, trafficanti, giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, boom!
0: Al 331-80-90-101, chi gioca con noi quest'oggi?
3: Diamo il benvenuto al concorrente di oggi, che si è fatto chiamare il camallo.
4: Dai, il camallo.
3: Il camallo di Savona. Ciao, camallo.
0: Il camallo di Savona.
5: Ciao a tutti.
3: Benvenuto.
0: Eccoci. Allora,
4: amico, spiegaci che cos'erano i camalli. Cosa sono i camalli? Non sono animali.
5: No, sono animali. Sono i portuali del porto di Savona e di Vado Ligure.
4: Per favore, un ruolo importante nell'economia e non solo nella socialità ligure.
3: È che li confondevo con quelli che hanno due gobbe. Io
4: non... I cammelli. No, questo è un camallo. Camallo.
5: Ci assomiglia, ma non è quello.
0: Okay. Caro il nostro camallo, conosci il gioco contocircuito? L'hai già sentito in passato?
5: Sì, vi ho già sentito.
0: Allora, sai già, devi sommare di domanda in domanda, mi raccomando, occhio.
5: Va bene.
0: Alcune domande sono trabocchetto e se si sbaglia si ricomincia da capo. Quindi prenditi il tuo tempo, perché sennò poi ricominciando da capo ogni
3: ma
0: volta.
3: Ma il camallo le sai, dai, te dai. Lo dico io. Forza, camallo. 3, 2, 1, let's go.
4: Allora, camallo di Savona, uno per tutti, tutti per...
5: Uno.
4: Quante stagioni, camallo di Savona, ci sono in 2 anni?
5: 8.
0: Più uno di prima.
5: Giusto. Più 1, 9.
3: L'ha detto.
4: In quale mese camallo di Savona inizia l'estate?
5: Giugno, quindi 15.
4: Bravissimo. Camallo di Savona, quante vocali diverse ci sono nella parola estate?
3: Quante vocali diverse?
5: 18.
4: No, 17 erano la A e la E. Ripartiamo, uno per tutti, tutti per...
5: Anch'io. Uno.
4: Quante stagioni ci sono in 2 anni?
5: 8, 9.
4: In quale mese inizia l'estate?
5: 15.
4: Quante vocali diverse ci sono nella parola estate?
0: Diverse.
5: 17.
4: Camallo di Savona, quante consonanti ci sono nella parola estate?
3: Consonanti.
4: Non diverse.
5: 20.
4: Bravo, quante estati ci sono state dal gennaio 2002? Quante estati ci sono state dal gennaio 2002 al marzo 2009?
5: 6.
3: Bravo.
4: Eravamo a 20.
3: 26, l'ha detto.
4: Se ci sono 4 stagioni, 12 mesi e una sola estate, da quante lettere è formata la parola ombrellone? No, ti sei distratto. Se ci sono 4 stagioni, 12 mesi e una sola estate, da quante lettere è formata la parola ombrellone?
0: Eravamo a 26.
5: 26. Ombrellone. Aiuto.
3: Ne ha
0: 10. Ombrellone, 10 lettere,
4: sì.
3: No? Erano
4: 30.
3: 26.
4: Quindi 30.
5: 30.
4: 26 più 10, 36. Dai. Camallo di Savona, 36. Qual è il giorno prima della vigilia di Ferragosto? Fa attenzione, eh. Eravamo a 36. Qual è il giorno
5: 50.
4: Prima Qual è il giorno prima della vigilia di Ferragosto? Era il 13. Ripartiamo, camallo di Savona, uno per tutti, tutti per
5: uno.
3: Ci siamo
4: facciamo comunque un applauso, perché l'ardore c'era e addirittura un'eleganza.
3: Che ti dico che secondo me il camallo di Savona ce lo siamo giocati quando hai cominciato a dire
0: 4 stagioni, 12 mesi, una sola estate.
4: Però posso dire che questo camallo ha un'eleganza di fondo. Ha detto cacchio 2 volte per un portuale. Ragazzi, questa è veramente qualcosa di insolito.
3: Togliamo la maschera, chi c'è sotto il camallo di Savona? Come ti chiami?
5: Sono Fabio,
0: Ligure. Fabio, grande Fabio, sei stato bravo. Anche perché invece non hai battuto chiodo su quelle quante vocali diverse ci sono nella parola estate. La domanda dopo era quante consonanti non diverse. Cioè,
3: sei in un covo di canaglie.
4: Vecchioni gli ha dedicato anche una canzone. Quindi quale? Delle doti le deve avere.
0: Quale? Oh oh camallo, oh oh camallo, oh oh
5: camallo.
3: E con questa chiudiamo in bellezza. Fabio, ti ringraziamo per aver giocato con noi. Ti auguriamo una splendida serata.
5: Anche a voi.
0: Ciao Fabio, ciao.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Avevamo promesso, delle sorprese quest'oggi. Allora, trafficanti,
2: sembrava che mi stavano arrestando.
1: Prendete il vostro telefono, digitate il 331 80 90 101, mandateci un sms con scritto R101, dammi il regalo,
2: per ricevere appunto il regalo, l'esclusiva bag con i nuovissimi gadget estivi di R101: cappellino, t-shirt più canotta, telomare, cassa bluetooth, porta badge, due braccialetti, pallone gonfiabile da spiaggia, insomma tutto il cucuzza.
3: Insomma, manca solo il set di pentole, mi pare di capire.
2: Volendolo,
3: quindi non
2: aggiungiamo.
3: Perdete altro tempo. 331 80 90 101. Urlate tramite nota vocale. C'è.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
3: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
4: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
3: E poi dal canale 67.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con MyArredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Allora, trafficanti, vi abbiamo promesso l'esclusiva bag con i nuovissimi gadget di R101. Chi se la porta a casa quest'oggi? Avanti, avanti.
2: Chiara da Mestre. Ciao, Chiara.
1: Ciao, Chiara.
3: Ciao.
1: Allora,
3: ciao,
1: ti porti a casa la nostra bag con cappellino, t-shirt, più canotta, telomare, cassa Bluetooth, porta badge, due braccialetti, pallone gonfiabile da spiaggia. Tutti per te.
3: Fantastico.
1: È stata la più veloce, brava.
2: Senti, ma di chi era la voce che ha urlato così forte? Dammi il regalo.
3: La mia nipotina Linda.
2: Ma che bello.
4: È stata la tua arma segreta. Mandiamo un bacione, un abbraccione alla tua nipotina Linda e ovviamente a te. Congratulazioni per questo premio.
3: Grazie, grazie.
1: Un bacio grande, buona estate. Ciao.
3: Anche a voi, ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: Gerusalemme su R101 Trafficanti. Siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 20. Abbiamo anche fatto dei bellissimi regali quest'oggi.
1: Che giornata bellissima, posso dirlo.
0: Cioè, abbiamo giocato, abbiamo parlato delle vostre estati preferite, naturalmente. Ah, gli occhiali.
1: Ho rimesso gli occhiali perché mi sono ricordato adesso che oggi
0: Ma non lo senti che stiamo ascoltando tutte le canzoni estive
2: e
0: più
2: poi
0: belle
2: si sente nell'aria, non senti quegli odori di solari spalmati sulla spiaggia,
3: quegli odori di sudore anche.
2: Ma no, ma non si avvertono la salsedine.
1: Sembrava kebab quasi, no?
0: Un pochino.
2: La salsedine.
1: No,
0: i mezzi pubblici fa caldo. A volte non parlare.
2: Ma sogniamo un attimo, dai, spostiamoci sui litorali, in montagna.
4: Sai cosa vorrei fare? Vorrei giocare a racchettoni in questo momento. Un'estate, io non è che sono proprio grande diciamo sportivo, il primo giorno in cui sono arrivato ho giocato 2 ore consecutive a racchettoni e mi si è bloccato il braccio.
0: Bene, è iniziata Gianni, bene la vacanza.
2: Io l'ho fatto il weekend scorso in garage con mio figlio per iniziare ad esercitarci in ottica di quest'estate.
4: Che bellezza.
2: Perché bisogna essere sul pezzo, non dico di essere Sinner o un top ten, però quest'estate bisogna...
1: Dal garage, sognare di essere sulla spiaggia, bisogna essere proprio poetici.
2: Certo.
1: Una poesia di quelle...
0: A proposito di poesia...
1: Che solo Salda Vinci può regalarci qui su R101.

0: Sal Da Vinci, poesia su R101, amici trafficanti. E tra pochissimo arriva anche una canzone a vostra scelta, una canzone che vi fa stare bene. E quest'oggi state scegliendo le canzoni delle vostre estati passate, eh?
1: Dani, scusami se mi permetto, non è una canzone che ci fa e vi fa stare bene. Molto di più, è una canzone che ci fa stare...
2: bene bene,
1: 331 80 90 101.
0: Scegliete e noi vi regaliamo tutto quello che volete ascoltare. State con noi, a tra poco.
3: I trafficanti di R101.
0: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork. È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia, grazie a menu, foto e recensioni verificate.
1: In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente, a soli 449€. Fino al 2 luglio, da Comet.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
14: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
15: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
14: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a

0: 19:45 minuti su R101, sì. Trafficanti, è il momento della canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, cosa volete ascoltare?
1: Ciao amici di R101, sono Graziella da Riccione, vorrei ascoltare con la canzone che mi fa star bene, Lady Gaga, Poker Face. Grazie ancora e vi voglio bene, buona estate a tutti.
0: Anche noi, figurati, non c'è bisogno che ci ringrazi, anzi è un piacere ricevere
2: uno
0: i vostri
2: cortese,
0: messaggi.
2: Non c'è bisogno che ci ringrazi, non lo so io.
0: Piacere ricevere le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene.
3: Il canale 67 riesce a farmi una faccia da poker? Guarda, so che sei più bravo a farne altre di facce.
2: Ma questa, aspetta.
0: Ma con gli occhiali non si vede, scusa. Lady Gaga, Poker Face.

0: Lady Gaga, Poker Face su R101, della canzone che vi fa stare bene.
1: A tema estate, naturalmente,
2: certo.
1: E questa estate che è appena iniziata ma è già entrata nel nostro cuore anche grazie a questi mondiali di calcio che, nonostante non vedano tra i protagonisti la nostra di nazionale, stanno regalando tantissime soddisfazioni. Sento in cuffia che abbiamo un collegamento.
0: Bene, dai.
3: Ci colleghiamo direttamente dagli siamo negli Stati Uniti. Dov'è che siamo? In Canada, in Messico o negli Stati Uniti?
1: Vabbè, non so,
3: comunque nelle Americhe, dove stiamo assistendo a un pezzo di storia del calcio. Ma che dico del calcio? Dello sport. Ma che dico dello sport? Dell'umanità.
1: E non lo dica.
3: Perché Lionel Messi ha portato in vantaggio l'Argentina, che conduce 1-0 contro l'Austria. Sì. E diventa questo pomeriggio il giocatore che ha segnato il numero di gol più alto all'interno della Coppa del Mondo. 17, infranto il record detenuto fino a poche ore fa in coabitazione con Miroslav Klose.
1: Non ho capito niente di questo record.
3: Quindi Messi 17 reti, diventa il top scorer all time della Coppa del Mondo. Facciamogli un applauso a questo ragazzo di
1: 38,
3: 39, 87, bravo.
1: Vabbè, diciamo che è uno di quei, perché sono pochi, Dani, quelli che disputano 6 mondiali,
2: arrivano a quell'età al mondiale, insomma,
1: e diciamo che sta facendo ancora valere il suo peso. Grazie per questo collegamento, devo dire molto arzigogolato, direi.
2: Quanto meno ci ha dato una notizia, di solito entra e dice boiate.
3: Comunque, per coloro che lo volessero sapere, si gioca in Virginia, amici, quindi siamo negli Stati Uniti d'America, un bello posto, molto ospitale, fa molto caldo, le birre costano solo 19 euro l'uno.
1: Benissimo.
3: Un mondiale di calcio all'insegna dell'ospitalità. E il mio collaboratore non l'hanno fermato in aeroporto.
4: Inviato, inviato il derby. Che è un derby?
3: È un derby, quello tra
0: derby?
3: Australia, Australia e Argentina. E quindi 1-0 a fine. Messi ha sbagliato anche un rigore.
1: Benissimo. Guarda,
3: come Dani sbaglia anche lui ogni tanto.
1: Costeranno anche tanto le birre, ma vedo che
0: lui le continua a bere,
2: continua a comprare. Sì,
3: continui,
2: il gomito
3: free refill. Grazie, ci colleghiamo.

0: musicale Levante Delia al mio paese su R101.
1: Si chiacchiera fuori onda perché obiettivamente è stata una puntata straordinaria. Ci stavamo complimentando a vicenda.
2: Bravi,
0: un casino fuori onda. Buona che non avete idea.
1: Torniamo anche domani con queste camicie. Cioè, magari no, le cambiamo perché puzzano. Però sì, di questo tenore, no?
0: Tra poco arriva Yaki in diretta. Restate qui. Grazie a tutti, amici trafficanti. Grazie a Diego Petta in regia. A Giacomo Gianni in redazione.
3: No.
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Dopo il ritrovamento delle sorelle scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, in carcere il nonno, la madre e il compagno di lei. L'accusa, sequestro di persona. La sedicenne e la dodicenne erano a Formia, in casa di una donna ora indagata. Stanno bene. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia tedesca NADA lo sospende. Il procedimento disciplinare dopo un controllo in Germania. In poco più di 3 ore il marciatore di 41 anni aveva fatto il miglior tempo italiano di sempre. Lui professa la sua innocenza. L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia. Picchi di 40 gradi, 10 sopra la media. Aria rovente dall'Africa. Mercoledì bollino rosso in 16 capoluoghi. Europa oltre i 30 gradi. Nella Francia del Sud il caldo uccide 2 bimbi di 2 e 4 anni lasciati in un'auto parcheggiata. Il premier britannico si è dimesso, come anticipato dalla stampa, per mancato sostegno del Labour. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester. Burnham è l'alternativa soft left del partito. Il primo ministro potrebbe lasciare Downing Street a settembre. A Taiwan 5 giorni di esercitazioni per rispondere a un'eventuale invasione cinese, testata la rapidità di reazione qualora una delle manovre militari diventi attacco reale. Silenzio da Pechino. Taipei si chiede cosa ha promesso Trump a Xi Jinping in cambio di aiuto con l'Iran. Calcio, la giornata dei mondiali prosegue coi campioni in carica. Dalle 19 ad Arlington, Argentina-Austria. Dalle 23 a Philadelphia, Francia-Iraq. Nella notte a East Rutherford, Norvegia-Senegal. Malagò eletto presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono rallentamenti sulla 10 per lavori tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova. Sulla stessa 10 lavori sono segnalati anche tra la barriera di Ventimiglia e il confine di Stato verso Ventimiglia. Ci sono lavori sul tratto emiliano della 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso il capoluogo lombardo. Un veicolo fermo segnalato sulla 4 allo svincolo di Seriate per chi proviene da Brescia. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotto e Vomero verso Allaccio, diramazione Capodichino. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A29, c'è un veicolo in avaria allo svincolo Castelvetrano verso Mazzara del Vallo. E tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

studi amici, lunedì sera 22 di giugno, la festa di inizio estate qui su R101 continua anche nelle stories, da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Iac, a accompagnarvi. Buona serata, buona estate a tutti, buon inizio di settimana. Davide Cisini, The Cheesiest, in regia, 331 80 90 101 per farci capire quanto caldo fa dalle vostre parti con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Noi ci mettiamo la musica All Summer Long, Kid Rock.

0: Vorrei ma non posto, J-Ax con Fedez su R101, le 20 e 10 minuti, hanno preso il via ufficialmente le stories di questo lunedì sera, 22 giugno, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi le stories di questa sera, ma per tutti coloro che sono in, all'ascolto da varie ore sanno che oggi è la festa di inizio estate, qui su R101 da stamattina, dalle 5 di mattina fino a mezzanotte con me, andremo avanti con tutta la musica estiva di oggi, di ieri, magari anche di domani, quello magari ci riusciamo anche ad arrangiare, a farci mandare qualche anteprima su R101, tutte le canzoni dell'estate, anzi questo ve lo dico subito in modo tale che poi l'aria estiva si respira anche attraverso i vostri messaggi. Quando arriva la canzone che ti fa stare bene, voglio solo richieste di canzoni appunto che ci facciano stare bene, ma che ci riportino anche a una determinata estate. 331 80 90 101 come sempre per condividere con noi queste giornate di calore.
1: Buonasera Yaki. Buonasera. Quella del weekend che sta in pieno del weekend e sto festeggiando il mio compleanno.
0: Oh, ma che bello!
1: Che era ieri, ma perfetto. Ieri ho lavorato e lo festeggio oggi con i miei amici e con voi. Compagnia di R101.
0: Ma che bello quando ci fate anche il jingle. Festa d'inizio estate, festa di compleanno della nostra Sabina. Tante saranno le sorprese in realtà nelle stories di questa sera. Tanti saranno gli appuntamenti. Non spoileriamo ancora troppo, ma state con noi perché vi assicuro che ci saranno in palio anche tante belle cose. Comunque 331 80 90 101 per condividere con noi, per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Noi vi accompagniamo con la musica a farci colonna sonora in questa festa estiva. Sianna Spyro, Material Lover.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ed è arrivato il momento di giocare, amici. Questo è R101 nella festa dell'estate. Tanti sono i premi in palio. Adesso due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 di giugno, di cui R101 è radio ufficiale. Chi si aggiudicherà questi due biglietti? Il più veloce di voi, che è al mio via, quindi aspettate, al 331 80 90 101, scriverà R101 Jurassic World. Ripetiamo, due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà a Milano Sesto dal 27 di giugno. 331 80 90 101, R101 Jurassic World, a partire da adesso. Via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai, vai, vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
21: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
20: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
23: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
24: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna.
0: La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
1: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
25: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
26: R101 Meteo.
27: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso su gran parte d'Italia, qualche nuvola innocua in più sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità invece sulle zone interne del paese. Sono attesi isolati acquazzoni e temporali su Alpi, rilievi abruzzesi e molisani, sull'Appennino Calabro-Lucano e sulle zone montuose della Sardegna. Altra giornata di caldo afoso intenso, con notti tropicali nella maggior parte dei capoluoghi e massime in generale comprese fra 30 e 38 gradi, venti di debole intensità a prevalente regime di brezza lungo le coste. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: E ad aggiudicarsi due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience è stato il nostro amico Francesco, che abbiamo con noi al telefono. Ciao Franci, come stai?
3: Ciao, grazie, tutto bene, grazie.
2: Da dove chiami?
3: Da Gorgonzola.
2: Ah, perfetto, quindi neanche troppo lontano, perché ricordiamo che il Jurassic World Experience si tiene a Milano Sesto a partire dal 27 giugno. Noi di R101 siamo radio ufficiale. Fammi sognare, a Gorgonzola, anche se penso di saper già la risposta, fa meno caldo? C'è una temperatura accettabile questa sera?
3: Guarda, in questo momento 34 gradi, è un forno.
2: Ok, quindi comunque è una condizione comune quella dell'avere un caldo pazzesco in questi giorni. Spero che tu sia in un posto con un ventilatore, almeno se non aria condizionata o qualcosa.
3: Ma guarda, stavo tornando dal super e sono in macchina al fresco.
2: Beh, anche,
3: della macchina.
2: Anche al supermercato si sta bene. Io personalmente non amo andare a fare la spesa, in questi giorni vado praticamente tutti i giorni perché c'è una brezza meravigliosa.
3: Esatto, per necessità.
2: Francesco, ti posso chiedere, senza essere inopportuno, di che anno sei?
3: 77.
2: Ok, 77, quindi tu i primi film di Jurassic Park te li sei goduti proprio nel loro pieno, magari li hai visti al cinema.
3: Sì, esatto, al cinema, e adesso avrei la voglia di portare mia figlia, insomma, a vedere questa mostra.
2: Bello, perché esatto, ora hanno fatto di nuovo altri film a distanza di tanti anni per far riappassionare una nuova generazione al mondo di Jurassic Park, Jurassic World, quindi una bella esperienza padre e figlia, quindi immagino che tu la scelta del biglietto l'abbia già effettuata, la scelta del secondo.
3: Esatto, è indovinato, sarà sicuramente mia figlia.
2: Come si chiama tua figlia?
3: La più piccola, Alessia.
2: Ok, Francesco, salutami tanto Alessia. Quando siete lì, se avete l'occasione di fare foto, video, taggate la pagina di R101, se mettete qualcosa sui social, così vediamo un po' la mostra dalla vostra prospettiva. Francesco, è stato un piacere parlare con te questa sera, ti mando un abbraccione e ti saluto.
3: Grazie, buona serata.
2: Buona serata
3: anche a te, ciao.
0: R101.

0: Kira, Cardi B, Punteria su R101, alle 20:34 minuti. Buona serata a tutti da Yaki, la festa di inizio estate che continua nelle storie di R101. Quanta gente stasera? Chi è?
1: Ciao Yaki, buonasera. Ciao. R101.
0: Buonasera.
1: Niente, io sono qui in ferie a Cesenatico.
0: Beh,
1: e il termometro adesso segna 30 gradi Celsius. Cioè, io sono un DJ e vocalist. Okay. Vi mando un grande abbraccio a tutti, agli ascoltatori, naturalmente a te Yaki, che sei il numero uno. Come te non c'è nessuno.
0: Bello, bello, una station umana. Ti mando un abbraccione, amico mio. Beato te che sei in ferie a Cesenatico. Non perché non mi faccia piacere essere qui su R101, ma se avessimo uno studio da qualche parte di più tropicale. Ora lo propongo al direttore, in Costa Rica, che almeno fa caldo, ma sono sulla spiaggia. Un ciringhito costa 20.000 lire, quindi va benissimo. Almeno, non so, negli anni, fine anni 90, inizio 2000 costava 20.000 lire il ciringhito. Adesso non lo so, ma mi informerò per la prossima stagione, dato che almeno se devo avere 40 gradi quando esco nelle mie pause della serata, almeno c'ho un mare, una bella spiaggia davanti. Comunque, 331 80 90 101, messaggi e voci per condividere con noi il vostro lunedì sera, questo inizio di settimana. Beati a tutti coloro che sono già in ferie, che possono rilassarsi, mare, montagna, collina, qualunque posto, pur di fuggire un pochino dal caldo delle città. Noi vi accompagniamo con la musica, tra poco arriverà anche la canzone che ti fa stare bene, per quella però a breve daremo qualche dettaglio in più nel caso qualcuno si fosse connesso su R101 adesso per la prima volta. Nel frattempo, Tommaso Paradiso, il suo nuovo singolo, Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, nuovo singolo di Tommaso Paradiso su R101, 20 e 38 minuti, buona serata a tutti i ragazzi, buona estate, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene, oggi in particolare le canzoni da voi scelte riguardano il periodo estivo, quindi un'estate, una canzone che vi riporta a un'estate di qualche anno fa, condividetela con noi, raccontatecela al 331 80 90 101 con la voce che noi ve la mettiamo in onda e torniamo indietro nel tempo insieme.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: rifare! Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.

0: Un quarto d'ora alle 21 su R101 c'è la festa dell'estate ed è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Un brano che ci riporta a qualche estate fa che avete scelto voi al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao R101, sono Rosa da Matera. La canzone che mi fa stare bene e che mi ricorda l'estate è Del Tabù, un'estate fa.

0: Delta V, un'estate fa su R101, la canzone estiva che vi fa stare bene. Oggi su R101 stiamo festeggiando la festa dell'estate e quindi la festa di inizio estate, e quindi tutti gli appuntamenti con la canzone che ti fa stare bene li scegliete sempre voi al 331 80 90 101, ma cerchiamo di mantenere appunto questo tono, cerchiamo di andare a ripescare le canzoni che ci portano a qualche estate fa, un'estate fa in questo caso, in questo appuntamento. Il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene arriva tra poco meno di un'ora, sempre 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Il prossimo appuntamento in più è particolare, quindi stasera bisognerà impegnarsi secondo me, perché la prossima canzone che ti fa stare bene alle 21.45 circa nelle stories ha una connotazione R&B e pop, quindi la canzone che scegliamo arriva da quel mondo. Vediamo se con i vostri messaggi riusciamo un po' a unire quello che è l'hip hop, l'R&B, con una canzone che vi riporta a qualche estate fa. Ci dovete pensare voi al 331 80 90 101, quindi scatenatevi pure già da adesso con i messaggi o con la voce. Quanta gente, chi è?
1: Ciao Iachi.
0: Ciao.
1: Daniela da Livorno.
0: Proprio
1: il
0: lei.
1: Termometro del mio balcone, sì, segna 33 gradi.
0: Bene.
1: Sto ascoltando la vostra musica, mi mangio un gelato.
0: Bello.
1: E vado a prendere mia figlia verso le 10, sperando che ci sia un po' di arietta sul mare. Ciao.
0: Vabbè.
1: E grazie per la compagnia.
0: Sul mare almeno hai qualche speranza, ti stavo già per dire no, non ci sarà un po' d'arietta, però sul mare è sempre possibile. Bello, io ti invidio tanto, perché ieri sera io avevo voglia di mangiare un gelato, ho aperto il freezer, c'era una quantità di pollo da poter sfamare un paesino, ma non c'era neanche un gelato, ci sono rimasto particolarmente male. Ma questi sono i miei problemi con cui non vi tedierò. 331 80 90 101 per scegliere la canzone che vi fa stare bene. Il prossimo brano lo abbiamo scelto noi per voi, Martin Solveig, Dragonette, su R101. Hello.

Self-Aware Temper Series su R101, manca un minuto alle 21, siete nella festa di inizio estate di R101, nelle stories fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti con noi e in questo clima estivo, tra pochissimo ancora insieme, adesso le news.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel Regno Unito si è dimesso Keir Starmer da leader del Partito Laburista, ma anche da premier britannico, in un discorso tenuto davanti alla residenza ufficiale al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer spiana ora la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, esponente della sinistra progressista del Labour, che si candida a sostituirlo in entrambe le funzioni. Sul Medio Oriente progressi USA-Iran. Dopo i primi colloqui tenuti in Svizzera, il vicepresidente americano Vance annuncia il sì di Teheran al ritorno degli ispettori della IAEA nel paese, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha detto lo stesso Vance. Trump torna a attaccare la NATO dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non l'hanno aiutato con l'Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, le parole del presidente americano alla vigilia del prossimo vertice del 7-8 luglio ad Ankara. Intanto Putin e Lukashenko annunciano colloqui per discutere delle minacce di Zelensky contro Minsk. Tragedia si è consumata nel sud-est della Francia, due bimbi di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia. Le cause del decesso dei piccoli non ancora determinate con esattezza, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. L'emergenza a causa del caldo anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì addirittura 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Chiudiamo con il calcio e Giovanni Malagò, che è stato eletto il nuovo presidente della FIGC, succede a Gabriele Gravina, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29 andato a Giancarlo Abete. Queste le breaking news di TGCOM 24.

21 e 2 minuti, lunedì sera 22 di giugno, siete su R101 nelle stories in questa festa di inizio estate che stiamo condividendo insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi con The Cheesiest, Davide Cisini in regia con voi ovviamente al 331 80 90 101 per renderci partecipi di come state trascorrendo questa serata che è all'insegna di tutti che ci dicono quanti gradi segna il loro termometro sul balcone. Continuate a farlo che è un piacere.

Paola e Chiara, furore su R101, 21 e 8 minuti. Buona serata a tutti i Raiaki. Queste sono le stories ad accompagnarvi in questa serata, in questa festa di inizio estate. Ci sono io, Iaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte con Davide Cisini in regia con voi al 331 80 90 101. In tante state condividendo con noi il lunedì sera, gli amici a casa, belli, sereni, sul divano, aria condizionata o ventilatore all'occorrenza, tanti anche coloro che sono in macchina. Io volevo mandare un abbraccione alla nostra amica Francesca, che mi ha detto, che ha scritto: pensavo che la cosa peggiore dell'ultimo periodo sulla macchina fossero i freni, che hanno iniziato a fischiare come i pazzi. Oggi mi si è rotta l'aria condizionata. Buon rientro a me. Buon rientro a te, Francesca. Finestrini abbassati, ti tocca andare. Io farei solo l'autostrada a quel punto. Non, anche per andare da una parte all'altra di Milano, troverei un'autostrada in cui andare, perché al primo semaforo in cui mi fermo e senza aria condizionata, 52 gradi all'ombra, la macchina con i freni che fischiano, cioè è tutto un misto di... magari andiamo dal carrozziere, non lo so, domani, nei prossimi giorni, un qualcosa, più che altro per la sicurezza dei freni. Poi magari l'aria condizionata è necessaria in questo periodo, però diciamo i freni hanno un pochino la priorità. Buona serata quindi alla Francia, a tutti coloro che stanno rientrando dal lavoro in questo lunedì sera, 22 di giugno. Tante sono le sorprese nella festa di inizio estate di R101. Tra pochissimo diamo qualche dettaglio in più, vi assicuro che ne varrà la pena. Adesso la musica con The Bausa, Magnetic, nelle stories di R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E io ve l'ho detto che la festa di inizio estate qui su R101 riserva un sacco di sorprese, perché è arrivato il momento del dammi il regalo di R101. In palio ci sono tantissime cose. Io, fossi in voi, prenderei carta e penna, perché dovete segnare: cappellino, t-shirt più canotta, telo mare, cassa Bluetooth, porta badge, due braccialetti e, se tutto questo non fosse ancora abbastanza, pallone gonfiabile da spiaggia. Ma chi è che si porterà a casa tutto questo? Il più veloce di voi, o quello che urlerà di più tra poco, decidiamo, che al 331 80 90 101 manderà un messaggio vocale gridando R101 dammi il regalo al mio via. Quindi calmatevi un attimino con le voci, ripetiamo tutto i vari premi che ci sono: cappellino, t-shirt, canotta, telo mare, cassa Bluetooth, porta badge, due braccialetti, pallone gonfiabile da spiaggia. Per non farvi mancare niente in quest'estate 2026, urlate al 331 80 90 101 in un messaggio vocale R101 dammi il regalo, a partire da adesso. Via!

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna stay.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
16: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E ad aggiudicarsi i nuovissimi gadget estivi di R101 è stata la nostra amica Elisa, che abbiamo con noi al telefono. Ciao Eli.
2: Ciao.
1: Come stai?
2: Non ci credo, benissimo. Allora, felicissima.
1: Io nel lancio del gioco ho detto: vediamo se premiare il più veloce o quello che ha urlato di più. Eli, tu hai vinto in entrambe le categorie, perché sei stata la più veloce, ma avete mandato l'audio in metà di mille contemporaneamente. Non so quanti familiari siete, ma avete fatto anche un casino pazzesco.
2: Eravamo in quattro di ritorno dal sushi per festeggiare mia figlia, che ha finito gli esami di terza media. Quindi,
1: oh, ma che
2: bellissimo
1: bello.
2: Regalo, assolutamente.
1: Siamo contenti di aver fatto noi il regalo per gli esami di terza media di tua figlia. Come si chiamano questi quattro
2: Rebecca,
1: che hanno partecipato?
2: Rebecca, Riccardo, Matteo e io, Elisa.
1: Una bella serata, una bella famiglia, bella casinista, come ci piacciono a noi qui su R101. Eli, quando è che andrà in ferie?
2: Il 9 di luglio, non vedo l'ora.
1: Ok, ma manca poco e dove vai? Dove andate?
2: Partiamo e arriviamo in Normandia, scusa, col camper.
1: Ah, sì. Quante ore? Da dove chiami?
2: Sì. Chiamo dalla provincia di Varese, Fagnanolona.
1: Ok, e sai già più o meno quante ore saranno da Fagnano alla Normandia?
2: Sono un bel po', spezziamo un pochettino il viaggio, un 15 orette, piano piano ci arriviamo.
1: Beh, i gadget sono tanti quelli che vi mandiamo, quindi avrete il tempo di spacchettarli con cura. Poi mi raccomando,
2: assolutamente.
1: Non so chi è più avvezzo ai social, magari nella tua famiglia, ma se volete condividere un po' con i vostri follower i gadget di R101, taggateci anche, che almeno vediamo che hanno avuto un buon uso in Normandia. Sicuramente faranno una bella estate.
2: Assolutamente sì.
1: Eli, è stato un piacerissimo parlare con te. Salutami
2: anche per me
1: tutta la famiglia. Fai le congratulazioni a Rebecca da parte mia.
2: Grazie mille.
1: Buona serata e buona estate.
2: Grazie anche a te. Ciao.

0: Levitating, Dua Lipa con Da Baby su R101 nelle stories lunedì 22 giugno, festa di inizio estate che stiamo condividendo dalle 20 a mezzanotte. Ci sono io, buona serata a tutti, buona estate al 331 80 90 101. In tanti state condividendo con noi la vostra serata, lo sapete, questa festa di inizio estate nasconde tante sorprese in giro per le nostre varie ore che trascorriamo insieme, le nostre canzoni e tante voci ovviamente. Sto parlando delle vostre, sentiamone una.
1: Ciao Iacchi, sono Martina da Treviso. Ciao, e Martina. Sto lavorando, sono sulla A4 in direzione Venezia Est e mi sto godendo il più bel temporale dell'ultimo mese.
0: Ma
1: ci
0: infatti
1: sono di quei fulmini pazzeschi.
0: Ma infatti sentivo, ma ci stai in doccia, no? Perché che lavoro fai? Voglio capire, perché con questo caldo fare un lavoro che ti permette di essere costantemente in doccia potrebbe essere una buona cosa. Invece un temporale, io ti chiedo dove sei esattamente, ma voglio il chilometro della A4 che arriviamo. Tanto qui su R101 siamo attrezzati per tutto, chi ci guarda sul 67 del digitale terrestre lo sa, abbiamo se fa caldo i materassini e le palle per giocare in spiaggia, se arriva il temporale abbiamo una meravigliosa ciambella alle mie spalle, qua c'è un bracciolo anche, l'altro non c'è, però mi arrangio, anche piccolo, io non sono esattamente Schwarzenegger ma mi entra solamente il palmo della mano. Comunque va bene, amica mia, facci sapere un po' dove possiamo prendere anche noi questo temporale che almeno rinfresca, in questo periodo ce n'è sicuramente tanto bisogno. 331 80 90 101 il nostro numero per continuare a condividere con noi, soprattutto con la voce, come è iniziata la vostra settimana, come è iniziata la vostra estate appunto in questo lunedì 22 di giugno. Noi ci mettiamo la musica su R101, il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, si chiama Canto d'Amore. Alzate il volume. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore, non è un canto d'amore se non lo canterai. Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore è il loro nuovo singolo, lo ritroviamo qui su RC.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate, nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, grande promo da Teddy!
5: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a sole 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a sole 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
6: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta

0: Qualità le freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 21:47 su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. In questo appuntamento ogni sera scegliete voi la canzone, come sempre, che ascoltiamo. In particolare in quello delle 21:45 la canzone arriva dal mondo R&B e pop. Ma oggi nelle stories di R101, in tutta la giornata che è appena trascorsa, stiamo festeggiando la festa di inizio estate, quindi servono anche canzoni che ci riportino un po' all'estate. Vediamo se siamo riusciti a trovarne una che soddisfi entrambi i requisiti.
1: Sono Alessandro D'Alecco. Per farci star bene vi propongo una bella bombetta di 90 con Dai. California Love di Tupac Shakur con Dr. Dre. Ciao.

Il sole della California per questo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene per unire l'R&B e pop con l'estate, appunto oggi la festa di inizio estate. Tupac, Dr. Dre, California Love, un salto al 1995. Direi che il nostro amico nella scelta ha fatto una scelta molto oculata, canzone che appunto ci dà vibes estive che appartiene al mondo hip hop, ma questo non ve lo devo nemmeno stare a spiegare quando ci sono Tupac e Dr. Dre. Bello, mi piace questo immaginario da Beverly Drive in macchina senza tettuccio con California Love in sottofondo in un 22 di giugno particolarmente assolato. Anche adesso che sono le 21:52 il sole non c'è sicuramente più in quel di Milano, ma sono altrettanto certo che se adesso metto piede fuori dalla radio troverò comunque 40 gradi all'ombra. La canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima tra poco meno di un'ora. 331 80 90 101 è il nostro numero per scegliere voi il prossimo brano che andrà in onda verso le 22:45 circa. Oggi canzone estive, mi raccomando, quindi raccontateci di quella canzone che vi riporta indietro a una determinata estate. Basta dirci appunto il titolo, chi la canta e magari ci spiegate anche a quale estate e perché vi riporta indietro. Nel frattempo chiamo io, chiami tu, c'è Gaia.

Harry Styles, American Girls su R101 quando mancano pochi secondi alle 22 nella nostra festa di inizio estate qui su R101. Nelle stories ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte, tra pochissimo ancora insieme con tutta la nostra musica a farci da colonna sonora. Adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sparatoria a Montreal in Canada che ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte des Neiges, zona della città dove vive una numerosa comunità ebraica. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo che a bordo di una mini moto da corsa si è scontrato contro un SUV che sopraggiungeva in senso opposto. Proprio gli occupanti della vettura e il padre che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia Civitella Alfedena. La mamma, il compagno e il nonno delle bimbe sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Dall'estero il vicepresidente americano Vance annuncia il sì di Teheran a ritorno degli ispettori della IEA nel paese, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha detto Vance. Keir Starmer si è dimesso da leader del Partito Laburista e anche da premier britannico. L'uscita di scena spiana così la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che si candida a sostituirlo in entrambe le funzioni. Calcio in chiusura, l'Argentina batte 2-0 l'Austria con doppietta di Messi e ai 16esimi dei campionati del mondo di calcio. Il fuoriclasse argentino ha anche sbagliato un rigore. Dalle 23 italiane la Francia attende l'Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 10, lunedì 22 giugno. Buona serata a tutti, buona estate. Questa è la festa di inizio estate di R101. Nelle stories ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Voi al 331 80 90 101 per raccontarci un po' come state trascorrendo la vostra serata. Al 331 80 90 101 con la voce. Noi vi accompagniamo con la musica. La prossima canzone sa d'estate. La SketchUp a Serehe.

Robin Schulz, Francesco Yates, Sugar su R101 Stories di questo lunedì sera, festa di inizio estate che stiamo condividendo qui su R101. Sono le 22:10 minuti, una buona serata da Yaki al 331 80 90 101. Voi con i vostri messaggi, le voci, i racconti di questo inizio di estate 2026. Io volevo fare un salutone a Fabio che ci scrive: per me l'estate è ufficialmente iniziata questo weekend, perché sono andato in cantina a rimettere a posto un pochino di vecchie cose e ho ritrovato il mio Walkman. Da adesso posso ripassare le mie estati con la musica nelle orecchie. Bello, bello, perché il Walkman comunque ha quel suo fascino. Qualche settimana fa qualcuno si augurava che tornasse, avevamo fatto una chiacchierata proprio sul Walkman qui nelle stories di R101, e secondo me basta veramente che un paio di celebrità, quelle giuste, Dua Lipa, Harry Styles, si facciano vedere in giro con una cosa del genere per farlo tornare in voga. Io so che appunto il Walkman per tanti era sinonimo d'estate, di musica ascoltata sotto l'ombrellone. Io per questo giro la domanda a tutti al 331 80 90 101. Abbiamo voglia di un po' di nostalgia delle estati passate? Cosa per voi significava estate negli anni 90, negli anni 80, nei primi del 2000? Condividetelo con noi con la voce al 331 80 90 101 per farci respirare quest'aria estiva. Nel frattempo, Alfa e Manu, ciao, a me mi piace.

0: Per 101, 22 e un quarto, anzi 22 e 16 minuti, buona estate, buon lunedì sera a tutti i ragazzi al 331 80 90 101, state condividendo con noi quel qualcosa che per voi significava estate, soprattutto qualche estate fa, sentiamo.
1: Ciao Iacchi, estate era Festival Bar, Stefania Mestre.
0: Bello, bello, nel cuore un po' tutti sperano, speriamo che ritorni, ecco.
2: Ciao ragazzi, estate anni 95, 98, 2000, quegli anni lì, insomma. Okay. Spiaggia, calcio balilla, frigo dei gelati, e poi la sera in passeggiata, mi ricordo che si camminava avanti e indietro, si faceva la vasca. C'erano i militari, c'era la caserma, c'era pieno di ragazze, tanta roba. Ciao, buona serata a tutti. Alessandro da Diano Marina.
0: Ciao Alessandro, buona serata, buona estate. In particolare mi soffermerei un pochino sui gelati, perché io qualche settimana fa sono andato nel solito posto in cui vado al mare da 30 anni a questa parte, e proprio il bancone dei gelati è cambiato, oltre che, a parte, sono più piccoli. Io ho detto questa frase, ho preso un gelato e ho detto cavolo, costa come costava 20 anni fa, poi l'ho aperto, era la metà di quello che era 20 anni fa. Però una volta era molto più colorati, mettevano molta più allegria, adesso sono più instagrammabili, sono più seri, però sono meno felici secondo me. Prima il bancone dei gelati era proprio qualcosa di ipercolorato che adesso si è perso un po', ovviamente. Immagino, io non sono un grande intenditore di marketing, quindi immagino che sia una scelta che in qualche modo ha funzionato, però secondo me un pochino, dal mio punto di vista da profano del marketing e da persona che si vuole solo godere l'estate in spiaggia, baretto con gli amici eccetera eccetera, il bancone dei gelati è un pochino più triste. Comunque 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre voci, subito Olivia Rodrigo, Drop Dead, alzate il volume.

con Olivia Rodrigo su R101 10:22. Buona serata a tutti e buona estate. Oggi festa di inizio estate, stiamo festeggiando alla grande dalle 5 di mattina fino a mezzanotte qui su R101, e quindi raccontateci di quel qualcosa che secondo voi sa proprio di estate, quel qualcosa che significa estate. 331 80 90 101 per condividere le vostre stories, soprattutto con la vostra voce. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Will Smith, Miami su R101, 22:28, lunedì sera, festa di inizio estate qui su R101 con me, Yaki, nelle stories ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Al 331 80 90 101, state condividendo con noi quelli che sono gli oggetti, le usanze, i modi, i comportamenti che per voi significano estate. Io saluto un'amica, Valentina, perché poco fa ho fatto una disamina su quelli che secondo me sono i gelati, che oltre ad averli rimpiccioliti hanno un pochino, li ha messi tutti su un colore neutro, che a me personalmente dà un pochino meno felicità, o forse semplicemente quando sei un bambino, hai 8-9 anni, sei più felice in generale anche per i gelati. Valentina dice: Yaki, i bar o i lidi che frequento qui sul Garda sono carini sul discorso gelati. Valentina, anche se non lo era, io lo prendo come un invito, quindi ci vediamo sul Garda per questi bar e per questi gelati, soprattutto perché da ieri sera che ne ho voglia. C'è chi, sempre sul piano dei dolci estivi, ci cita le granite che erano fluorescenti e sapevano d'estate. Belle, è vero, anche le granite avevano un colore più acceso, ma questo non so quanto sia in realtà un segno positivo. In generale le cose più accese sono quelle un pochino più chimiche, ma andava bene comunque, posso dirlo. Il verde, io ho sempre preso la granita alla menta, prendendomi tanti insulti dai miei amici, soprattutto quando eravamo bambini, perché dicevano che sapeva di dentifricio. Non lo so, evidentemente a me piace poi il dentifricio, scusate, questa che piccola parentesi, il dentifricio da bambini è buonissimo perché ha la fragola, così poi quando lo provi per la prima volta, quello dei tuoi genitori sa di ansia, tasse e responsabilità, quindi comunque non parliamo male dei dentifrici che usano i bambini. Però le granite al tempo, la granita alla menta, che ad esempio mangiavo o bevevo, non so qual è il termine più adatto io da bambino, cioè quella la mettevo di notte sul comodino, nel caso di notte dovevo alzarmi, questa era fluo, me la portavo in giro e mi faceva da lanterna. Adesso anche il verde è più spento, quindi io sono d'accordo con il nostro Marco che ha voluto tirare in mezzo anche le granite oltre ai gelati di poco fa. 331 80 90 101, comunque, per condividere con noi messaggi e voci. Adesso Gym Class Heroes, Adam Levine, Stereo Hearts.

0: Snap.
1: Rosaline Snap su R101 alle 22.37 della nostra festa di inizio estate. Sono appunto le 22.37, serata inoltrata. Tanti gli amici che ci ascoltano e ci guardano anche dal divano, canale 67 del digitale terrestre, per godersi anche tutta l'atmosfera estiva che abbiamo nei nostri studi, ciambelle, materassini, eccetera eccetera. Poco fa io mi lamentavo che avevo solo un bracciolo, ho trovato anche l'altro, mi è stato lanciato anche l'altro, l'altro però è sgonfio, quindi uno serve, quello gonfio che galleggia per le persone, per i bambini in generale che non sanno ancora nuotare, quello sgonfio serve per chi sa già nuotare, che tanto affonda, quindi non serve un po' a niente. Continua la musica, musica estiva nel lunedì d'inizio estate di R101, e lei significa estate, se non lei chi? Baby K, Tuca Macarena su R101. Yo.

Luca Macarena, Baby K con il suo ultimo singolo per quest'estate 2026. La ritroviamo alle 22:41 minuti del nostro lunedì sera di Stories nella festa di inizio estate qui su R101. Tra poco la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo al 331 80 90 101. Oggi ovviamente vogliamo solo canzoni estive, quindi tra pochissimo scopriamo la canzone e chi l'ha scelta.

Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Da offerte luci.

0: E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: 8 d'ora alle 11, lunedì sera su R101, la canzone estiva che vi fa stare bene. Avete scelto voi, come sempre, un brano che stiamo per ascoltare oggi e magari che ci riporterà indietro a qualche estate. Sentiamo.
1: Ciao R101, sono Rosanna da Bitrito. La canzone che mi fa stare bene e che mi ricorda l'estate è Candyman di Christina Aguilera. Buone vacanze!

Cristina Aguilera, Candyman su R101, la canzone che ci fa stare bene, canzone estiva che ci fa stare bene per la nostra amica, per tutti coloro che avevano voglia di cantare, di muovere anche un po' le gambette. Sicuramente noi nel fuori onda qui su R101 l'abbiamo fatto. Sono le 22.48, il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo, tra poco meno di un'ora, mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, quindi sarà l'ultimo appuntamento di questa giornata. Scegliete con cura la canzone che vi farebbe stare bene oggi, rigorosamente una canzone estiva. Il modo per sceglierla è sempre lo stesso: 331 80 90 101 con la vostra voce. Basta dirci titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché quella è la canzone che vi fa stare bene. Adesso Cheiraman.

Achille Lauro, Comuni Immortali, il suo ultimo singolo, lo ritroviamo qui su R101 quando manca poco più di un minuto alle 11. Buon lunedì sera a tutti, ragazzi. Queste sono le stories. Oggi festa di inizio estate qui su R101. Tra pochissimo si gioca, adesso le news.

0: RR101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RR101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sparatoria in un quartiere di Montreal dove un uomo ha aperto il fuoco nei pressi di un supermercato uccidendo un poliziotto e un abitante della zona prima di essere a sua volta colpito a morte dalle forze dell'ordine che erano intervenute sul posto. Non ci sarebbero altri sospetti secondo la polizia. In Francia due bimbi di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est del paese. Le cause del decesso dei piccoli non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. Emergenza a causa del caldo anche nel nostro paese. Saranno 15 domani le città da bollino rosso, mercoledì saliranno a 16 su 27 complessivamente monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Lutto nell'economia per la scomparsa di Alan Greenspan, ex presidente della Fed, aveva 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per 19 anni di fila. Cordoglio dalla presidente della BCE Lagarde, che ha definito Greenspan una figura di spicco. Wall Street chiude contrastata, Dow Jones che sale dello 0,29%, Nasdaq cede l'1,32%, lo Standard & Poor's scende invece dello 0,37%. Calcio ai mondiali negli Stati Uniti, al via Francia, Iraq a Filadelfia, in precedenza con la vittoria 2-0 sull'Austria, l'Argentina di Messi ha guadagnato l'accesso ai sedicesimi, l'8 volte pallone d'oro, autore di una doppietta. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buona estate a tutti, ragazzi. Siete su R101. Queste sono le stories. Fino a mezzanotte ci sono io ad accompagnarvi. Buona serata anche a Davide Cisini, The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue. Un gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale del suo funzionamento. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano. Adesso la musica, Los del Rio, Macarena.

0: Una buona estate a tutti con Jovanotti nelle stories di R101. L'estate addosso, 23:09 minuti, buon lunedì sera, buona festa di inizio estate, quella che stiamo trascorrendo oggi dalle 5 di questa mattina fino a mezzanotte. Adesso è arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Festa. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice, tra pochissimo sentirete una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso questa definizione volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un sistema a configurazione riconfigurabile costituito da un reticolo di elementi convergenti accoppiati a una superficie tensodeformabile a estensione variabile. La transizione configurazionale genera un dominio di interposizione ad ampia proiezione areale, modificando localmente la distribuzione di flussi incidenti e gradienti energetici. L'insieme opera come interfaccia passiva di riequilibrio microambientale mediante espansione geometrica temporanea. Mi sembra tutto estremamente chiaro. Cisini in regia non sa che pesci prendere. Qualche idea? Assolutamente no. 331 80 90 101, amici, provateci. Qual è l'oggetto di questa sera? Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci. Adesso Jason Derulo, Savage Love.

0: Fever Dream, Alex Warren su R101, mentre stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si nasconde, amici, dietro la seguente definizione? Un sistema a configurazione riconfigurabile costituito da un reticolo di elementi convergenti accoppiati a una superficie tensodeformabile a estensione variabile. La transizione configurazionale genera un dominio di interposizione ad ampia proiezione reale, modificando localmente la distribuzione di flussi incidenti e gradienti energetici. L'insieme opera come interfaccia passiva di riequilibrio microambientale mediante espansione geometrica temporanea. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo giusto qualche voce.
1: Per me il scolapasta.
0: Scolapasta? No, non è lo scolapasta.
2: È un divano. Stefano da Milano, buenas noches.
0: Buenas noches, Stefano. Non è un divano. 331-80-90-101. Provateci con la voce. Tra poco altri tentativi. Magari la soluzione. Adesso Madonna e Sabrina Carpenter. Yeah.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su R101, mentre stiamo cercando per il comparole tue di questa sera un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione un pochino complicata. Sentiamo un tentativo veloce.
1: Buonasera signori. Buonasera, la risposta signore. È palesemente un elastico.
0: Così palese che non è l'elastico l'oggetto che stiamo cercando. Ancora non ci siamo, tra pochissimo ascoltiamo altre voci, ovviamente rileggiamo la definizione di questa sera, quindi state con noi. Questa

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
15: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Westlife su R101 alle 23:27 minuti di questo lunedì sera di Stories, festa di inizio estate. Stiamo giocando a Con parole tue, un gioco molto semplice in cui noi vi diciamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Voi dovete dirci semplicemente qual è l'oggetto di uso comune che corrisponde a tale definizione. La definizione è la seguente: un sistema a configurazione riconfigurabile costituito da un reticolo di elementi convergenti accoppiati a una superficie tensodeformabile a estensione variabile. La transizione configurazionale genera un dominio di interposizione ad ampia proiezione reale, modificando localmente la distribuzione di flussi incidenti e gradienti energetici. L'insieme opera come interfaccia passiva di riequilibrio microambientale mediante espansione geometrica temporanea. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Secondo me è la camera d'aria. Fabrizio da Pavia.
0: Fabri, non è la camera d'aria.
2: Ciao, è una caffettiera.
0: Non è neanche la caffettiera.
3: Ciao R101. Ciao. Per me l'oggetto misterioso è un bel ventaglio. Giusto per questo clima torrido. Ciao Marco da Sovico.
0: Ciao Marco, il tuo ragionamento è anche giusto. Fa caldo, festa di inizio estate, potrebbe essere un oggetto che serve d'estate. Non è il ventaglio, però.
4: Secondo me è il ventilatore. Marco da Bergamo.
0: Non è neanche il ventilatore.
5: Ciao, siamo Giulia e Rebecca da Sanremo.
0: Buonasera.
5: E secondo noi è il pannello solare. Vi ascoltiamo tutte le sere, un saluto. Ciao.
0: Ma che bello, un piacere avervi a bordo allora, ma non è il pannello solare.
6: Ciao Iacchi. Ciao. Secondo me sono le forbici. Buona serata a tutti.
0: Buona serata a te, ma non sono le forbici, amici. Non abbiamo ancora trovato l'oggetto misterioso. Così complicata questa sera. 3318090101 per provarci, come sempre, con la vostra voce. Tra pochissimo conto di avere la soluzione. Nel frattempo, David Guetta e i

0: sexy cheese.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Siante Teubi era conosciuto con Karol G nelle stories di R101, mentre stiamo cercando di capire a quale oggetto corrisponde la seguente definizione. Un sistema a configurazione riconfigurabile costituito da un reticolo di elementi convergenti accoppiati a una superficie tenso-deformabile a estensione variabile. La transizione configurazionale genera un dominio di interposizione ad ampia proiezione reale, modificando localmente la distribuzione di flussi incidenti e gradienti energetici. L'insieme opera come interfaccia passiva di riequilibrio microambientale mediante espansione geometrica temporanea. Tutto questo per dire cosa?
1: Buonasera a tutti, Stefano Gallarate, secondo me è il forno a microonde. Ciao a tutti.
0: Non è il forno a microonde.
2: Potrebbe mica essere la spugna? Samantha da Milano, un abbraccio.
0: Ciao,
2: Yaki. La cena. C'ho 50 anni, Yaki, su.
0: Va bene, organizza, non so nemmeno come andare avanti con questo discorso, però va bene, la dobbiamo organizzare per forza.
3: Per me è la molla romana da crema. Notte?
0: Notte, non è la molla.
4: Telo che serve per proiettare sulle immagini con i proiettori, una volta i vecchi sistemi che c'erano, adesso sono quelli appunto digitali. Sergio da Como.
0: Ciao Sergio, secondo te la risposta potrebbe essere mai Luca 12 secondi? No, è una parola, è semplice, non è quel tipo di telo lì.
5: Secondo me è la pellicola per gli alimenti, Silvia da Cattolica.
0: Non è la pellicola per gli alimenti, Silvia.
6: Ciao Radio 101,
0: ciao.
6: Ovviamente è l'ombrello, saluti da Daria.
0: Daria, questo qui è un enorme quasi, perché l'ombrello non è esattamente l'oggetto che stiamo cercando e mi avrebbe anche fatto male dirti che hai sbagliato di poco, ma quello ovviamente, il fatto che tu dopo abbia scritto che ho vinto, mi danno un brivido di piacere lungo la schiena per il fatto che tu abbia sbagliato di poco. Cos'è l'oggetto quindi?
7: Ciao R101, l'oggetto di stasera è l'ombrellone, oh. Per caso. Saluti da Gaetano da Firenze.
0: È quasi rosica con Gaetano, perché mancava un one a quell'ombrello. L'ombrellone, l'oggetto di questo lunedì sera, di questa festa di inizio estate qui su R101. Bravo al nostro amico, l'unico fra le centinaia di messaggi che abbiamo ascoltato. Adesso J-Ax, Hippie Yayo. 1, 2, 3.

Yippee-yay-yo, però anche no, J-Ax nelle stories di R101 2341. Tra pochissimo, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene, per scegliere la vostra estiva. 331 80 90 101.

0: attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese! Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: Su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene oggi, prima giornata d'estate, tutte a tema estivo. Le canzoni che avete scelto, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Anna da Mantova, in vacanza nelle splendide Marche. E la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare

L'estate qui su R101, People from Ibiza, Sandy Martin su R101, la canzone che ci fa stare bene. Oggi abbiamo visto appunto solo canzoni che ci fanno stare bene in maniera estiva, che ci riportano a qualche estate fa, in particolare questa al 1984, ma poi a tutte le estati successive, perché sono canzoni che ancora oggi, che sono passati più di 40 anni, si sentono. È sempre un piacere sentire, è sempre un piacere quando ce le fate ritrovare per la canzone che ti fa stare bene qui su R101. L'ultimo appuntamento di oggi, ma non disperate, ritornerà puntualissima domani mattina, e già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi con i messaggi, ma lo sapete, soprattutto con la vostra voce, la canzone che ci farà stare bene, che ci farà iniziare, si spera sempre, nel migliore dei modi la giornata con la colonna sonora giusta. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 Shakira e Rihanna, Can't Remember to Forget You.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia chiudono le stories di questo lunedì sera, di questa festa di inizio estate qui su R101. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a The Cheesiest, Davide Cisini, che ci ha accompagnati in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle stories di R101 a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Buon proseguimento, buone

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti, con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada, in un quartiere di Montreal a forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato invece a Giancarlo Abete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria. I campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso su gran parte d'Italia, qualche nuvola innocua in più sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità invece sulle zone interne del paese. Sono attesi isolati acquazzoni e temporali su Alpi, rilievi abruzzesi e molisani, sull'Appennino Calabro-Lucano e sulle zone montuose della Sardegna. Altra giornata di caldo afoso intenso, con notti tropicali nella maggior parte dei capoluoghi e massime in generale comprese fra 30 e 38 gradi, venti di debole intensità a prevalente regime di brezza lungo le coste. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
1: R101 Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Segui R101 anche sui social, Instagram,
2: Facebook,
0: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101. Questa è la radio che ti fa stare bene. R-